Ciao, ciao.

0: questo era il brano Ciao Ciao di Francesco Mondragone. E questo è il brano di Francesco De Gregori, brano che abbiamo finito di ascoltare proprio in questo momento su Radio Icaro, in blu è Radio Icaro Rubicone. Il brano era estratto da un disco che comprai tantissimo tempo fa, che si intitola appunto Francesco De Gregori, Musica Leggera, dove racchiude tantissime sue belle canzoni. C'è Natale, la bellissima Natale, poi La ragazza nella miniera, Buenos Aires, il canto delle sirene, Raggio di sole, una canzone bellissima, Raggio di sole, che commuove ancora riascoltandola, e questa Ciao Ciao che abbiamo ascoltato in questo momento, in questo frangente, che chiude la nostra programmazione musicale di questa selezione musicale di questa sera. Abbiamo aperto con la sigla, come facciamo di consueto, da questa primavera, la sigla che è Tears for Fears, un brano dei King, Il sapore delle tue lacrime, una canzone degli anni Ottanta, però abbiamo sentito soltanto un piccolo pezzettino, non l'abbiamo sentita tutta come facciamo di consueto, e poi abbiamo ascoltato in altra selezione, abbiamo ascoltato il brano dei Doors, The Challenge, ancora prima, abbiamo ascoltato Pierangelo Bertoli con una canzone che riporta, diciamo, ancora un po' gli aspetti di questi tempi, che si intitola Eppure Soffia, e poi abbiamo proseguito con una grandissima selezione di musica brasiliana questa sera, su brani di Caetano Veloso, canzoni che vengono così interpretate da tantissimi artisti brasiliani. Abbiamo ascoltato il quartetto MC con il brano Love, Love, Love, poi abbiamo ascoltato Boca Livre con Agua Cantando, poi abbiamo ascoltato Ney Mato Grosso, Ociume, e siamo proseguiti in selezione con Essa Cara dei Cazuza, Now Identificado con la bellissima canzone di Gal Costa, poi ancora un altro brano di Os Mutantes, Panis et Circenses, e poi siamo passati a un duo, appunto Caetano Veloso che canta con Marina questo nostro strano amor. Da Giuseppe Bianchini la più cordiale buonanotte. Poi abbiamo ascoltato un altro brano, a dire il vero, per quanto concerne la musica brasiliana, per quanto riguarda Salvador do Bahia, la musica che proviene da questa cittadina del Brasile. Abbiamo ascoltato il brano Raio Pinto. Raia è un pesce, per quanto riguarda, per chi non lo sapesse, la cultura brasiliana. Raia o Pinto. Naturalmente Raia in lingua spagnola vuol dire tutta un'altra cosa. Per quanto concerne l'etimologia delle parole, delle situazioni, anche i paesi che sono stati vicini, come tra l'altro il Portogallo e la Spagna, però in spagnolo raia vuol dire una cosa e in lingua portoghese ne vuol dire un'altra. Detto questo, Giuseppe Bianchini vi saluta, è stato un piacere essere qua a Radio Icaro, vi ringrazio per aver ascoltato, e quindi è stato un piacere anche per me che voi avete ascoltato questa musica, vi ringrazio, vi ridò l'appuntamento a domani sempre alle 2 qui in questo orario notturno qui su Radio Icaro Blu e Radio Icaro Rubicone. Dopo la sigla di apertura abbiamo ascoltato il brano di Daniele Maggioli, album che era estratto da Karaoke Blues, suo secondo album, un album di notevole fattura, perché contiene questa Viale John Lennon, la famosa Viale John Lennon, che nasceva da nulla quando Daniele Maggioli scrisse questa canzone. Sono tutte vie di Viserba, che Daniele Maggioli riesce a inserire in questo brano. Viale John Lennon, via Paul McCartney, corso Gianni Morandi, sono tutte vie di Viserba Monte. E quindi Viserba entra come terza, anche Daniele Maggiore lo porta come terza, diciamo terza, terzo modo di esprimere le canzoni dentro, dentro la luminosità e dentro appunto Viserba, in quanto prima Fabio Concato, poi Lucio Dalla e poi Daniele Maggiore con questa bellissima, a mio avviso, Viale John Lennon.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro, la musica continua.

Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, un classico.

0: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse: no, ma me lo disse con un battito d'ali.

amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: Martedì 6 ottobre, un buongiorno dalla redazione di Icaro, bentrovati in questo nostro spazio informativo del mattino. Come sempre siamo in diretta su Radio Icaro e Icaro TV e cominciamo con uno sguardo alle aperture dei giornali di questa mattina. Partiamo dal Corriere Romagna, che apre con la cronaca, purtroppo un grave incidente sul lavoro. Nella mattinata di ieri, precipita dal ponteggio, muore un muratore 59enne, Saim Mirtai è caduto sul terrazzo dell'appartamento al primo piano, la tragedia è avvenuta in via Coletti. Nel taglio alto, Valeria Emanuela, faccia a faccia in aula, l'udienza è stata rinviata al 12 per la decisione dopo le eccezioni sollevate dalla difesa. Bartolucci è accusata di minacce, diffamazione e percosse verso l'ex amante del marito. La foto centropagina, la giunta regionale in missione, Rimini è la prima tappa di questa della giunta che si tiene, diciamo, fuori sede nelle varie province emiliano-romagnole, il tavolo delle strategie. Nel taglio basso, Motus no al Film Festival di Tel Aviv, la compagnia teatrale ha respinto l'invito a presentare il film Odio. La compagnia di Sant'Arcangelo non andrà dunque a questo festival. Le notizie di spalla dalla prima del Corriere: Verucchia, una raccolta fondi per i dipinti. E poi Rimini, porzioni di case e affitti in aumento. San Marino, sanità dai servizi, il cambiamento. I richiami sommari dello sport dalla prima del Corriere: basket a due, la domenica nera della Dole tra KO e Fattacci. E vedremo quali sono questi fattacci. Per il calcio, FCR Rimini, trasferta vietata ai tifosi. Andiamo adesso alla prima pagina del Resto del Carlino: cade dall'impalcatura e muore. Anche qui l'apertura è su questo fatto di cronaca, la tragedia in via Coletti, un muratore di 59 anni è precipitato nel vuoto durante i lavori in una palazzina. La foto a centropagina, dopo gli insulti in campo, la Digos. La moglie israeliana del cestista Dems aggredita al Flaminio e ora indaga la polizia. I tifosi hanno urlato assassina la donna, rischiano il DASPO. Donna che è di origine israeliana, il sindaco si adegua e dice un episodio vergognoso e inaccettabile. Nel taglio alto, è stato il record degli arrivi. I me contro te battono la Notte Rosa e anche Papa Leone. Le notizie di spalla dal Carlino: dalle spiagge al terzo casello, De Pascale sfida il governo in questo tour della regione. Andiamo in Valmarecchia, la Valfarma perde pezzi, 40 lavoratori si licenziano. Evasione fiscale, Casinò del Titano, azienda riminese nell'inchiesta della finanza. Razzia a Covignano, un altro maxi colpo dopo il furto all'avvocatessa, un'altra villa presa di mira. Omicidio Pierina, resa dei conti in tribunale tra Valeria e Emanuela. E poi nel taglio basso, il padre di Antonelli, Chimi, non si trasferirà, nessun trasloco a Monaco. E poi una notizia anche di spettacoli: concerto del vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, San Marino è un posto speciale. E vediamo in questo momento anche qual è l'apertura del nostro sito newsrimini.it. andiamo sulla nostra home page e anche qui in apertura c'è l'incidente sul lavoro in via Coletti. Morto l'operaio caduto dall'impalcatura, era stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. E poi la moglie israeliana di Cody Dems insultata al Flaminio dopo Rimini Avellino. E poi ancora caccia alla banda, altro colpo senza scasso, spariti oro argenteria per 50.000 euro. Udienza predibattimentale, parliamo anche qui dello scontro, diciamo, tra Manuela e Valeria. Il scontro in aula, verdetto rinviato al 12 di ottobre. E adesso approfondiamo le notizie partendo dalle notizie del Resto del Carlino, in primo piano mette il Carlino questa notizia che riguarda gli eventi, con un risvolto, insomma, inatteso, perché andando a vedere i numeri si scopre che la coppia dei Me contro Te, con questo spettacolo che era andato in scena il primo giorno di agosto in Piazzale Fellini, ha davvero sbancato, ha portato con sé questo evento tantissimi tantissime presenze. Record di arrivi scavalcati, la Notte Rosa e il Papa. I dati turistici premiano il duo degli youtuber. Duo tra l'altro finito nelle ultime settimane al centro di polemiche riguardanti anche il loro matrimonio, la vendita di biglietti per partecipare al loro matrimonio. Boom di turisti nel giorno dello show in piazza. Tra le manifestazioni in programma a luglio, il primato conquistato dal Summer Pride. E allora scrive il Carlino: dalla Notte Rosa alla visita del Papa, ma se si cerca il giorno con il numero maggiore di arrivi nei tre mesi estivi tra giugno, luglio e agosto, lo si trova il primo giorno di agosto con I Me Contro Te. Il duo partito nel 2014 con il proprio canale YouTube è ormai diventato un fenomeno non solo mediatico. Già nei giorni che hanno anticipato il primo di agosto alla palazzina Yacht in piazzale Fellini c'era la fila di genitori e figli, e alla sera nel piazzale per lo spettacolo concerto la folla era da grandi occasioni. A loro va il primato estivo delle presenze, in nessun altro caso si è raggiunto un numero di arrivi turistici così elevato. 18.154. I Me Contro Te hanno fatto meglio anche della Notte Rosa anticipata al solstizio d'estate. La Notte Rosa, con la parata di cantanti per l'RDS Summer Festival in piazzale Fellini, ha portato il 20 giugno 18.148 arrivi e 51.900 presenze. È stata la miglior giornata di tutto il mese di giugno. In quelle 48 ore gli arrivi hanno superato del 34% e del 21% la media degli stessi giorni delle settimane vicine. E c'è anche l'intervento, in questa pagina mi è dato conto anche dell'intervento del sindaco sul tema, Jamilsa De Golvad, che dice: la differenza la fanno eventi in grado di portare con sé un plus importante di ingaggio e dunque capaci di distinguersi dai tantissimi che ormai vengono proposti da tutte le città e paesi italiani. Poi serve destagionalizzare attraverso fiere, congressi, aeroporto, attrattività complessiva della città, dalla spiaggia al centro all'entroterra. E andiamo adesso alla cronaca, e si parte dalle pagine del Carlino con la cronaca che arriva dalle aule di tribunale, e protagoniste sono Manuela e Valeria. Parliamo dell'omicidio di Pierina Paganelli e questa vicenda collaterale, insomma i fatti dell'omicidio in tribunale, il duello tra Valeria e Emanuela, titola il Carlino. Bartolucci accusata di minacce e percosse nei confronti di Bianchi, sullo sfondo il delitto. Udienza rinviata al 12 ottobre. Lo scontro tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, innescato dalla scoperta della relazione extraconiugale tra la stessa Bianchi e Luis da Silva, scrive il Carlino. Luis da Silva, che è l'unico imputato per il delitto di Pierina, assolto in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini nel giugno scorso, va avanti insomma questo scontro. Ieri mattina le due donne si sono ritrovate faccia a faccia in aula per la prima udienza predibattimentale del processo, che vede Bartolucci sul banco degli imputati. La moglie di da Silva deve rispondere di minacce gravi, diffamazione aggravata e percosse nei confronti dell'ex amante del marito. L'avvocata che assiste Bartolucci ha messo sul tavolo diversi punti che secondo la difesa inciderebbero sulla tenuta del procedimento. Dall'altra parte Manuela Bianchi, presente in aula e costituita parte civile, assistita dall'avvocato Barzan, e tra le questioni sollevate dalla difesa ci sono la mancanza della firma della querelante su alcuni documenti e un presunto errore nel deposito della nomina. E andando avanti nell'articolo, il giudice Luca Gessaroli si è riservato di decidere, ha rinviato tutto alla prossima udienza che è stata fissata al 12 di ottobre. Dietro al processo c'è il clima diventato incandescente dopo che era venuta alla luce la relazione extraconiugale tra Luis da Silva e Manuela Bianchi. Gli episodi contestati per Valeria sono diversi, avvenuti a partire dal luglio del 2024. Andiamo a questo gravissimo episodio di aggressione verbale di cui è stata vittima la moglie di una giocatore della Dole. Scende in campo la Digos, titola il Carlino. I due tifosi della Rinascita rischiano Daspo e denuncia. È al centro di questa vicenda la moglie del cestista Cody Demps, aggredita verbalmente. La polizia sta sentendo i testimoni. Il sindaco Sade Golvad dice: un episodio vergognoso che nulla ha a che vedere con Rimini. E allora ricostruiamo che cosa è successo al termine di questa partita, del servizio della nostra redazione.
1: Finale amaro non solo in campo per la Dole Basket Rimini, sconfitta da Avellino di un solo punto negli ultimi secondi, mentre gran parte del pubblico stava lasciando il Flaminio e i giocatori si trovavano già negli spogliatoi, la moglie del cestista americano Cody Demps è stata bersaglio dell'aggressione verbale di tre persone, pare tifosi riminesi. La donna, incinta e di nazionalità israeliana, sarebbe stata apostrofata come assassina e terrorista per via delle sue origini e poi intimorita con il gesto delle mani a mimare una pistola. A prendere subito le difese della signora, visibilmente scossa, sono stati altri sostenitori presenti e le compagne degli altri atleti, prima dell'intervento della sicurezza. Gli agenti della Polizia di Stato, poi in servizio all'esterno del palazzetto, hanno raccolto la testimonianza della donna e hanno atteso insieme a lei l'arrivo del marito. L'episodio ha suscitato la ferma condanna del sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, che ha espresso massima solidarietà alla moglie di Demps, ricordando i valori civili della comunità e della società biancorossa, che si è dissociata dal comportamento degli individui coinvolti e si è detta al fianco delle forze dell'ordine per fare luce sull'accaduto. In tal senso la Digos è al lavoro per individuare i responsabili, che oltre al DASPO rischiano anche una denuncia all'autorità giudiziaria per istigazione all'odio razziale. Sentite dagli agenti anche le persone che hanno assistito all'aggressione verbale. Nessun aiuto invece dalle telecamere di videosorveglianza, dal momento che il Flaminio ne è sprovvisto.
0: E restiamo sulla cronaca e andiamo alla notizia che fa l'apertura oggi di tutti i giornali. Come abbiamo visto, una tragedia in via Coletti, muratore cade dall'impalcatura, volo fatale, aveva 59 anni, l'uomo è stato rianimato sul posto dal personale sanitario e poi trasportato d'urgenza al Bufalini. Inutili tentativi di salvargli la vita, la dinamica è ora al vaglio degli agenti della Polizia di Stato. E allora, anche su questa notizia, ricostruiamo che cosa è accaduto nel servizio.
1: È stato rianimato a lungo dal personale del 118, ma alla fine non ce l'ha fatta. L'operaio di 59 anni, di origine albanese, precipitato dall'impalcatura al secondo piano di una palazzina in via Coletti a Rivabella, dove erano in corso interventi di manutenzione straordinaria a cornicioni e terrazzi. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio pare stesse lavorando da solo al secondo piano quando è precipitato per alcuni metri, finendo su un terrazzo sottostante. La caduta sarebbe avvenuta attraverso il foro del pianale dell'impalcatura destinato al passaggio della scaletta tra i vari livelli. A dare l'allarme è stato un giovane residente al primo piano dello stabile, che ha udito un forte rumore provenire dall'esterno. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 insieme alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco. Il 59enne è stato trasferito negli soccorsi in condizioni disperate all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi lesioni riportate. Spetterà ora agli accertamenti della medicina del lavoro e della magistratura chiarire le esatte cause e la dinamica dell'ennesima tragedia sul lavoro.
0: E torniamo sulle pagine del Resto del Carlino. Perquisita azienda riminese, la pista che porta al Titano, fatture false per milioni, questa è l'ipotesi degli inquirenti, spuntano collegamenti con la maxi inchiesta sul casinò di San Marino, intanto revocati domiciliari al direttore generale della sala da gioco. Un giro milionario di fatture false, società che secondo gli inquirenti sarebbero state utilizzate come cartiere. Questo è il quadro tracciato dalla procura di Ravenna nella vasta indagine, scrive il Carlino, condotta dalla Guardia di Finanza, dalla quale ha preso le mosse anche il filone sfociato nell'inchiesta sulla giochi del Titano a San Marino. Al centro ci sono 17 indagati e numerose società con ipotesi di reato che ruotano principalmente attorno a un presunto sistema di fatture per operazioni inesistenti ed evasione fiscale. Il cuore dell'inchiesta arriva fino a Rimini. Tra le realtà finite sotto la lente c'è infatti un'azienda con sede legale in via Macanno. La società figura tra i soggetti destinatari delle perquisizioni disposte dalla procura. Sono state ricostruite operazioni inesistenti per abbattere le tasse e detrarre l'IVA. Ancora dalle pagine del Carlino e ancora cronaca, un nuovo maxi furto a Covignano, svaligiata la casa di un'anziana. È il secondo colpo registrato nella stessa zona dopo quello nell'abitazione di un'avvocatessa. I ladri sono riusciti ad aprire la cassaforte, rubati gioielli, argenteria e oro per quasi 50.000 euro. Hanno approfittato dell'assenza da diverse settimane della proprietaria, dunque avevano probabilmente tenuto d'occhio la casa, si sono accorti di questa assenza. E poi, ci ricorda il Carlino, sono stati due colpi nella stessa zona a distanza di poco tempo, con un elemento che almeno sulla carta appare simile, scrive il Carlino: l'accesso alle abitazioni senza devastare porte e serrature. Al momento però non ci sono elementi per dire che dietro ai due furti ci sia la stessa mano, saranno gli investigatori a valutare naturalmente eventuali collegamenti tra i fatti. Nel segno di Vialli, oggi il gran finale al Fulgor con Mancini e Pio Esposito. A Rimini il premio che unisce sport e solidarietà, 3 giorni per far correre di nuovo insieme l'amicizia, la memoria è un'eredità che non accetta di spegnersi, scrive il Carlino. Si chiude oggi la prima edizione del premio Gianluca Vialli, un viaggio che era cominciato domenica tra le gabbie del padel sul mare, proseguito ieri sul campo da golf, dove una trentina di vecchie glorie, dai compagni della Samp, dello Scudetto, a quelli della Juve Regina d'Europa, sono tornate a fare squadra nel suo nome. E il gran finale, diciamo, dell'evento sarà dalle 18:30 questo pomeriggio al cinema Fulgor. Andiamo adesso dal Carlino alle pagine di Riccione. Chiusa la Moderna, i titolari: ci trasferiamo, smentite le voci sulla cessazione dell'attività, stiamo valutando se spostarci nella zona del centro. E vediamo i due gestori dell'attività inquadrati nella foto pubblicata dal Carlino, Jacopo Maggioli e Debora Freddi. Ottobre caldo, la spiaggia ha fatto 100. Il titolare dello stabilimento, Alberto Mazzola, dice: i clienti ci spingono a destagionalizzare. Scrive il Carlino: l'immagine non è di repertorio, l'immagine è la foto che pubblica il Carlino, e sembra davvero di essere in piena stagione con tutti gli ombrelloni aperti, le persone in costume sui lettini. Per Alberto Mazzola, albergatore che ha deciso di buttarsi sulla sabbia la stagione scorsa, è l'esempio di come si possono avere clienti anche in un periodo dell'anno in cui di norma i bagnini hanno già prenotato le vacanze. Dice: capisco che dopo un'intera estate ci sia chi vuole chiudere, ma con queste giornate è comunque possibile intercettare di desideri delle persone che insomma vogliono allungare la stagione, e il tempo effettivamente in questi giorni glielo consente. Andiamo a Cattolica: il cantiere non farà chiudere i negozi, interviene l'assessora Bartolucci che tranquillizza i commercianti di via Bovio, dice: i lavori inizieranno a gennaio sulla parte centrale della strada. Il turismo intanto cresce a Cattolica, 1,4 milioni di presenze, sono questi dati nei primi 8 mesi del 2026 che fanno segnare un più 2,8% sullo scorso anno. Andiamo a Bella Regia Marina: mercato ittico, countdown per la riapertura, l'obiettivo è restituire la struttura alla città entro dicembre, alla vendita si affiancheranno anche preparazione e consumo di piatti. E andiamo anche nella pagina dedicata a Sant'Arcangelo e alla Valmarecchia, e in questo caso parliamo di Pennabilli. Lo vediamo inquadrato nella foto, lo stabilimento Valfarma di Pennabilli, 40 lavoratori hanno detto addio. Dopo lo stop all'attività, l'azienda ha vissuto un periodo difficile, alcuni dipendenti hanno lasciato, la produzione è ripartita a pieno regime. Dunque sono circa 40 lavoratori che hanno lasciato Valfarma dall'inizio della crisi. Nello stabilimento di Pennabilli erano oltre 200 prima dello stop imposto da AIFA. Oggi l'organico dell'azienda farmaceutica è calato, il futuro resta legato anche alla possibile entrata di un nuovo gruppo, scrive il Carlino. La produzione intanto è ripartita dopo gli 8 mesi di fermo legati alle prescrizioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Valfarma ha adeguato le procedure interne alle nuove richieste, lo stabilimento è tornato progressivamente a lavorare. La fase resta però dedicata: da una parte ci sono lavorazioni che richiedono ancora tempi e organizzazione per tornare a regime, dall'altra l'azienda ha nuovamente bisogno di personale. Per alcune produzioni è stata valutata anche l'introduzione di un terzo turno notturno necessario a garantire la continuità delle attività. Nel mezzo ci sono i lavoratori, scrive il Carlino, che negli ultimi mesi hanno attraversato un periodo particolarmente difficile tra lo stop produttivo e la cassa integrazione. Facciamo adesso una piccola pausa dai giornali e per parlare della prossima visita pastorale del Vescovo Nicolò Anselmi. È stata salutata l'iniziativa da una Sala Manzoni gremita nel pomeriggio di domenica. La visita pastorale riguarderà le 15 zone della diocesi e sarà una visita che il vescovo effettuerà durante l'anno. Sarà un'occasione importante per incontrare non solo le realtà ecclesiali, ma i luoghi di vita, di lavoro e di cura presenti nel territorio. Allora vediamo il servizio della nostra redazione.
2: Inizierà a novembre, per concludersi a fine maggio, la visita pastorale del vescovo Anselmi alla diocesi, che sarà guidata dall'icona evangelica della visita di Maria ad Elisabetta. Una visita che si svolgerà per zone pastorali, 15 quelle in cui è diviso il territorio e che si stanno preparando ad accogliere il loro pastore, che per una settimana intera vivrà con loro, visitando le comunità, le realtà associative, ma anche le scuole, gli ospedali, le case di cura, i luoghi di lavoro.
3: Vuole essere una occasione per aiutare le varie realtà ecclesiali, le varie parrocchie, gli istituti religiosi, le associazioni, i movimenti, a vivere un momento insieme di collaborazione, di attesa, di riflessione per scoprire nuove strade per annunciare Gesù. Già il fatto di fare le cose insieme è una bella testimonianza di amore, di unità, per cui la presenza del vescovo è un'occasione per ridare entusiasmo e voglia su questo tema.
2: L'appuntamento per presentare la visita si è tenuto in Sala Manzoni. In un video i referenti hanno presentato le loro zone pastorali, raccontando anche che cosa si aspettano dall'incontro col vescovo, domanda a cui hanno risposto con una testimonianza anche i rappresentanti della Consulta delle aggregazioni laicali della vita consacrata dei giovani.
4: E questa visita del vescovo aumenti in noi la fede, cioè ci aiuti ancora di più a crescere come corpo unico, chiesa unica che cammina insieme. La seconda linea di desiderio, diciamo, è proprio quella dell'ascolto. Dell'ascolto, perché ci sono tante realtà associative che vivono all'interno delle nostre comunità, da quelle più rappresentative a quelle meno rappresentative, che hanno un loro carisma e una loro significatività da poter portare all'interno della comunità, e quindi ci aspettiamo che il vescovo ascolti, insomma, queste realtà.
5: Vogliamo anche noi, proprio per la nostra vocazione, per il carisma e le varie spiritualità di cui siamo portatori e portatrici, vogliamo essere prossimi alle nostre sorelle e ai nostri fratelli. Vogliamo nella vita quotidiana continuare ad essere piedi, mani, cuore di quel Dio che per primo si fa prossimo.
0: Facciamo adesso una piccola pausa, torniamo tra pochissimo e continueremo anche la nostra rassegna stampa dalle pagine del Corriere Romagna. Tra poco.

0: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle. La spesa che vuoi, al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle. Con orario continuato, in via Sicilia a Riccione. Aperto anche la domenica mattina.
1: Rijeka Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
2: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Le 7.54, riprendiamo la nostra rassegna dei fatti del giorno e riprendiamo dalle pagine del Corriere Romagna, che nel suo primo piano mette il tema del caro carburanti, una stangata da 1 milione al giorno in Romagna. A Ravenna, Rimini e Forlì Cesena si registrano incrementi più marcati della media nazionale, gli autotrasportatori, pesca e pendolari colpiti dall'impossibilità di scaricare i costi sui clienti. Tutti questi dati arrivano da un'analisi della CGA di Mestre. Il tetto ai prezzi fissato per ottobre da Eni e dalle altre compagnie petrolifere non basta dunque, scrive il Corriere, a fermare la corsa del caro carburanti. Rispetto al 2025 in Romagna famiglie e imprese spenderanno per benzina e gasolio 349 milioni di euro in più nell'arco dell'anno, pari a 29,1 milioni ogni mese, quasi 1 milione al giorno. La provincia più colpita è Ravenna, con un aggravio di 11 milioni e mezzo al mese, seguita da Rimini con 9,3 milioni e poi Forlì Cesena con 8,3 milioni. E in tema di economia c'è una svolta per Electrolux, siamo dunque a Forlì con questa notizia: ritirati i licenziamenti, c'è un accordo per le uscite volontarie, nell'avvertenza al Ministero sventati gli esuberi unilaterali. L'azienda propone un piano triennale per 1250 lavoratori, CGIL, CISL e UIL soddisfatte, ma restano alte attenzione e prudenza. E andiamo, sempre restando in tema di economia, andiamo anche a questa notizia: non solo un semplice alimento, così la filiera dell'uovo spinge l'agroalimentare italiano. A Bologna un convegno di Euruovo fa il punto su mercato da 3,7 miliardi di euro. Un alimento quotidiano all'apparenza semplice, che nasconde un sistema ad alta intensità di tecnologie e competenze, scrive il Corriere. In Italia si producono ogni anno 12 miliardi e mezzo di uova, oltre 34 milioni al giorno, per un valore complessivo che sfiora i 3,73 miliardi di euro. Questa è la fotografia di una filiera strategica per l'agroalimentare nazionale che si è riunita a Bologna per fare il punto sulla situazione. Si è parlato anche del ruolo delle aziende romagnole. Andiamo avanti dalle pagine del Corriere e andiamo a queste due pagine dedicate alla trasferta, diciamo, della giunta regionale a Rimini dalla sanità ai nuovi hotel. La regione promette servizi e nuovo sviluppo. Il governatore De Pascale e la giunta hanno incontrato sindaci e consiglieri. Tra i temi, la rigenerazione alberghiera e nuovi strumenti per le aree montane. Naturalmente non si poteva non parlare anche di spiagge, e ne dà conto in questo altro articolo nelle stesse pagine il Corriere. De Pascale attacca il bando tipo, i soldi allo Stato, le cause e i ricorsi ai comuni. E di tutti questi temi dà conto anche il servizio della nostra redazione dedicato a proprio questa trasferta della giunta regionale a Rimini. Vediamo.
1: La tappa riminese della giunta emiliano-romagnola è stata l'occasione per affrontare alcuni temi centrali per il territorio, in primis quello delle infrastrutture viarie, una partita, dalle statali al terzo casello, strettamente legata al governo nazionale.
2: Con la regione c'è sintonia totale, c'è la volontà di affrontare insieme queste sfide, andando a porre dove serve, a Roma e con ANAS in primis, il tema della necessità di lavorare su queste infrastrutture.
3: Entro la fine dell'anno dobbiamo chiudere con ANAS e RFI due accordi importanti, stiamo spingendo, diciamo, con tutte le nostre forze per farlo. Non vogliamo entrare nella campagna elettorale, perché credo che capiscano tutti che se si passa dalla parte di l'apporto istituzionale alla campagna elettorale si va solo peggio.
1: Altro nodo cruciale è quello dell'urbanistica. Con la nuova legge regionale che inizia il suo iter, se da una parte servono norme ad hoc e più flessibili per i territori montani, sulla costa la priorità è fornire strumenti per facilitare la rigenerazione delle strutture ricettive chiuse o marginali, recuperando spazi urbani o puntando su nuovi studentati. Il presidente De Pascale ha poi elogiato l'aeroporto di Rimini, definendolo fondamentale non solo per la regione ma per l'Italia. Immancabile poi un passaggio sul tema delle concessioni demaniali, anche dopo la pubblicazione del bando tipo, che a Rimini si intreccia col nuovo piano spiaggia.
3: Penso che il comune di Rimini stia cercando di portare un modello fatto di piccola e media impresa, di radicamento territoriale, ovviamente nel futuro, e per farlo non significa stare fermi, significa poter innovare. Uno dei grandi drammi che ha vissuto il turismo balneare è che, diciamo, l'incertezza delle norme e il continuo rinvio ha rallentato i finanziamenti, gli investimenti. Oggi, diciamo, c'è il bando tipo, che per carità anche degli elementi positivi, ma che scarica addosso ai comuni un peso enorme. Gli introiti dei canoni demaniali vanno allo Stato, le cause e i ricorsi andranno ai comuni.
1: Rassicurazioni sono arrivate in tema sanitario sul progetto di riorganizzazione della rete oncoematologica. Nessun taglio, ma l'opportunità di intercettare più risorse, presentando la Romagna come realtà unitaria.
3: Rimini è una grandissima eccellenza oncoematologica, non si tratta di ridurre reparti, di ridurre posti letto, non vogliamo tagliare nulla, non vogliamo generare risparmi, anzi vogliamo che tutta l'oncoematologia della Romagna cresca dentro il sistema regionale e in particolare che sia tutta istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, perché oggi la ricerca, soprattutto in oncoematologia, è un tema centrale e dobbiamo potenziarla in tutto il territorio.
0: Parliamo anche di mercato immobiliare, torniamo sulle pagine del Corriere Romagna. In aumento le porzioni di case in affitto a Rimini più 9,8% dal 2018 al 2025. Dunque si affittano stanze più che appartamenti. L'importo medio dei nuovi contratti stipulati nel 2025 è di 607 euro e il 70,9% è a canone concordato. Il Comune dice non ci sono particolari picchi e non si registra l'irrompere di fenomeni nuovi. E sempre dalle pagine del Corriere andiamo a questa polemica sollevata dalla compagnia teatrale Motus. Niente festival di Tel Aviv, non porteremo il nostro film. La compagnia respinge l'invito a partecipare all'evento. Nessun autore palestinese, appuntamento finanziato da soldi insanguinati dello Stato. La compagnia teatrale di Sant'Arcangelo ha dunque respinto l'invito dell'International Art Film Festival di Tel Aviv per presentare il film Odio. La compagnia ha infatti postato sui suoi canali social la risposta data agli organizzatori del festival israeliano. Hanno scritto: vi ringraziamo per l'interesse al nostro film da parte del vostro festival, ma rispondiamo immediatamente senza esitazioni. In questo periodo storico per noi è assolutamente impossibile presentare un film come Odio, che dà voce soprattutto a persone razzializzate o marginalizzate, in un festival finanziato da uno stato genocidiario come Israele, di cui non riconosciamo la legittimità, tanto più ora che continua ad avere al potere un criminale di guerra. Insomma, parole molto dure da parte della compagnia in questo messaggio reso pubblico sui social. Nella stessa pagina troviamo queste notizie: commercio, costruzioni, alloggi, stabili le imprese giovanili, lo dicono i dati Infocamere Nuove Imprese elaborati dall'Ufficio Informazione Economica della Camera di Commercio della Romagna. E poi anche troviamo una notizia che riguarda il mareometro di Rimini, un tesoro nascosto al porto. C'è anche il Rotary Club di Rimini tra coloro che sono soddisfatti della recente approvazione della mozione del Consiglio Comunale finalizzata alla valorizzazione di questo edometro mareometro del faro di Rimini. Abbiamo già avviato dallo scorso mese di luglio presso l'ufficio tecnico del Comune di Rimini e la Capitaneria di Porto l'iter progettuale per un mirato intervento di restauro conservativo, ha fatto sapere il Comune. Andiamo sulle pagine di Riccione dal Corriere. Gale Ceccarini: metteremo benzina in questo motore della riqualificazione. Torniamo quindi a parlare della visita del presidente della regione De Pascale, che vediamo nella foto pubblicata dal Corriere, inquadrato proprio insieme alla sindaca, tra gli altri insieme alla sindaca di Riccione Angelini. Ha detto De Pascale: il progetto è perfetto da candidare per ottenere i contributi e più turismo internazionale è fondamentale anche per il commercio. Dunque si parla proprio della riqualifica di Viale Ceccarini. A Riccione però intanto alle prese con questo semaforo rotto. Interventi partiti, chiusa la corsia di Viale Marsala, a partire da questa sera sarà temporaneamente chiusa al traffico la corsia di Viale Marsala con direzione da mare verso monte, proprio per questo intervento per aggiustare questo semaforo. Ancora De Pascale in primo piano nella pagina di Cattolica, la regione in campo, il presidente della regione in campo per contrastare le aziende illegali, ha incontrato le associazioni di categoria. Nascono e vivono tipologie di attività che non dovrebbero stare in piedi. Stiamo ragionando su provvedimento di legge per combattere questi fenomeni, ha detto in questo incontro con l'amministrazione locale di Cattolica. Andiamo anche a Verucchio, dipinti da restaurare, aperta una raccolta fondi. Parliamo della collezione della Rocca Malatestiana, attivata dal Comune la procedura dell'Art Bonus per un importo di 20.000 euro. A Sant'Arcangelo invece Al centro di questa notizia i campi da basket, la novità, linee per il gioco del basket e transenne parapedonali sono state realizzate nei giorni scorsi e si tratta di un intervento avviato appunto dai lavori pubblici di Sant'Arcangelo. E su questo allora andiamo alle notizie di sport. In primo piano sull'inserto sportivo del Corriere c'è una notizia che riguarda il MotoGP. Bezzecchi sarà ancora in grado di impensierire l'armata spagnola in Giappone. Sia Martin che Marc Marquez hanno allungato in classifica sul Viserbese, che dimostra solidità nei risultati ma non è abbastanza veloce come i primi due della classe. Andando invece al basket, la prima sconfitta della Dole è un mix finale di beffa e mea culpa, scrive il Corriere. De Negri, per come si è sviluppata la gara non saremmo dovuti arrivare a giocare negli ultimi possessi. Allora ripercorriamo come è andata dalle parole del mister nel dopogara, l'allenatore della Dole Sandro Dell'Agnello, che non ha nascosto il dispiacere per l'epilogo della partita. Sentiamo.
4: Ma io ho 10 giocatori e voi continuate a parlare di americani, io parlo di squadra e siamo una squadra dove cerchiamo di ruotare in 10, anche se oggi Lenci ha fatto pochi minuti perché la partita era di un livello superiore dell'altra volta e ritenevo che gli altri fossero un pochino più pronti. Noi abbiamo tanti giocatori in squadra che spesso in carriera hanno segnato 15-20 punti. Se voi vi aspettate che ogni partita ognuno di loro segni 15-20 punti, bisognerebbe farne 150 a partita. Quindi siamo una squadra nella quale una volta uno segnerà 15-20 punti e l'altro, gioco forza, ne segnerà 5 perché avrà fatto 6 tiri. Il pallone è uno solo, i tiri a disposizione in una partita sono quelli. Poi dopo possiamo analizzare la prestazione, certamente, questo sì, però non è che tutte le volte andiamo a sindacare sui punti, perché in una squadra come la nostra, in una squadra come Avellino, in una squadra come le migliori, di solito 3 o 4 emergono e 3 o 4 che potrebbero emergere emergono la domenica prossima, perché non è possibile fare tanti punti in 8 o 9.
0: E parliamo anche di calcio, torniamo sulle pagine del Corriere. Niente tifosi biancorossi sugli spalti nell'anticipo di sabato, FCR Forlì Rimini. Si tratta del secondo divieto in poco più di un mese dopo quello di San Mauro Pascoli. La partita si giocherà nell'antistadio 1 di Forlì, il fischio d'inizio è fissato per le ore 15 e proprio su questo divieto per i tifosi biancorossi si è parlato anche nella nostra trasmissione calcio.basket. È stato ospite il trequartista Cicarevic, che ha commentato la vittoria di sabato e presentato la prossima sfida. Sentiamo.
5: Secondo me l'abbiamo approcciata bene, un po' come tutte finora, forse quella a Castel San Pietro siamo scesi un po' diversamente in campo, però comunque abbiamo giocato subito secondo me bene, cercando il fraseggio, quello che proviamo in settimana, pressing alto, di cercare di tenere sempre noi la palla. Dopo secondo me abbiamo anche creato abbastanza, è la prima volta che finiamo con solo un gol fatto, però come ha detto anche il mister si può vincere anche 1-0, la cosa più importante in questo momento è fare punti e ci siamo riusciti e questa è la cosa che conta. Ora subito pensiamo alla prossima e dobbiamo continuare così.
6: Siete sempre più nella storia, perché prima abbiamo detto mai 4 su 4, mai 5 su 5, mai ovviamente 6 su 6 di conseguenza.
5: Sì, fa piacere, anche se comunque per la storia di Rimini fare storia in eccellenza è un po'...
6: Però.
5: Ecco. Però comunque fa sempre piacere. Noi siamo qua, siamo dovuti ripartire da qua e dobbiamo cercare domenica dopo domenica di riportare l'entusiasmo insieme alla società, di riportare l'entusiasmo in città. Credo che ci stiamo riuscendo, perché domenica avere 4.000 e passa persone allo stadio in eccellenza pochi lo possono dire. Sicuramente una squadra che sta nella parte bassa della classifica, che a volte sono più difficili quelle perché iniziano comunque a mancargli un po' di punti e quindi devono rifarsi, e sicuramente poi arriva il Rimini. Sicuramente quando arriviamo noi per tutti è un po' la possibilità di farsi vedere, ecco. Quindi vogliamo far una bella partita loro, ma noi a livello di motivazioni non possiamo essere sotto a nessuno. Certo, ma secondo me è brutta anche per i giocatori del Cavaronco, perché comunque non conosco nessun giocatore che vorrebbe giocare davanti a 100 persone innanzi a 1800, 1000, quelli che magari sarebbero.
0: In bocca al lupo a Rimini per il prossimo match. Noi siamo arrivati in conclusione. Da Serena Saporito e dalla redazione, grazie per la vostra attenzione. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale 6 ottobre. Ci scusiamo per il ritardo.
2: È tornato Matteo Moraretto, sarà sua la causa, sicuro. No, ma perché lui è un uomo di radio e quindi poi vuole ascoltare le canzoni fino alla fine, non gli piace tagliare le canzoni. Buongiorno Matteo Moraretto, bentornato e grazie. Da subito lo diciamo per il tuo accompagnamento in questa trasmissione.
1: No, di... così almeno possiamo dare la responsabilità a
2: esatto,
1: qualcuno.
2: Esatto, esatto, e questo è il nostro obiettivo. Provare a scaricare le responsabilità sugli altri, quale migliore sport nazionale. Buongiorno a tutti coloro che ci seguono anche in questa mattinata di martedì 6 ottobre. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
2: È serio questa mattina, è serio, lo vedo molto serio. E di conseguenza gli saluti sono per tutti voi che ci ascoltate e soprattutto con il desiderio che facciate parte della trasmissione. Per cui 337-511-336. Sì, perché ti vedo un po' spento questa mattina.
1: Era il computer che era spento.
2: Ah, ok. In realtà il tuo computer va, il mio che non si vede, però vabbè, non succede nulla. 337-511-336 e poi la nostra pagina. Facebook di Tempo Reale. Siamo partiti con gioia, con desiderio di condivisione come sempre. Intanto salutiamo Don Matteo.
1: Con gioia siamo partiti.
2: Cioè nel senso, dai, con un po' di entusiasmo, poi però le prime notizie che andiamo a dare non hanno nulla di gioioso, purtroppo.
1: Sì, diciamo anche che insomma andiamo a parlare di questo nuovo incidente tragico sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Rimini, e tra l'altro in mattinata alle 10:30, a seguito di questa tragedia avvenuta, ci sarà un presidio da parte dei sindacati davanti alla prefettura.
2: Esatto.
1: Che poi noi seguiremo e di cui vi daremo conto nei nostri ulteriori appuntamenti informativi. Ma intanto sentiamo quello che è accaduto nella giornata di ieri.
3: È stato rianimato a lungo dal personale del 118, ma alla fine non ce l'ha fatta l'operaio di 59 anni di origine albanese, precipitato dall'impalcatura al secondo piano di una palazzina in via Coletti a Rivabella, dove erano in corso interventi di manutenzione straordinaria a cornicioni e terrazzi. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio pare stesse lavorando da solo al secondo piano quando è precipitato per alcuni metri, finendo su un terrazzo sottostante. La caduta sarebbe avvenuta attraverso il foro del pianale dell'impalcatura destinato al passaggio della scaletta tra i vari livelli. A dare l'allarme è stato un giovane residente al primo piano dello stabile, che ha udito un forte rumore provenire dall'esterno. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 insieme alla polizia di stato e ai vigili del fuoco. Il 59enne è stato trasferito in elisoccorso in condizioni disperate all'ospedale Buffalini di Cesena, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi lesioni riportate. Spetterà ora agli accertamenti della medicina del lavoro e della magistratura chiarire le esatte cause e la dinamica dell'ennesima tragedia sul lavoro.
2: Tra l'altro la speranza nelle prime momenti dopo che abbiamo saputo di questa tragedia è che l'uomo fosse sopravvissuto, perché appunto ci avevano spiegato che era stato a lungo rianimato. Sì, esatto, anche nella nota appunto della CGL.
1: Saim Mirtaj,
2: sì, di 59 anni,
1: dell'operaio di origine albanese che ieri ha perso la vita nel cantiere edile. Come detto, questa mattina alle 10:30 ci sarà questo presidio davanti alla prefettura. La CGL di Rimini scrive: facciamo sentire la presenza della cittadinanza contro la strage quotidiana nei luoghi di lavoro.
2: Esatto, e se volete potete trovare insomma la notizia anche sul nostro sito, avete tutti i dettagli anche su come e quando si svolgerà questo presidio, chiaramente indetto dalla CGL, ma in realtà poi aperto a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici insomma anche sensibili sul tema della sicurezza. Difficile dire cioè se effettivamente tutti i criteri della sicurezza fossero stati rispettati su questo cantiere, ma questo insomma non è in questo momento la notizia principale. Purtroppo invece la notizia principale è la perdita di una vita di una persona che stava lavorando.
1: Una notizia che è arrivata in redazione questa mattina, un'operazione della Guardia di Finanza.
2: Io la apro.
1: No, ma abbiamo delle immagini.
2: Ah, abbiamo delle immagini. Intanto però c'è anche sul nostro sito.
1: Quanto leggeremo, perché c'è anche la provincia di Rimini tra le 9 coinvolte nell'operazione Mani d'Oro delle Fiamme Gialle Ravennate, che ha portato ad un sequestro preventivo d'urgenza per circa 37 milioni di euro.
2: Spiccioli.
1: Tra liquidità, beni mobili mobili e immobili nella disponibilità degli indagati. Si tratta di 22 persone, tra cui due professionisti. Questi 37 milioni sono profitti illeciti legati a reati tributari e il relativo riciclaggio. 40 le perquisizioni, 9 le province coinvolte: Ravenna, Rimini, Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce. Indagini che hanno fatto la luce sulla effettiva inconsistenza di numerose società formalmente attive nel settore delle costruzioni meccaniche, quindi restiamo in ambito di lavoro, ma di fatto veri e propri serbatoi di manodopera per circa 1000 lavoratori, saldatori, carpentieri, manovali d'officina, per lo più stranieri, che venivano assunti o licenziati solo in funzione dei carichi di lavoro delle reali società, che si avvalevano quindi di queste fittizie società. I vantaggi: cospicuo risparmio fiscale, ma anche continuità di manodopera senza dover sottostare ai meccanismi per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, insomma, dalle tutele salariali alla previdenza.
2: A proposito poi lì di sicurezza, perché poi succedono queste cose e dopo, se appunto avvengono degli incidenti, degli infortuni, di chi è la colpa? E, insomma, effettivamente credo che sia fondamentale,
1: diciamo,
2: anche un'azione di questo tipo.
1: Hanno permesso poi, di seguendo le tracce del denaro, di risalire uno scenario esteso un po' su tutto il territorio nazionale. Ad esempio, nelle province di Napoli e Bergamo c'erano dei riciclatori che gestivano le 155 società cartiere e si occupavano di emettere fatture per operazioni inesistenti, circa 130 milioni di euro si dice, e poi retrocedevano queste somme pattuite in contanti dopo averli fatte transitare da vari conti bancari, tenendosi una commissione che poteva andare dal 14 al 22%. 1200 i soggetti economici coinvolti, con il trasferimento all'estero di 80 milioni di euro in circa 2 anni. Inoltre le società cartiere non generavano redditi imponibili, perché le imposte venivano compensate con circa 11 milioni di euro di crediti fiscali fittizi. Quindi, insomma, anche per l'erario un danno. E le perquisizioni hanno permesso, magari possiamo far rivedere anche le immagini, di risalire ad un vero e proprio ufficio finanziario: server, computer, macchine contabanconote, 100 smartphone, centinaia di carte di credito impiegabili per il ritiro del denaro, 250.000 euro in contanti trovati, poi gioielli, orologi di lusso, uno dei quali 100.000 euro il valore.
2: Ah beh, ma gli orologi di lusso viaggiano su quei prezzi.
1: Per non parlare di immobili, auto, centinaia di conti correnti. I finanzieri hanno anche cooperato col Tribunale della Repubblica di San Marino per il sequestro di circa 7 milioni e mezzo di euro, perché c'era uno degli indagati che aveva un rapporto continuativo appunto con il Titano, tra l'altro un soggetto già indagato per reati tributari, e giustificava la legittima disponibilità di risorse finanziarie come vincite al gioco. Da qui è scattata anche un ulteriore approfondimento su slot machine e sul comportamento di alcuni dipendenti.
2: Ma anche su 22 come poi
1: indagati, due dei quali dei
2: non a caso ci sono delle slot machine che vediamo in questo
1: l'orologio
2: momento.
1: L'orologio da 100.000 euro
2: può essere, sì, qui ha tanti contanti che vediamo, insomma. Allora, è evidente, come ha detto Andrea, che sono tante le province coinvolte, però ci sono dei dati che ci riportano ad una certa centralità del nostro territorio, almeno romagnolo, perché tutto parte da questa operazione della Guardia di Finanza di Ravenna. Poi c'è questo coinvolgimento anche di San Marino. Due dei professionisti lavoravano a Rimini, non sappiamo
1: Non sappiamo se a Rimini. 22 persone coinvolte,
2: anche
1: tra cui due
2: Rimini.
1: Professionisti.
2: Ah, ecco, scusami. Non
1: a Rimini sappiamo che ci sono state delle perquisizioni e
2: non sappiamo
1: dei sequestri.
2: Esatto.
1: Ma non sappiamo quanti sono coinvolti nella riminese.
2: Chissà se qualcuno di questi fosse proprio coinvolto in questo traffico con San Marino, perché poi, insomma, quello alla fine comunque è uno operazione importante. Cercheremo anche di capire qualche dettaglio in più, proprio per cercare anche di analizzare bene come il nostro territorio è stato coinvolto in questa operazione, che comunque parte dalla Romagna e quindi poi da lì si dipana un po' in tutta
1: Ravenna,
2: Italia.
1: Rimini, Cesena sono le prime.
2: Esatto, però poi c'è
1: poi
2: Napoli,
1: tutto,
2: Caserta, Bergamo,
1: diciamo,
2: Padova.
1: Il resto d'Italia è rimasto coinvolto nella fase successiva, quindi è presumibile che queste società che utilizzavano questa manodopera in maniera non corretta, utilizzando queste società fittizie, fossero del territorio romagnolo. Poi i denari andavano ad essere riciclati in altri territori.
2: No, certo, poi, cioè, vabbè, c'è anche il passaggio con San Marino che

0: Insomma, che cosa verrà fuori? Ricordiamo Operazione Mani d'Oro, questo il nome dato dalla Guardia di Finanza. Intanto diamo un paio di saluti, perché sì, poi continuiamo a parlare di cronaca, perché ci sono già arrivati alcuni buongiorno. Gli amici di Facebook che questa mattina ci salutano, Irene, Walter, Gianni, che ci augurano una buona giornata.
1: A questo punto noi torniamo su una notizia che ieri vi avevamo dato,
0: sì, sommariamente,
1: apprendendola,
0: sì,
1: dai quotidiani. Ieri il nostro Lamberto ha approfondito il tema, anche venendo a conoscenza di queste indagini in corso da parte della Digos. Parliamo di questo bruttissimo episodio avvenuto al termine della partita de basket della Dole al Flaminio domenica scorsa, quando la moglie di uno dei giocatori, di Cody Demps, è stata avvicinata ed insultata pesantemente da alcuni personaggi, definiamoli così, in modo particolare per le sue origini israeliane. Sentiamo.
2: Finale amaro non solo in campo per la Dole Basket Rimini, sconfitta da Avellino di un solo punto negli ultimi secondi, mentre gran parte del pubblico stava lasciando il Flaminio e i giocatori si trovavano già negli spogliatoi, la moglie del cestista americano Cody Demps è stata bersaglio dell'aggressione verbale di tre persone, pare tifosi riminesi. La donna, incinta e di nazionalità israeliana, sarebbe stata apostrofata come assassina e terrorista per via delle sue origini e poi intimorita con il gesto delle mani a mimare una pistola. A prendere subito le difese della signora, visibilmente scossa, sono stati altri sostenitori presenti e le compagne degli altri atleti, prima dell'intervento della sicurezza. Gli agenti della Polizia di Stato, poi in servizio all'esterno del palazzetto, hanno raccolto la testimonianza della donna e hanno atteso insieme a lei l'arrivo del marito. L'episodio ha suscitato la ferma condanna del sindaco di Rimini, Jamil Sadeh Golvad, che ha espresso massima solidarietà alla moglie di Demps, ricordando i valori civili della comunità e della società biancorossa, che si è dissociata dal comportamento degli individui coinvolti e si è detta al fianco delle forze dell'ordine per fare luce sull'accaduto. In tal senso la Digos è al lavoro per individuare i responsabili, che oltre al DASPO rischiano anche una denuncia all'autorità giudiziaria per istigazione all'odio razziale. Sentite dagli agenti anche le persone che hanno assistito all'aggressione verbale. Nessun aiuto invece dalle telecamere di videosorveglianza, dal momento che il Flaminio ne è sprovvisto.
0: Ma come è possibile?
1: Esatto.
0: Ma poi insomma, penso insomma, sia un luogo
1: tifosi, sempre un luogo sempre attenzionato quando ci sono gli incontri, le forze dell'ordine intorno, e non ci sono le telecamere.
0: Infatti è strano. Guarda, poi diciamo che i giornali hanno deciso di mettere queste notizie insieme. Sì, no, vabbè,
1: sono un po' perplesso da questa
0: infatti
1: cosa.
0: Vabbè, dopo sì, cioè ci sono tutta una serie di regole anche per insomma mettere le telecamere nei luoghi, insomma, però vabbè, mi sembra veramente strano. Comunque vedremo se queste indagini porteranno a qualcosa. No, dicevo che sui quotidiani, e lo possiamo far vedere il resto del Carino, ma c'è una simile pagina anche sul Corriere, come questa notizia legata anche a antisemitismo, lo vogliamo definire così, come giusto chiamarlo, anche se insomma non si hanno ulteriori dettagli. C'è questa notizia invece che in qualche modo ci porta invece in una posizione culturalmente diversa. Qui stiamo parlando assolutamente non di violenza, ma semplicemente di una presa di posizione dei Motus. I Motus sono questa compagnia originaria di Sant'Arcangelo, che è veramente nota a livello internazionale. A loro saranno dedicate le prime giornate del TTV Festival, ad esempio a Riccione. Comunque veramente hanno solcato vie diverse ed internazionali per tanto tempo. Ecco, hanno deciso di boicottare il festival di Tel Aviv. Erano stati invitati dagli organizzatori del festival per presentare questo loro documentario, che tra l'altro sarà presentato anche a Riccione, che si chiama Odio, dove appunto si parla anche di tutte le violenze, di aggressività verbale, non solo, che soprattutto coinvolgono le giovani generazioni. Ma a questo evento, spiegano Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, non sono stati invitati nessuna realtà palestinese o comunque legata ad altre espressioni culturali. Sappiamo insomma che ahinoi anche la cultura poi diventa diciamo un piano di divisione, anche di in qualche modo di lotta, e hanno deciso, perché visto che questo festival pare sia finanziato con soldi pubblici del governo israeliano, di non partecipare. Quindi hanno scritto questa cosa sui social spiegando

0: Anche qual è stata la loro risposta, anche molto forte, nei confronti degli organizzatori del festival, motivando anche la loro scelta di non andare, visto il genocidio, questo loro scrivono, portato avanti dal governo di Netanyahu.
1: Qualche altra notizia di cronaca, perché ci
0: intanto salutiamo Gian Maria,
1: sì, anche Roberto che ci dà il
0: buongiorno.
1: Ragazzuoli al 337.
0: Grazie ragazzuoli, mi piace.
1: 336. Questa amara sorpresa a Rimini per una famiglia che sabato ha scoperto l'appartamento della madre completamente
0: tra l'altro
1: dai ladri, in una zona che era già stata teatro di un episodio simile qualche giorno prima. L'immobile appartiene a una donna anziana che da tempo vive in una struttura protetta, era da agosto che non veniva aperto, quindi i familiari si sono recati per controllare come si fa saltuariamente.
0: Forse dopo che hanno saputo che il vicino o la vicina erano
1: per
0: stati
1: per dare aria all'appartamento,
0: in
1: realtà controllare che tutto fosse a posto, come si fa di solito quando si hanno abitazioni che non vengono utilizzati. Da fuori tutto sembrava a posto, una volta entrati hanno varcato il portone blindato e hanno trovato l'abitazione completamente a soqquadro, con i malviventi che erano riusciti ad accedere però senza scassinare le serrature.
0: Quindi forse era rimasto qualcosa aperto, chissà.
1: Una volta all'interno sono riusciti a individuare la cassaforte che era nascosta dietro un quadro, tanto non c'era nessuno, avevano tutto il tempo di muoversi con tranquillità e senza forzare nemmeno la cassetta di sicurezza l'hanno aperta impossessandosi di gioielli e preziosi per un bottino stimato in circa 50.000 euro.
0: Quindi sono entrati senza scassinare.
1: Siamo a Covignano, nella stessa zona in cui alcune settimane fa era stato svaligiato l'appartamento di un'avvocatessa riminese, in quel caso il bottino di 300.000
0: euro. Ma la cosa appunto particolare è che non hanno scassinato nulla per entrare, non hanno manomesso la cassetta di sicurezza per prendere i soldi. Ma strana questa situazione in effetti, però certo è che una zona, per carità, sappiamo quante anche abitazioni, quante ville ci sono sul colle di Covignano e come ai noi spesso vengono segnalate anche degli episodi amari come quelli dei furti, se non delle rapine all'interno delle abitazioni anche quando ci sono le persone dentro. Sì, mi pare di avere proprio sentito almeno negli ultimi tempi un ritorno proprio anche del timore di persone che vivono in quelle zone, in quelle aree dove non si sentono particolarmente protetti, chiedono anche un intervento delle forze dell'ordine, più pattuglie che magari possano girare, anche se poi chiaramente i ladri fanno di tutto per utilizzare i tempi giusti, no? Cioè molte volte sono anche colpi studiati, proprio perché sanno di andare in un'abitazione dove probabilmente il bottino che troveranno sarà significativo, sarà importante.
1: Un rapidissimo aggiornamento tornando in via del Ciclamino, in questo caso il tema non è l'omicidio di Pierina Paganelli,
0: siamo ancora
1: lì, insomma la situazione in questo momento è in una fase di stallo, ma è la querela tra la moglie di Luis da Silva, Valeria Bartolucci, e Manuela Bianchi, la ex amante di da Silva. Valeria è accusata di minacce gravi, diffamazione aggravata e percosse ai danni dell'ex amica, una condotta nata dopo la scoperta della relazione extraconiugale tra quest'ultima e il marito. C'è l'accusa di atti persecutori che era stata invece archiviata circa un anno fa dal GIP per carenza degli elementi costitutivi del reato. Però diciamo che ieri era attesa l'udienza, ma il giudice ha rinviato il verdetto a tempi brevi, tra 6 giorni, il 12 ottobre, quindi diciamo che gli aggiornamenti sull'esito
0: arriveranno
1: di questa vicenda
0: a breve,
1: arriveranno la prossima settimana.
0: Allora noi lasciamo la pagina di cronaca, salutiamo Mathieu per il suo Kinkeliba, perché insomma lo ringraziamo perché lui ci tiene a darci allegria, anche serenità, attraverso una bevanda non solo buona ma anche piena di ottimi elementi salutari, quindi grazie.
1: E noi salutiamo anche il nostro amico gatto Faustino con il suo topino.
0: Fa vedere Faustino un po'.
1: Oggi non è
0: lui sempre lì,
1: come
0: comunque
1: al solito, però è lì che dorme così tanto
0: ma
1: bene davanti a tempo reale,
0: ecco,
1: cosa che immagino possa accadere a tanti, che ha deciso di farsi anche passeggiare sopra dal suo topino.
0: Però posso dirti una cosa,
1: sì,
0: i gatti stanno molto in giro, no, per la casa, escono, frullano.
1: Dipende.
0: No, vabbè, mi sembra un gatto molto giovane,
1: allora,
0: ancora questo.
1: Sì, ma i gatti mediamente
0: dormono molto,
1: hanno 2 o 3 ore di grande attività e il restante mangiano e poi per 20 ore
0: però
1: dormono.
0: A lui piace stare su quel tavolo a guardare tempo reale, cioè secondo me dobbiamo essere contenti che Faustino ci, cioè probabilmente gli facciamo quella ninna nanna giusta, siamo, sai, quella voce che ti accompagna,
1: l'effetto sonnifero
0: per
1: non
0: Faustino.
1: Non so se dovremmo esserne fieri per la qualità della trasmissione, ma quantomeno ci ricaviamo un'utilità per qualcuno.
0: Assolutamente. Allora adesso noi lasciamo l'ampia pagina di cronaca, ci abbiamo dedicato praticamente i 20 minuti iniziali, ma era doveroso, anzi cercheremo se è possibile di darvi ulteriori aggiornamenti, ad esempio la cosa che possiamo dire anche su quello che diceva Andrea della manodopera illecita e il riciclaggio milionario è in qualche modo legato anche ad un'altra operazione che nei giorni scorsi aveva campeggiato sui giornali, che riguarda proprio sale da gioco, diciamo luoghi dove si va appunto slot machine e quanto, del Titano, che era già emersa come operazione con degli strani giri illeciti, e quindi è tutto un po' collegato, vedi, fili, tiri fili e alla fine un po' riunisci poi le varie situazioni, quindi giochi illegali, riciclo di denaro, dall'altra parte lavoratori non tutelati, insomma una situazione veramente articolata, ma che è emersa proprio grazie all'impegno della Guardia di Finanza. Ora parliamo di un tour.
1: Parliamo della giunta della regione Emilia-Romagna che ha deciso di avviare un tour tra le province, le 9 province della regione, per andare, per scendere nei territori, diciamo così, e venire a contatto con le realtà locali, con gli amministratori, sindaci, presidenti di provincia delle varie località, dei vari territori della regione, per apprendere direttamente da loro quelle che sono le criticità o quello che chiedono alla regione stessa. La prima tappa è stata
0: proprio
1: in provincia di Rimini.
0: Ieri sono partiti dal sud.
1: Ieri in mattinata c'è stato un consiglio comunale allargato, insomma con tutta la giunta qua in centro, dopodiché ci si è spostati in provincia, in via Dario Campana, dove il presidente De Pascale insieme al resto della giunta ha incontrato tutti i sindaci e gli amministratori del territorio, presenti anche alcuni consiglieri regionali di tutti gli schieramenti, quelli che rappresentano la provincia di Rimini in regione, dopodiché l'incontro con la stampa nel quale si è fatto un po' il punto di quelle che sono le questioni emerse, in modo particolare di quelle che sono le priorità anche per la regione. Si è parlato di infrastrutture, delle grandi arterie stradali, si è parlato di fiere di aeroporto, si è parlato di spiagge, si è parlato di urbanistica, perché proprio in queste settimane partirà l'iter per la revisione della legge urbanistica.
0: Si è parlato anche di sanità, tra l'altro,
1: su un tema di cui avevamo parlato nei giorni scorsi,
0: esprimendo qualche preoccupazione che è stata espressa anche al presidente De Pascale, che però lui ha detto non sarà così.
1: Ha tranquillizzato tutti, ma sentiamo il servizio con la voce proprio del presidente De Pascale e anche un brano del presidente della provincia e sindaco di Rimini, Jamil Saregolbad. La tappa riminese della giunta emiliano-romagnola è stata l'occasione per affrontare alcuni temi centrali per il territorio, in primis quello delle infrastrutture viarie, una partita, dalle statali al terzo casello, strettamente legata al governo nazionale.
2: Con la regione c'è sintonia totale, c'è la volontà di affrontare insieme queste sfide, andando a porre dove serve, a Roma e con ANAS in primis, il tema della necessità di lavorare su queste infrastrutture, che sono strategiche per il nostro sistema produttivo, turistico e per la qualità della vita dei nostri residenti.
3: Entro la fine dell'anno dobbiamo chiudere con ANAS e RFI due accordi importanti, stiamo spingendo, diciamo, con tutte le nostre forze per farlo, non vogliamo entrare nella campagna elettorale perché credo che capiscano tutti che se si passa dalla parte di l'apporto istituzionale alla campagna elettorale si va solo peggio.
1: Altro nodo cruciale è quello dell'urbanistica, con la nuova legge regionale che inizia il suo iter. Se da una parte servono norme ad hoc e più flessibili per i territori montani, sulla costa la priorità è fornire strumenti per facilitare la rigenerazione delle strutture ricettive chiuse o marginali, recuperando spazi urbani o puntando su nuovi studentati. Il presidente De Pascale ha poi elogiato l'aeroporto di Rimini, definendolo fondamentale non solo per la regione ma per l'Italia.
3: La nuova legge che abbiamo fatto sugli aeroporti, che a Rimini sta dando i risultati migliori, l'aeroporto di Rimini in questo momento è un valore straordinario per tutta l'Emilia Romagna ma anche per tutto il paese, e ha un piano di investimenti importantissimo, vale anche per il sistema fieristico in cui la regione Emilia Romagna vuole essere ancora più protagonista.
1: Immancabile poi un passaggio sul tema delle concessioni demaniali, anche dopo la pubblicazione del bando tipo, che a Rimini si intreccia col nuovo piano spiaggia.
3: Penso che il comune di Rimini stia cercando di portare un modello fatto di piccola media impresa, di radicamento territoriale, ovviamente nel futuro, e per farlo non significa stare fermi, significa poter innovare. uno dei grandi drammi che ha vissuto il turismo balneare è che, diciamo, l'incertezza delle norme e il continuo rinvio ha rallentato i finanziamenti, gli investimenti. Oggi, diciamo, c'è il bando tipo che, per carità, ha anche degli elementi positivi, ma che scarica addosso ai comuni un peso enorme. Qui bisogna dirlo, gli introiti dei canoni demaniali vanno allo Stato, le cause e i ricorsi andranno ai comuni.
1: Rassicurazioni sono arrivate in tema sanitario sul progetto di riorganizzazione della rete oncoematologica. Nessun taglio, ma l'opportunità di intercettare più risorse, presentando la Romagna come realtà unitaria.
3: Rimini è una grandissima eccellenza oncoematologica, non si tratta di ridurre reparti, di ridurre posti letto, non vogliamo tagliare nulla, non vogliamo generare risparmi, anzi vogliamo che tutta l'oncoematologia della Romagna cresca dentro il sistema regionale e in particolare che sia tutta istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, perché oggi la ricerca, soprattutto in oncoematologia, è un tema centrale e dobbiamo potenziarla in tutto il territorio.
1: Sì, IRCCS, sì, esatto. È quello l'obiettivo.
0: I famosi acronimi che piacciono ad Andrea.
1: È quello l'obiettivo, insomma, lui ha detto non sarà toccato nulla, e il fatto è che avendo tante eccellenze sul territorio dal punto di vista oncoematologico, ma c'è quello di Rimini, c'è quello di Ravenna, c'è quello di Cesena, c'è quello di
0: Meldola, che
1: a livello nazionale e a livello europeo vengono viste come realtà separate, e questo fa sì che non vengano valorizzate per quanto meriterebbero. Quindi è fondamentale creare una sorta di polo unico, senza poi andare a toccare nella quotidianità quello che accade, ma anche per riuscire a intercettare contributi e finanziamenti che vengano dall'Europa, che vengano dal governo nazionale e che sono di solito destinati a realtà più grandi.
0: Più grandi, certo.
1: Ma questo servirebbe anche per intercettare dei professionisti. Che è disposti.
0: Ma infatti la rete che si va a creare, di cui appunto nei giorni scorsi anche l'assessore Gianfreda aveva parlato, con anche una differenza, no? Da una parte i dirigenti, dall'altra parte la ricerca, ecco, la comprensione in tutto questo. Allora, qui ci sono delle rassicurazioni da De Pascale che dice: non vi preoccupate, anche di fronte a questa nuova organizzazione viene fatto per quello che diceva Andrea, cioè per intercettare più risorse ed essere considerati un polo più grande di eccellenza, no? Mi pare di capire questo, Andrea.
1: Sì.
0: È chiaro che quando tu vai un po' a cambiare ciò che sta già andando bene, come la rete oncoematologica della nostra provincia, in particolare legata alle competenze,
1: ci sono un po' di timori.
0: Esatto, è chiaro, e ci sta ed è giusto che chi amministra e chi amministra i territori dica: va bene, ci può stare, se questo è l'obiettivo facciamolo, però che poi monitori tutto il percorso che effettivamente porti a questo, cioè che non sia invece un modo per perdere dei pezzetti ottimi per strada. Quindi a mio avviso questa valutazione, questa preoccupazione alla base e anche questo sollecitare il presidente deve non solo essere una sollecitazione, ma poi anche verificare che tutto vada com'era da progetto iniziale. C'è un'altra cosa che tu hai chiesto a De Pascale.
1: Sì, non io, l'ha fatto dei colleghi, perché diciamo che
0: avete chiesto.
1: Era reduce dalla Leopolda di Renzi, dove è stato ospite.
0: Dalla Leopolda di Renzi. Ho visto una simpatica chiacchierata tra Renzi e De Luca, cioè, l'avete visto sul cibo, cioè, lasciamo stare, a parte che, cioè, vabbè, non viene citata neanche l'Emilia Romagna, male, non so cosa De Pascale abbia pensato della querel tra Toscana e Campania per il cibo più buono,
1: anche perché
0: vabbè,
1: ieri si è tornati a ipotizzare le possibili elezioni anticipate per quanto riguarda le politiche al maggio 2027.
0: Quindi, ecco, benissimo. Quindi insieme alle amministrative, mi vuoi dire?
1: Sì, diciamo che è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Malan, che ha evocato l'election day con le comunali, poi ha fatto marcia indietro. Però, insomma, quando inizi...
0: E comincia a fare un po' che se ne parla. E quindi
1: esatto.
0: Che cosa ha detto della Leopolda,
1: diciamo che
0: De Pascale?
1: È stato sollecitato ovviamente sul campo largo, sulla...
0: Certo.
1: E sulla scelta della leadership.
0: Esatto, anche quello. Che
1: allora,
0: cosa succederà?
1: Finché ne possiamo parlare liberamente,
0: facciamolo.
1: Sentiamo quello che ha detto.
3: Dobbiamo essere in una coalizione ampia e credibile. Queste due cose vanno tenute insieme. Ampia significa che non si può partire dai veti, non si può partire dalle cicatrici del passato, lo ha detto molto bene anche Franco Gabrielli qualche giorno fa. Se si guarda indietro, diciamo, non c'è speranza per nessuno, ma né per il centrodestra né per il centrosinistra. Bisogna guardare al futuro, però bisogna essere credibili. E quindi, ripeto, io spingo perché ci sia un'accelerazione. Quattro facciate che diano il quadro valoriale della coalizione, quindi non tanto il programma di dettaglio ma il perimetro della coalizione. Se i due principali leader della coalizione vogliono fare le primarie e vogliono contendersi la leadership, farle il prima possibile, non aspettare tempo, che è solo, diciamo, rischia di distogliere l'attenzione, e poi parlare agli italiani di cosa vogliamo fare per l'Italia. Ecco, io ogni circostanza utile è per spronare a fare presto, non possiamo perdere neanche un minuto, anche perché gli italiani hanno il diritto di avere due proposte da confrontare. Da un lato c'è quella del centrodestra, l'hanno sperimentata, se gli piace la rivoteranno, se sono delusi, come penso io, cercheranno alternative, e noi dobbiamo essere l'alternativa, e questo, diciamo, prima completiamo questi passaggi e più utili siamo all'Italia.
1: Queste le parole di De Pascale, quindi l'alleanza più ampia possibile. Non addentrarsi adesso, quattro pagine insomma, con gli aspetti principali e valoriali della coalizione, definire se lo si vuole chi sarà il leader che andrà a contendere lo scettro all'attuale premier, e lì forse qualche scricchiolio potrebbe esserci, e poi presentarsi agli italiani e permettere agli italiani di avere davanti a loro dei mesi in cui fare delle valutazioni.
0: Certo, gli italiani poi decideranno, non si sa quanti decideranno, visto come stanno andando le elezioni e quante poche persone vanno a votare. Non so, l'election day forse potrebbe portare più italiani al voto, cioè nel senso...
1: Quello probabile, penso,
0: però,
1: che sia una delle...
0: Però impegnativo,
1: dei ragionamenti in corso.
0: Però impegnativo.
1: È impegnativo anche per noi. E
0: ma
1: però...
0: no, lo dico in generale, no, la campagna penso... elettorale anche, insomma, comunque devi, diciamo, tenere insieme tanti fronti
1: di
0: diversi.
1: Il problema è che se si va a votare insieme politiche e amministrative è impensabile, come invece è accaduto in alcune occasioni in passato, che ci siano alleanze di un certo tipo a livello nazionale e coalizioni diverse a livello locale, perché così si ingenera una confusione nell'elettore che non è necessaria.
0: Diciamo che
1: abbiamo visto tante volte di comune in comune, ma quello ci può stare, ma a livello nazionale dei partiti coalizzarsi, e a livello locale invece avere candidati diversi diventa complicato. Poi fare
0: molto
1: una campagna
0: complicato.
1: Elettorale così,
0: sì.
1: Quando ti arriva il leader e a livello nazionale ti dice una cosa e a livello locale ti dice un'altra.
0: Sì, secondo me infatti se vanno insieme queste logiche nazionale e locale sono ancora più stringenti, e quindi anche le decisioni arrivano un po' dai palazzi romani, anche sulle scelte locali.
1: Pensa alla situazione riccionese, dove ci sono delle civiche che sarebbero disposte anche a correre, benché siano di area centrodestra, in autonomia, però ovviamente a livello nazionale darebbero un sostegno al centrodestra. Quindi viene il leader, il candidato sindaco partecipa all'incontro o non partecipa?
0: Non lo so, ci sono tante questioni, vedremo di dirimerle quando sarà eventualmente il momento, no, di raccontarle al meglio. Noi spetta questo. Diciamo che poi ieri la giunta ha fatto tutta la giornata riminese,
1: sì,
0: perché
1: è stata anche a Riccione.
0: Sì, è stata a Riccione, a Cattolica. Fabio è andato in ospedale, quindi insomma diciamo che ci sono stati i vari assessori che poi per competenze diverse si sono suddivisi per raccontare meglio, anche per farsi raccontare meglio il territorio.
1: A Cattolica e anche a Riccione si è parlato anche di hub commerciali, e il presidente della regione De Pascale ha incontrato il presidente provinciale di Confcommercio Zanzini, che gli ha sottoposto insomma le questioni che da tempo porta avanti a livello locale ma anche
0: c'è
1: a livello regionale.
0: Tutte.
1: In modo particolare, insomma, tra le varie proposte è tornato a sollecitare uno, la regolamentazione più chiara degli outlet per il sostegno ovviamente del commercio di prossimità, e l'altra, prendere in considerazione, riaprire un confronto sulla chiusura dei centri commerciali per almeno due domeniche al mese, una proposta che più volte aveva sollecitato anche nei nostri appuntamenti informativi.
0: Diciamo che Gianmaria poi interviene invece sul tema della sanità, che come sapete ci sta molto molto molto a cuore, e quindi proprio da, diciamo, utente da tempo reale in questa sua versione, dice: la sintesi infatti è questa, che non diventa un carrozzino burocratico. Sicuramente De Pascale è una garanzia, ma l'importante è ottimizzare le risorse e i costi. Se poi questo viene fatto per intercettare finanziamenti e bandi, tanto meglio. Queste sono le parole, insomma, rispetto anche alla riflessione che facevamo noi sulla rete oncoematologica di cui si è parlato con il presidente. Abbiamo diverse notizie che io prendo dal nostro sito e che vorrei analizzare con te. Una su tutte, una su tutte, un po' mi dispiace, cioè nel senso spero
1: perché
0: che
1: mi dispiace analizzarle con me, perché
0: no mi dispiace leggere questa notizia. Allora, diciamo che tutto parte da un articolo che ieri è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano. Il titolo era abbastanza esplicativo, cioè il Soldoni diceva: ci sono tanti territori, e compreso il nostro, anzi venivamo citati tra gli altri, in cui la plastica che i cittadini in modo molto accurato differenziano, da me ad esempio passano a prendere il martedì, da te?
1: La plastica il venerdì.
0: Matteo, da te? Non ti ricordi? Ah, perché voi avete i cassonetti ancora, vabbè, quindi a seconda insomma dei luoghi dove uno abita, o c'è la raccolta porta a porta, oppure ci sono ancora i cassonetti con la differenziata. Bene, che cosa dice questo articolo? Mi chiederei veramente anche l'aiuto dei nostri amici da casa, perché a me un po' ha lasciato perplessa. Che è vero che ancora c'è la raccolta differenziata, che tra l'altro sta andando bene, anzi i consorzi come il Corepla dicono è cresciuta in Emilia Romagna ad esempio. C'è grande attenzione su questi temi anche per gli investimenti che sono stati fatti, no? Cioè il porta a porta sicuramente un investimento fatto,
1: sì,
0: bene.
1: Quindi
0: cosa succede? Che praticamente questa plastica viene raccolta ma non viene più portata nel fatto che venga rigenerata e poi utilizzata come nuovo PET, come nuova plastica. Perché?
1: Tu
0: perché
1: puoi dire che noi
0: viene
1: casa
0: buttata all'inceneritore, viene detto dal Fatto Quotidiano.
1: Io ho tutti i sacchettini e metti la plastica, sì, lì, e poi si riempiono. E poi diciamo una cosa: quei bidoni di plastica ce n'è una marea.
0: Vabbè, da me c'è il sacco giallo.
1: Da noi abbiamo il contenitore giallo.
0: Sì, da noi il sacco è un sacchetto. Da Riccione è un sacchetto.
1: Allora,
0: quindi è più
1: ognuno
0: facile.
1: Ognuno a casa ha un contenitore di plastica e dentro quel contenitore mette i sacchetti. Quelli della plastica si riempie, cioè c'è una volta alla settimana il ritiro,
0: certo.
1: Tu passi dopo 2 o 3 giorni dal ritiro hai un po' sacchetti sparsi ovunque. Ma lo fai, no? Per l'ambiente,
0: certo.
1: E poi mi dici che tutto questo non serve.
0: Allora, ieri abbiamo il nostro Stefano Rossini, che poi oggi cercheremo di tornarci anche su questa notizia,
1: si è messo sulle tracce. Ha fatto uno scoop Stefano Rossini?
0: No, non esageriamo, cioè nel senso ancora no, magari lo farà, perché dall'articolo del Fatto Quotidiano, Stefano dall'altra parte del vetro mi correggerà se ho sbagliato, non si capiva se era già una cosa in atto, cioè il fatto che in questo momento noi continuiamo a fare raccolta differenziata, ma quella plastica non viene mandata in questo percorso virtuoso per il riutilizzo, ma o rimane in grandi cataste di plastica oppure viene mandata all'inceneritore.
1: Allora,
0: noi ieri abbiamo chiamato Era,
1: sì,
0: che però al momento dice è una questione politica. Perché in realtà durante l'estate, finisco un attimo questo ragionamento Andrea perché così fa capire i pezzetti, De Pascale e l'assessora Priolo avevano scritto a Pichetto Frattin e gli avevano detto: guardi caro ministro, che qui siamo messi male, nel senso che i nostri cittadini sono molto virtuosi, fanno raccolta differenziata, ma noi non sappiamo più dove metterla questa plastica. Perché? Perché il Corepla, sì, no, perché il Corepla, che è il consorzio che in teoria fino a ieri andava a raccogliere questa plastica, la inseriva in questo percorso virtuoso, non lo fa più perché ad oggi costa meno,
1: esatto,
0: comprare la plastica vergine, quindi la plastica appena fatta di nuovo, ex nuovo.
1: Ovviamente le aziende che devono realizzare degli imballaggi trovano più conveniente prendere la nuova piuttosto che prenderla usata.
0: Ma che costo c'è per l'ambiente però?
1: Lo so, però tu azienda, se devi far guardare un bilancio...
0: No, è per quello che la politica deve intervenire. Cioè, per quello che, perché qui si dice che una tonnellata, questo spiega proprio la indagine, comunque la ricerca fatta dal Fatto Quotidiano, una tonnellata di PET vergine, che è la plastica delle bottiglie, sì, la migliore, la più riciclabile, arrivata dall'Asia o dall'Egitto, costa 750 euro. La stessa tonnellata riciclata in Italia, quindi tu attraverso le nostre bottiglie e tutto quanto, costa 1200-1300 euro. Quindi chi produce flaconi, vaschette, scegliendo il riciclato, pagherebbe il 60% in più. Quindi c'è in qualche modo il mercato viene disincentivato, per cui però secondo me è una cosa insomma molto significativa. La risposta non ce la deve dare Era. Era ci può dire semplicemente che cosa sta facendo adesso, nel senso ad oggi, questa sera a casa mia raccolgono la plastica, quella plastica dove va a finire? Questo me lo può dire, perché mi può dire: guarda, ad oggi la situazione è questa. Però giustamente Era, l'unica risposta che ci ha detto, ed è giusta, è la politica, cioè non è una questione.
1: Credo che ci sia Stefano Rossini.
0: Hai delle novità? Ecco, Stefano Rossini ha delle novità, no, perché a me questa cosa ha lasciato molto amareggiata.
1: Devo...
0: No, mi lascia amareggiata, non mi indigna, però mi lascia amareggiata molto.
4: Ci sono piccole novità, nel senso che abbiamo ricontattato Era stamattina, che ci dovrebbe far sapere, adesso stanno chiamando i vertici bolognesi, perché Era confermato che appunto loro la loro parte l'hanno fatta, cioè la plastica viene raccolta, arriva nei piazzali e lì la filiera del riciclo si ferma perché non viene più
0: raccolta.
4: Ma volevo solo aggiungere, rispetto a quello che dicevi tu, che è vero che le aziende hanno un costo maggiore nell'utilizzare a questo punto la plastica riciclata.
0: Certo.
4: Però poi c'è un costo che paghiamo anche noi come Stato, perché l'Italia in Europa paga per produzione di plastica non riciclata, cioè l'Europa invece incentiva l'utilizzo della plastica riciclata, quindi siamo in mezzo a una serie di circuiti che
0: cortocircuiti, mi verrebbe da dire, più che di circuiti, cortocircuiti. Però sinceramente quello da cui possiamo partire, che è un dato oggettivo oggi, è la plastica arriva su questi mega piazzali, poi da lì o resta lì in attesa che arrivino quelli del Coreplay e se la prendano, oppure, e questo è il dubbio che ho, visto che noi anche qui abbiamo un inceneritore e non è che non si possano incenerire le cose di plastica, penso anche con tutto il fatto che non inquini e via dicendo, insomma non vogliamo assolutamente mettere becco su questo, ma vanno all'inceneritore? Domanda. La risposta in questo momento non ce l'abbiamo, speriamo di avercela nel corso della giornata, altrimenti oggi prendo tutta la plastica che ho a casa e la butto nell'indifferenziato.
1: Ma questo è il rischio che corrono,
0: che però viene raccolto lunedì prossimo, quindi poi mi viene un sacco di indifferenziato, a parte che l'indifferenziato dei sacchettini minuscoli solitamente.
1: Ah, vabbè, comunque i sacchetti neanche vi danno?
0: No, c'è il contenitore, però io il sacchettino piccolo, io ho l'indifferenziato veramente poco, perché poi non avendo bottiglie di plastica, che quelle che ho poi le porto vicino a casa, c'è un contenitore dove tu metti le bottiglie, hai presente?
1: Sì.
0: Che insomma forse hanno una vita anche più agevolata per il riciclo. Vabbè, comunque a me questa notizia mi ha un po' dispiaciuta.
1: Sono vari di cortocircuito, anche perché è vero che è un problema politico, però poi sarebbe bello sapere, alla luce di questo problema politico, quello che succede effettivamente a quello che noi tutte le settimane scartiamo.
0: E ribadiamo, l'imputabilità non è di Era fa quello che la politica gli dice di fare quest'estate. Io pensavo fosse solo, sai, quando tu scrivi e dici ma se non decidete come fare a livello centrale, perché non riguarda solo l'Emilia Romagna questo problema, solo che l'Emilia Romagna insieme a qualche altra regione ha scritto al governo centrale, immagino anche siano le regioni dove si differenzia di più, dove c'è più dove ci sono cittadini più virtuosi. Ma poi anche mettiamoci un altro aspetto: noi quanto paghiamo singoli cittadini attraverso le nostre tasse, anche chi fa questo servizio, da noi Era, da altre parti è un'altra azienda, quello non importa, ma evidentemente anche la raccolta differenziata costa molto di più che fino a 30 anni fa, quando si metteva tutto nello stesso bidoncino. Quindi tutte queste cose a mio avviso vanno, quindi ringrazio il Fatto Quotidiano per avere posto il problema.
1: Un amico che dice: io sapevo addirittura che una parte della plastica, quella di imballaggi, veniva riciclata, l'altra veniva ridotta in granulare e venduta anche all'industria per essere bruciata al posto del gas.
0: Può essere, cioè ci sono queste microparticelle, infatti, però giustamente, come ha scritto il nostro Stefano Rossini, poi un po' facendo l'analisi delle notizie che aveva trovato nella giornata di ieri, sai quanti hanno fomentato anche il complottismo, che in realtà noi differenziamo, ma poi viene buttato tutto nello stesso posto.
1: È classico, discorso da bar, che però poi
0: succedono queste cose e una domanda te la fai. È un po' siamo andati davvero sulla luna, che ancora non ci riescono a dare. È uguale, il complottismo è unico, cioè a tutti i temi diversi. Cioè l'altro giorno la navicella che doveva andare lassù si è riuscita a fare, cioè nel senso, uno se lo chiede, dai, uno se le chiede queste cose. Noi siamo assolutamente contro ogni tipo di complottismo, però vogliamo avere delle risposte.
1: Noi vogliamo le risposte.
0: Non pretendiamo niente, però
1: noi
0: ci piacerebbe.
1: Abbiamo guinzagliato il Segugio Rossini alla ricerca della plastica. Secondo me lui potrebbe arrivare a travestirsi da bottiglia di plastica per
0: capire
1: qual è
0: la sua fine.
1: Esatto.
0: Va bene, altre notizie dal sito. Ti chiederei, visto che sei tu l'uomo dei numeri, anche se poi questa notizia stranamente ieri l'ho messa su io,
1: non ho capito, l'hai scritta tu?
0: No, perché immagino che tu l'abbia poi letta con grande attenzione. Non hai letto l'effetto eventi?
1: Di nuovo.
0: No, perché so che dopo, quando io scrivo queste cose, tu guardi se le scrivo bene.
1: No, io, anche perché queste cose sono quelle che comunicano a chi conta veramente.
0: Va bene. Allora, ti posso dire che sono andati un po' a spulciare. Noi abbiamo già dato i dati di come è andata i primi 8 mesi. Ad agosto.
1: Ma perché il titolo è effetto eventi, piccoli arrivi il 31 maggio, Ferragosto è il giorno con più presenze, però c'è l'immagine.
0: Perché c'è,
1: del,
0: tu guarda in alto Papa. Numeri importanti per il Papa, Andrea, devi leggere,
1: lo
0: leggere.
1: So, però tu vedi il titolo, è stato Ferragosto a Rimini.
0: Ma forse è venuto il 22, può darsi che fosse arrivato prima.
1: Incognito.
0: Esatto, noi non lo sappiamo. Allora, diciamo che spulciando i dati, tutti gli anni viene fatta questa cosa, si va a vedere qual è il giorno in cui ci sono state più presenze e in cui ci sono più arrivi, che sono due cose, come sapete, diverse. Allora, intanto a Rimini, quindi stiamo parlando del capoluogo, il giorno con più arrivi è stato il 31 maggio. Quel giorno sono arrivate praticamente 24.400 persone, tutti in quel giorno.
1: Beh, ma è il giorno del concerto Soundcheck di Vasco Rossi, no?
0: Esatto, però ad esempio negli altri luoghi della Riviera, esatto, è per quello che si dice gli effetti evento.
1: Sono andata a lavorare a piedi perché c'era troppo
0: caro. Andato, dove vai a lavorare? Non vieni qui? Non sono venuto a lavorare.
1: Posto dove,
0: dove vai quando hai tempo libero?
1: No, quello dove dedico le mie qualità.
0: La tua intelligenza, le tue competenze. Bravo, hai fatto bene. Comunque sì, in quel fine settimana c'era Rimini Wellness, Vasco, il Ponte della Repubblica, insomma ce n'erano tanti. In realtà la cosa particolare è che a Rimini il 31, il giorno in cui è arrivata più gente, sì. Riccione, Bellaria, Cattolica e Visano il 30. Lo so, così, vabbè, sono cose curiose.
1: Ah, curiosissimo.
0: Invece, diciamo che il giorno in cui ci sono state più presenze turistiche,
1: che sono quelle che fanno girare i quattrini,
0: bravo, è Ferragosto. Vabbè, lì però siamo rimasti un po' come negli anni 80, sì. Sabato 15 agosto Rimini ha registrato.
1: Ci sta, perché tu pensa che molti nel giorno di Ferragosto andavano al mare e dicevano: vabbè, però la spiaggia è mezza vuota.
0: È vero.
1: E in effetti era così, tutta sta gente da qualche parte era.
0: Da qualche altra parte.
1: Esatto.
0: Sabato 15 agosto Rimini registra 62.000 e rotte presenze, il valore più alto dell'anno. Seguono il 14 agosto e l'11 agosto. Comunque tutti gli 8 giorni dell'anno sopra quota 60.000 presenze sono tra l'11 e il 19 agosto. Per cui che se ne dica, ancora la massa critica la facciamo in quelle giornate lì. Però l'effetto eventi, diciamo che si vede molto nella Notte Rosa. Sapete che da un paio d'anni la Notte Rosa è passata a giugno ed effettivamente sia il 2026 che il 2025 fanno vedere in quel fine settimana, che in questo caso era sabato 20 giugno, un aumento importante di arrivi, che sono le giornate con più arrivi nel mese di giugno. È andata bene anche biglietti agli amici nel capoluogo in quelle giornate, che erano appunto dal 23 al 25. A luglio i giorni con più diciamo di punta sono i sabati, quindi il sabato si parte e si arriva normalmente, anche perché
1: adesso le vacanze si fanno, questo mordi e fuggi del
0: esatto
1: fine,
0: però insomma ci sono stati anche degli eventi che hanno fatto un po' la differenza: Rimini Summer Pride, il Me Contro Te, Cartoon Club, Rimini Comics e quant'altro. Andando ad agosto, chiaramente c'è il meeting, che però sappiamo ogni anno effettivamente fa una massa critica importante, ma sono le giornate in prossimità del Papa che hanno veramente fatto di agosto un mese, oltre alla settimana di Ferragosto, molto importante. Giovedì 20 e venerdì 21 crescono del 33 e del 25%, e la stessa giornata del Santo Padre, cioè proprio il 22 agosto, si contano 14.383 arrivi e 56.600 presenze. È vero che era la settimana dopo Ferragosto, ma diciamo che chi analizza nel dettaglio questi,
1: come te,
0: no, io però le ho lette volentieri queste cose, cioè poi vabbè, sono sempre i numeri, però
1: sì, ho visto ieri che ti eri messa su una sdraio con
0: sì, esatto, poi sai, io e i numeri siamo veramente amici.
1: Sì.
0: C'è un'altra notizia sempre da sito, perché
1: ancora,
0: poi dopo però magari facciamo vedere un servizio,
1: ma sì,
0: dai.
1: Parli sempre, la gente non ne può più, poi ci credo che i gattini si addormentano.
0: Però abbiamo intanto un'amica che ci sta guardando e lei ancora non si è addormentata, a differenza di
1: però
0: Faustino.
1: Stavi parlando di meno quando è arrivata la foto,
0: perché parlavi tu, quindi può essere che
1: È sicuramente molto più interessante.
0: Esatto, hai ragione.
1: Vogliamo vederla la nostra giovane amica?
0: La facciamo vedere la nostra giovane amica. Guardate che belle bracciottine, bellissime. Sta facendo colazione. Non so se è la prima colazione del giorno,
1: seconda,
0: perché si è appena svegliata, oppure guarda noi con un certo interesse, direi, dalla testina piena di bei capelli, che è molto attenta. Quindi la salutiamo, le mandiamo un bacino, perché la conosciamo bene questa nostra amica, e secondo me a causa della mamma toccherà vedere un sacco di tempo reale.
1: Ma no,
0: non
1: secondo me guarderà.
0: Io spero che dopo guardi anche Peppa Pig o la Pimpa, cioè nel senso dopo di noi. No.
1: A questo punto noi andiamo in sala Manzoni.
0: Prima posso leggere un messaggio di Irene?
1: Come no?
0: Irene scrive, la penso come voi, io stavo preparando la plastica per questa sera e ti viene voglia di non farlo più. Lo so, speriamo di no, Irene, dai, speriamo che arrivino delle notizie.
1: Per stasera intanto preparala, sì, poi ti aggiorniamo.
0: Esatto, Irene, per stasera facciamolo. Poi dopo vedremo eventualmente cosa fare nelle prossime settimane.
1: Facciamo una manifestazione di protesta, portiamo la plastica da qualche parte, di simbolico.
0: Non lo so, sui piazzali anche noi? Non lo so, però è abbastanza... Bello. Disturbante questa notizia.
1: Andiamo in Sala Manzoni, che nel pomeriggio di domenica era gremita per la presentazione della visita pastorale nelle 15 zone della diocesi che il vescovo farà durante l'anno. Un'occasione importante non solo per incontrare le realtà ecclesiali, ma per incontrare tutto il tessuto che vive all'interno di quelle comunità, quindi i luoghi di vita, i luoghi di lavoro e quelli anche per dove si trascorre il tempo,
0: sì, certo.
1: Sanità e quant'altro. Sentiamo.
0: Inizierà a novembre per concludersi a fine maggio la visita pastorale del vescovo Anselmi alla diocesi, che sarà guidata dall'icona evangelica della visita di Maria ad Elisabetta, una visita che si svolgerà per zone pastorali, 15 quelle in cui è diviso il territorio e che si stanno preparando ad accogliere il loro pastore, che per una settimana intera vivrà con loro visitando le comunità, le realtà associative, ma anche le scuole, gli ospedali, le case di cura, i luoghi di lavoro.
5: Vuole essere una occasione per aiutare le varie realtà ecclesiali, le varie parrocchie, gli istituti religiosi, le associazioni, i movimenti, a vivere un momento insieme di collaborazione, di attesa, di riflessione per scoprire nuove strade per annunciare Gesù. Già il fatto di fare le cose insieme è una bella testimonianza di amore, di unità, per cui la presenza del vescovo è un'occasione per ridare entusiasmo e voglia su questo tema.
0: L'appuntamento per presentare la visita si è tenuto in Sala Manzoni. In un video i referenti hanno presentato le loro zone pastorali, raccontando anche che cosa si aspettano dall'incontro col vescovo, domanda a cui hanno risposto con una testimonianza anche i rappresentanti della Consulta delle aggregazioni laicali della vita consacrata dei giovani.
6: E questa visita del vescovo aumenti in noi la fede, cioè ci aiuti ancora di più a crescere come corpo unico, chiesa unica che cammina insieme. La seconda linea di desiderio, diciamo, è proprio quella dell'ascolto. Dell'ascolto, perché ci sono tante realtà associative che vivono all'interno delle nostre comunità, da quelle più rappresentative a quelle meno rappresentative, che hanno un loro carisma e una loro significatività da poter portare all'interno della comunità, e quindi ci aspettiamo che il vescovo ascolti, insomma, queste realtà.
7: Vogliamo anche noi, proprio per la nostra vocazione, per il carisma e le varie spiritualità di cui siamo portatori e portatrici, vogliamo essere prossimi alle nostre sorelle e ai nostri fratelli. Vogliamo nella vita quotidiana continuare ad essere piedi, mani, cuore di quel Dio che per primo si fa prossimo.
0: E questa voce ultima era di Suor Lina Rossi.
1: Quindi si parte a novembre.
0: A novembre, sì, proprio
1: manca
0: la prima
1: pochissimo.
0: Settimana di novembre. Noi ancora dobbiamo decidere come, ma seguiremo tutti gli appuntamenti della visita pastorale zonale. Vi posso dire che già questo venerdì daremo voce alle zone pastorali proprio attraverso il video che, come Icaro TV, anche aiutati proprio da alcuni rappresentanti delle zone pastorali, abbiamo realizzato, che è stato mostrato domenica. Ma è molto bello perché questa fotografia della nostra diocesi, a seconda anche delle sensibilità, del modo di operare, di essere incarnati nel proprio territorio, delle diverse realtà, che poi a sua volta, no? Perché poi una zona pastorale ha tante parrocchie al suo interno, tante anime diverse, ma devo dire che è venuto un bello spaccato grazie alle interviste che abbiamo realizzato, per cui ve le racconteremo venerdì nei giorni della chiesa 20 e 20.
1: Così come domani 20 e 20 l'appuntamento con Fuori dall'Aula, parte una nuova stagione, obiettivo puntato sul futuro delle spiagge riminesi, con spunto di partenza il piano dell'Arenile e le sue varianti. Poi ovviamente ci sarà modo di approfondire, per quanto di conoscenza, anche il tema delle gare per le concessioni, visto che i comuni stanno accelerando anche alla luce della pubblicazione, benché solo di una bozza, del bando tipo. Ci saranno in studio il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Casadei, il consigliere di Fratelli d'Italia Carlo Rufo Spina, tra l'altro uno dei papabili per la corsa a sindaco, magari così en passant si può anche buttare giù.
0: L'avevi già chiesto, mi ricordo, in primavera.
1: E ci sarà il presidente del SIB Confcommercio provinciale, Riccardo Ripa, per portare anche la voce della categoria.
0: Quindi ricordiamo queste nostre trasmissioni della durata, insomma, orientativa di 50 minuti. 50 minuti.
1: Un'oretta.
0: 50 minuti, un'oretta, stavo dicendo.
1: Voglio dire, non sei mai riuscita a fare una trasmissione
0: stavo
1: meno
0: dicendo
1: di
0: 50
1: meno di
0: minuti, un'oretta, ma tu mi hai interrotto prima. Stavo dicendo 50 minuti, un'oretta, che saranno a questa oraria del 20 e 20. Alle
1: da ieri c'è stato l'esordio di calcio.basket col nuovo orario.
0: Col nuovo orario, con anche la nuova trasmissione extra, dove la X, oltre appunto a è proprio i 10 minuti dedicati all'approfondimento sportivo. Vi riportiamo un attimo sul nostro sito.
1: Un attimo
0: sul nostro sito, perché ieri sul Sole 24 Ore si parlava di locazioni, di affitti e quant'altro. Allora, è vero che analizzando questa ricerca, che però a mio avviso non è del tutto pertinente per la realtà riminese, poi è chiaro che Rimini viene messa a confronto anche con gli altri capoluoghi dell'Emilia Romagna, anche con quelli dell'Italia, viene detto che il tema più forte adesso sentito in Italia è quello delle locazioni di parte di abitazione, cioè affitti la stanza allo studente, affitti la stanza al lavoratore, quindi parte di casa, e sono numeri che in altre parti d'Italia sono effettivamente importanti. Anche a Rimini c'è stata questa crescita, è bene dirlo, ma non così importante come in altri luoghi. Allora, a livello nazionale, secondo l'analisi del Sole 24 Ore, nei capoluoghi italiani le porzioni di immobile hanno rappresentato nel 2025 il 34,9, quindi il 35% dei contratti, più di uno su tre, contro meno del 24% del 2018. E però, ad esempio, a Rimini questo fenomeno è ancora abbastanza contenuto a livello percentuale, anche se sta crescendo. Sul fronte dei prezzi, perché forse anche questo è interessante, il canone medio dei nuovi contratti stipulati nel 2025 è di 607 euro. Comunque, vi sembra alto? Inferiore a Bologna, dove 916 euro, a Modena 849, a Parma 6,64, comunque anche Ferrara 6,42, Ravenna 6,22. Sotto la soglia di Rimini restano solo Reggio Emilia, Forlì e Piacenza. E quindi
1: siamo economici.
0: Sì, quando leggi gli altri dici, beh, tutto sommato siamo economici. A Rimini, e questo è un altro ultimo elemento che vi diciamo, i canoni concordati sono tanti, perché sono il 70% del totale. Quindi, insomma, in questa tabellina poi potete vedere tutte le vari elementi che vi abbiamo raccontato. Quindi, ad esempio, la locazione della porzione di casa a Rimini vede questo aumento del 9,8%, ma se tu guardi gli altri
1: crescono di più.
0: Cioè, ma crescono l'83%, il 120%, cioè proprio molto molto di più che non nel nostro territorio, almeno stando a questi dati del Sole 24 Ore.
1: Ci aveva un messaggio sulle concessioni da parte di Gianfranco, che tra l'altro qualche tempo fa ne aveva parlato anche sui quotidiani, perché è un po' un esperto anche di questo settore.
0: Dice, sì, ci lavora
1: proprio
0: in questo
1: settore. Vedremo cosa succederà per le concessioni, ora un consiglio è prepararsi per essere pronti.
0: Bello, mi piace questo consiglio. Prepararsi per essere pronti.
1: Esatto.
0: Mi sembra un'ottima scelta.
1: A questo punto direi che possiamo andare a fare un salto all'ex Cinema Astoria, dove nei giorni scorsi gli spazi recuperati, anche una delle due sale, quella più piccola, quella che una volta si chiamava Sala Jolly, hanno visto l'associazione Palloncino Rosso organizzare un'iniziativa intitolata Salutando Guccini, un omaggio all'artista emiliano ad un mese dalla sua scomparsa.

0: circo, dove gli effetti speciali sono i tavoli da osteria, un microfono aperto a musicisti per professione e non, per cantare non solo davanti al pubblico, ma soprattutto con il pubblico. Così il palloncino rosso ha reso omaggio a Francesco Guccini.
1: È stato, diciamo, automatico chiedere un po' alla cittadinanza, agli appassionati, a chi aveva una storia personale con Guccini, di venire qui questa sera e condividerla con noi, con un ricordo, una canzone, in maniera imperfetta e sincera, abbiamo detto. Perché la cosa più importante è veramente quello che sta avvenendo questa sera all'Ex Cinema Storia, vedere la gente partecipare con affetto, sincero, rispetto a un valore individuale e collettivo, che è tutto quello che ci ha lasciato questo grandissimo cantautore.
2: Ci teniamo a sottolineare che questo spazio è uno spazio di tutti, è uno spazio di proprietà comunale che è aperto a tutti e vuole essere al massimo inclusivo e accogliere quelle che sono le idee e le proposte dei cittadini riminesi.
3: L'illusione pronta per l'uso, la interna vittima di un sopruso, abuso d'un

0: Un patrimonio condiviso da tante generazioni, da chi ha i capelli bianchi a chi di anni ne ha 17.
1: Secondo me è estremamente contemporaneo, anche perché un po' di poesia, secondo me è importante mantenerla nelle nostre vite, anche con dei testi anche semplicemente non sempre così chiari, proprio come sono quelli di Guccini, che secondo me hanno dei significati molto profondi a volte, che è bene a volte provare a cercare di capirli anche a fondo, in maniera da poterci sì anche immedesimare.
0: Un artista capace di toccare tanti temi e tante emozioni, tanto che al di là delle canzoni universalmente note, ognuno ha il suo Guccini del cuore.
2: Farewell, incontro.
1: Canzone quasi d'amore.
3: Perché siamo tutti soli, è il nostro destino, tentare i coffi voli, l'azione.
4: Una bellissima iniziativa.
2: Molto.
4: Che dimostra anche l'affetto assolutamente al di là dell'età,
2: sì,
4: nei confronti di uno dei più grandi cantautori italiani.
2: Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Tu hai
4: allora,
2: una canzone del cuore di Guccini?
4: Non sono un grande esperto delle canzoni di Guccini.
2: Posso dirti invece?
4: Ma i titoli non me li ricordo.
2: Allora, tu darai delle altre notizie importanti, però quello che ti posso dire è che era la terza a colazione della piccolina che ci guarda.
4: Terza?
2: Allora non sei preparata. Allora era già la seconda del mattino, quello in orario in cui c'è già il sole, però ne aveva fatto un'altra alle 3:30 di questa notte, quindi era già la terza colazione.
4: Invece,
2: è una che si tratta bene.
4: Volevo dire che se siete passati davanti a un distributore di benzina di quelli che hanno lo sconto,
2: io sono andato alla benzina ma siccome stavo praticamente rischiando di non arrivare mi sono fermata al primo
4: più costoso di tutti.
2: Può essere.
4: Quando uno è direttore con
2: si può permettere
4: 8-10 mila euro,
2: certo,
4: al giorno.
2: Perché solo la settimana?
4: Scusa, volevo
2: essere... mi vuoi proprio, guarda,
4: ti pensavo umile.
2: Mi pensavi umile, bravo.
4: Se vi siete passati, avete visto il prezzo del diesel e vi siete chiesti ma perché era 2,19? Perché adesso è 2,25?
2: Come mai?
4: Perché da oggi le accise sul gasolio sono più
2: alte.
4: Non è stato pubblicato nessun nuovo decreto in Gazzetta, non scattano le accise mobili ancora e quindi sul diesel si registra un aumento di 6,1 centesimi. Ecco, tutto qui.
2: Va bene.
4: In Gazzetta Ufficiale non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. E saranno dimenticati.
2: Si sono dimenticati.
4: Non lo so.
2: Va bene.
4: Però
2: facciamo che è meglio se parliamo
4: detto,
2: di
4: ma
2: sport.
4: Perché era 2,19?
2: Tu non ti sei dimenticato di guardare, giustamente.
4: No,
2: ma non era il giorno.
4: Non hai il diesel.
2: L'altro è rimasto uguale.
4: Perché in questo momento lo sconto riguardava solo il diesel.
2: Ma ti ricordi quando le persone compravano una macchina diesel perché così risparmiavano?
4: Sì, pensa a quelli che investimento azzeccato che ho fatto.
2: Non lo so, sinceramente. Se uno adesso vuole comprare un'auto, su che cosa si orienta secondo te? Sull'elettrico?
4: Sul monopattino.
2: Ma esatto, oppure su quello che va a spinta. Adesso noi ci occupiamo di sport, come diceva Andrea prima, è partita tutta la nuova programmazione serale, anche con gli nuovi orari.
4: Vi
2: voi fateci sapere, esatto. Anche
4: vi siete accorti che è cambiata?
2: Vi siete accorti ad esempio che è cambiata quella del mattino? Perché ieri mattina abbiamo debuttato con i contenuti, ma stamattina abbiamo debuttato anche con il nuovo studio, che è arrivato un pelino dopo rispetto all'inizio, ma non mi dispiace. La nostra Serena Saporito questa mattina l'ho vista proprio bene,
4: allora,
2: nel nostro nuovo studio, ma non credo. Adesso parliamo, voi fateci sapere comunque.
4: Si deve fare sempre Serena.
2: Se vi piace questi piccoli cambiamenti che abbiamo fatto. Allora, puntuale è arrivato il divieto di trasferta per i tifosi biancorossi per la partita di sabato a Forlì.
4: Sarà così tutto l'anno a questo punto.
2: Nella tana del Football Cavarunco, perché si chiama così la squadra forlivese. Ieri sera ospite di Calcio.Basket il trequartista del Rimini, che è quello che sta sulla fascia.
4: No.
2: A tre quarti, sta sempre lì, cioè misura il campo.
4: Guarda, è quello che ha le maniche a tre quarti, è così lo chiamo.
2: Dai, spiegami bene cosa fa il trequartista.
4: Il trequartista è un giocatore offensivo che di solito sta un pochino dietro le due punte o la punta, ed è quello un po' il fantasista.
2: Le punte stanno sul 7-8.
4: Di solito il giocatore di maggiore talento.
2: Io sui 7-8, il trequartista sta un po' più indietro, perché 7-8, come insegna la aritmetica, è più avanti che tre quarti.
4: È un po' 6-7.
2: Esatto. Allora, ieri sera c'era questo bravissimo trequartista del Rimini, che è Sasa Cikarević, che ha come... Sasha si dice? Vabbè.
4: Sì.
2: Ha commentato la vittoria di sabato scorso con il San Marino e presentata la prossima sfida dove i tifosi...
4: Ma tu fai
2: non
4: tutte le rassegne del lunedì con tutto lo sport.
2: Ma io lo sapevo che cos'è il trequartista. Tu mi hai guardato male, come dire, vabbè, te lo devo spiegare perché non sai niente. Però sta lì un po' su, cioè non sta nel mezzo proprio il trequartista.
4: Cammin di nostra vita.
2: Esatto.
4: Sentiamo cosa
2: ha detto Cikarević.
5: Secondo me l'abbiamo approcciata bene, un po' come tutte finora, forse quella a Castel San Pietro siamo scesi un po' diversamente in campo, però comunque abbiamo giocato subito, secondo me, bene, cercando il fraseggio, quello che proviamo in settimana, pressing alto, di cercare di tenere sempre noi la palla. Dopo, secondo me, abbiamo anche creato abbastanza. È la prima volta che finiamo con solo un gol fatto, però... Come ha detto anche il mister, si può vincere anche 1-0. La cosa più importante in questo momento è fare punti. E ci siamo riusciti e questa è la cosa che conta. Ora subito pensiamo alla prossima e dobbiamo continuare così.
6: Siete sempre più nella storia, perché prima abbiamo detto mai 4 su 4, mai 5 su 5, mai ovviamente 6 su 6 di conseguenza.
5: Sì, fa piacere, anche se comunque per la storia di Rimini fare storia in eccellenza è un po'...
6: Però
5: comunque fa sempre piacere. Noi siamo qua, siamo dovuti ripartire da qua e dobbiamo cercare domenica dopo domenica di riportare l'entusiasmo insieme alla società, di riportare l'entusiasmo in città. Credo che ci stiamo riuscendo, perché domenica avere 4.000 e passa persone allo stadio in eccellenza pochi lo possono dire. Sicuramente una squadra che sta nella parte bassa della classifica, che a volte sono più difficili quelle, perché iniziano comunque a mancargli un po' di punti e quindi devono rifarsi, e sicuramente poi arriva il Rimini e sicuramente quando arriviamo noi per tutti è un po' la possibilità di farsi vedere, ecco. Quindi vogliono far una bella partita loro, ma noi a livello di motivazioni non possiamo essere sotto a nessuno. Certo, ma secondo me è brutta anche per i giocatori del Cavaronco,
2: sì.
5: Perché comunque non conosco nessun giocatore che vorrebbe giocare davanti a 100 persone, innanzi a 700-800, 1000, quelli che magari sarebbero.
4: Allora, io volevo fare un applauso a Cikarević, perché è vero, 6 su 6, però insomma, è come con le statistiche, vanno ponderate,
2: sì,
4: il Rimini è in eccellenza,
2: sì,
4: e comunque il Rimini... tutte le volte che è sceso in eccellenza ha insomma fatto squadre che non erano proprio, erano da categoria
2: sì
4: superiore.
2: Assolutamente, anche
4: quindi,
2: solo
4: insomma,
2: che
4: ci sta,
2: ma
4: che...
2: certo, anche perché sono poi giocatori che comunque questi fanno questo nella vita. Io non so in quante squadre di eccellenza ci sono tutte persone che possono dedicare esclusivamente il loro tempo
4: a fare
2: calcio,
4: e quindi insomma
2: per cui
4: bene.
2: Noi, anzi, come lui diceva...
4: Però penso che se il Rimini dopo 6 giornate non fosse stato al primo posto,
2: sì, ci sarebbe
4: stato una sorpresa quello
2: contrario. Bravo, stavo dicendo la stessa cosa. Anche infatti Cikarević ci dice: ci siamo un po' amareggiati quando siamo andati sotto in una delle partite appunto che sono state
4: disputate. L'unico gol che hanno subito.
2: Infatti. Allora, noi sono le 10:15, questa mattina gli amici di Faccio Cose Vedo Gente tornano in grande desiderio di...
4: Tornano in grande spolvero,
2: sì,
4: non in
2: adesso
4: grande
2: io
4: desiderio.
2: Faccio questa cosa che hai fatto anche tu, perché...
4: Brava,
2: facciamo
4: mi
2: un po'...
4: piace.
2: Come si chiama quella cosa dove si sente l'amore?
4: Andiamo a riciclarla poi la carta, perché
2: la carta,
4: su quella
2: speriamo,
4: non ci sono problemi.
2: Speriamo.
4: Con tempo reale ci ritroviamo domani.
2: Qua, guarda, così.
4: Saremo in diretta da un punto di riciclo. Cicloplastica.
2: Buona giornata a tutti.
7: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: qua, buongiorno, riprendiamo Faccia Cose Vedo Gente di martedì 6 di ottobre, sono le 10:19, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te, bentornato a me, bentornato a te, buongiorno, buon martedì.
0: Buon martedì.
1: Oggi è già martedì?
0: Sì, fortunatamente sì, ieri era lunedì, domani sarà mercoledì.
1: Ma tu pensa
0: che roba, pensa che roba, che strano, che roba. Bene, spero che stiate tutti bene.
1: Sì.
0: Tossi, raffreddori, influenza, insomma, quello che è un po', purtroppo è così. 337-511-336 per stare con noi, via sms, messaggi vocali, whatsapp. Tanta bella musica, tante belle notizie in quest'oretta più o meno da passare insieme anche in questo martedì. Allora partiamo subito con un po' di musica degli Anos 80. Anos 80.
1: Ah, bello.
0: Lo facciamo con un discone molto bello di Alison Moyet.

0: appena partiti con Faccio Cose Vedo Gente di oggi, martedì 6 di ottobre. C'è una bella notizia che riguarda tutti noi, che riguarda la nostra bella letteratura italiana, che fa faville nel mondo, sì. Soprattutto quando si parla di personaggi che davvero sono diventati internazionali, ma che sono nati praticamente, insomma, a casa nostra, dalle nostre parti, ecco, nella vicina Toscana per essere precisi, perché è stato ritrovato un quaderno inedito di 250 pagine ad opera di Ippolito Lorenzini, fratello di Carlo Collodi, ovvero l'autore di Pinocchio, che aggiunge un nuovo tassello alla comprensione della genesi di Pinocchio. Questo ritrovamento è stato presentato ieri a Roma alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, dal fondatore della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, il presidente Giordano Bruno Guerri, e questo annuncio è avvenuto durante il convegno al Senato intitolato C'era una volta satire patria nel genio immortale di Collodi, dove c'erano un sacco di ospiti a presentare appunto questo quaderno inedito di 250 pagine scritto dal fratello di Collodi, e c'era anche tra gli altri Edoardo Bennato, che devo dire che su Collodi e su Pinocchio ci ha costruito una carriera, ma comunque quasi, un album molto bello, effettivamente un concept molto molto bello. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni del bicentenario della nascita dell'autore, e sto leggendo che questo documento è veramente straordinario, che arricchisce, leggo, i nostri archivi e raccoglie una quantità di notizie inedite sulla stesura di Pinocchio, cioè ripercorrendo tutta l'intera vicenda del burattino da un punto di vista un po' più intimo e un pochino più familiare. Chissà cosa c'è scritto in questo quaderno di 250 pagine, mamma mia. Poi scritto dal fratello di Collodi.
1: Non è che
0: Collodi.
1: C'è scritto latte, cereali... No.
0: Ma non credo.
1: Maionese.
0: Ma non penso.
1: Sai, uno nel quaderno a volte mette anche le proprie.
0: Ma non penso. Poi il fratello, chissà, non lo so. Deve essere molto, molto curioso leggere questo documento che aggiunge qualcosa di più alla magnificenza di questa storia, che è diventata veramente importantissima, non solo per noi italiani, ma per il mondo. Perché chi è che non conosce Pinocchio?
1: Certo.
0: È un personaggio conosciuto in tutto il mondo. La Disney poi ci ha fatto film su film, ma non solo, ecco, effettivamente, insomma, però un personaggio assolutamente super famoso in tutto il mondo. E stavo leggendo che oltre, insomma, per le celebrazioni del bicentenario di Collodi, le Poste hanno dedicato a Collodi uno speciale annullo filatelico, ma poi vedo che ci saranno luminarie natalizie dedicate a Pinocchio un po' dappertutto, da Collodi ovviamente al parco di Collodi fino a Monopoli, quindi andiamo fino in Puglia. È un anno particolare,
1: bello,
0: 200
1: bello.
0: Anni dalla nascita appunto di Collodi, che è, insomma, l'autore originale, e poi speriamo che, insomma, questo quaderno venga pubblicato e, insomma, si possa anche leggere qualcosa di Pinocchio, qualcosa di inedito di Pinocchio, cioè retroscena.
1: Ma sarebbe bellissimo, magari oggi scopriamo una cosa nuova e cambia magari tutta la storia.
0: Ma sarebbe bello, sarebbe bello, sarebbe un punto di vista diverso rispetto alla storia che tutti conosciamo, perché no? Perché no? Io ci sono stato tanti anni fa al parco di Collodi e devo dire che è veramente molto suggestivo, non soltanto per i piccoli, per i bambini, ma effettivamente anche per gli adulti, perché poi anche quando c'hai, non so, 30, 40, 50, 60, ma anche 80 anni, Pinocchio c'ha quel fascino, c'ha quella magia, certo, che è sempre meraviglioso.
1: Puoi, insomma, rileggere comunque questi libri che si pensa solo, no, per,
0: sì, solo per bambini, invece no, cioè una metafora della vita,
1: certo,
0: sì,
1: certo,
0: del percorso di crescita di Pinocchio che poi diventa bambino. Ops, scusate, ho spoilerato. Torniamo alla musica, lo facciamo con Saif e Biagio Antonacci.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Anche noi ci muoviamo secondo il sole, cara Ultranate. Il problema è che stamattina il sole è poco
1: ti
0: niente.
1: Ti devo dire che durante questa canzone qualche spiraglio, qualche raggio di sole attraversa le nuvole e incomincia.
0: È l'effetto Hugel.
1: Chi lo sa, Hugel. Posso continuare, scusami, ricollegandomi a quello che dicevi prima, si parlava di libri.
0: Pinocchio? Sì.
1: No, io tornerei a parlare di libri perché ho letto una notizia che così mi ha sollevato un po' della mia curiosità di questo nuovo caso editoriale di questo libro Abbiatene cura che è stato abbandonato e lasciato in una cesta di vimini davanti alla sede torinese della casa editrice Einaudi.
0: Cioè, ma è una copia già edita?
1: No, assolutamente.
0: No, è un manoscritto allora.
1: È un manoscritto che un personaggio misterioso ha abbandonato, visto che era
0: davanti
1: stato rifiutato
0: a una casa editrice.
1: Da tantissime case editrici, l'ha abbandonato e aveva pubblicato sui suoi account Instagram.
0: Ah, ok.
1: Così questo video passato per gli utenti un po' inosservato, no? Ma la casa editrice ha trovato questa bella cesta con questo manoscritto avvolto in un. Avvolto in, non so dove puoi arrivare, avvolto in un asciugamano.
0: Cioè la metodologia
1: ho scritto Abbiatene cura.
0: Sì, vabbè.
1: No? E si firma l'autore del ventunesimo secolo.
0: Mm. La metodologia, diciamo così, di rilascio del libro
1: mi fa un po'
0: ribrezzo, diciamo, perché mi ricorda cose brutte.
1: Allora, in un'intervista, questo poi è stato contattato tramite un indirizzo mail, è stato contattato dalla casa editrice Einaudi, che ha deciso di pubblicare questo libro.
0: Sì.
1: Che si chiama Abbiatene cura.
0: Ma qualcuno l'ha letto sto libro poi?
1: Io spero che gli editori l'abbiano letto prima di pubblicarlo.
0: Ecco, cioè che qualcuno abbia visto può essere valido oppure è una stupidaggine.
1: Io penso che sì, cioè mi confido nella lettura da parte degli editor.
0: C'è già qualche recensione che ci dice di cosa parla?
1: Non ho ancora trovato nulla, ma in un'intervista
0: in fasce ancora, piccolino
1: scrittore mascherato ha chiaramente ammesso dicendo: io ho scritto 3 libri, sono sempre stato rimbalzato da tutti e ho pensato che percorrere questa strada dell'anonimato, del non farsi vedere, non farsi riconoscere, così magari poteva essere un buon modo per
0: tra l'altro. Cioè, è una strada quella dell'anonimato che ha pagato per tanti altri personaggi, non per tutti, però insomma, se già pensiamo a quella più famosa o a quello più famoso, non lo sappiamo, Elena Ferrante, voglio dire, non sappiamo chi sia, potrebbe essere un uomo, una donna, quello che è, ma non sappiamo insomma chi sia, per cui è una roba che ha pagato, effettivamente i libri lì sono belli, nel senso che comunque questo io non lo so.
1: Sappiamo. Ti dico solo, sappiamo che è uscito lo scorso 15 settembre, stampato in 5.000 copie.
0: Ok.
1: E si avvia,
0: esaurite già.
1: L'articolo dice si avvia a diventare un fenomeno editoriale.
0: Anche sta cosa che si avvia a diventare un fenomeno editoriale è un po' pilotata.
1: Io ci voglio provare.
0: Ma perché no? Certo.
1: Ma tanto adesso con la I libri si scrivono.
0: Ma appunto.
1: Mezz'oretta.
0: Ma sì, ma è un quarto d'ora.
1: Quarto
0: in 20
1: d'ora.
0: Minuti te lo scrivo.
1: Possiamo farlo io e te.
0: Ma perché no?
1: Ci firmiamo i due di qualcosa.
0: Sì.
1: Ok. E usciamo con un nuovo caso editoriale.
0: È solo che però poi dobbiamo cercare di anche noi di farci di renderlo virale in un modo simile. Adesso non abbandonarlo davanti a una casa editrice, però non lo so, di promozionarlo in qualche modo perché è tutto lì.
1: Ah, certo.
0: Cioè, non è poi tanto il contenuto, mi par di capire. È proprio il modo virale in cui è andato.
1: Come vedi,
0: così.
1: Se ne parla in tutti gli articoli, in tutti i giornali, le testate online. Si parla di questa cosa. Non penso che nessuno l'abbia. Penso che nessuno l'abbia letto ancora.
0: No. Male, però.
1: Male.
0: L'hanno stampato a metà settembre, siamo il 6 di ottobre, qualcuno dovrebbe averlo già letto.
1: No, nel senso che gli articoli che parlano di questa cosa non
0: parlano del modo. Già questo mi fa un po' pensare.
1: Bravo Massimo.
0: Un pochino sì. Vabbè. Bene. Oh, chi c'è? Tiziano? Lo riconosco dal tono.
2: Sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno.

brava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

0: perso un po', però quando cantava così tanti anni fa a me piaceva da morire, da impazzire. Vero, adesso ha cambiato un po' stile.
1: Beh,
0: effettivamente
1: ci sta un'evoluzione anche della
0: no ci sta, però insomma questo è stato il suo momento più elevato secondo me, di più grande intensità emotiva.
1: È vero,
0: l'amore è una cosa semplice con Tiziano Ferro, invece la pensione no, cari amici, non è semplice per niente. Non soltanto per quelli che ormai ci stanno arrivando e che dicono l'agguanto, no, il prossimo anno, no, tra sei mesi, no, tra otto mesi,
1: così,
0: no, ma per quelli soprattutto che sognano di andarci e sanno che non ci andranno mai. In tutto il mondo i ragazzi sentono che per loro non ci sarà la pensione.
1: Ma strano,
0: ma dai. Ma non soltanto da noi, nel Regno Unito il 46%, in Germania il 51%, in America il 42% e in Italia più del 60% pensa che non ci andranno mai in pensione. Solo il 20,8% degli under 35 in Italia ha un piano di previdenza complementare, cioè mette via dei soldini per una pensione integrativa. Mm-hmm. Quindi insomma sono effettivamente molto molto pochi.
1: Anche perché magari gli stipendi di questo momento
0: magari non sono il massimo,
1: di avere,
0: non consentono.
1: No.
0: Infatti fanno parte della generazione nerd, che uno dice nerd vuol dire diciamo quelli fumetti, videogiochi, serie televisive.
1: No,
0: nerd è la generazione never ever retiring demographic, detta all'inglese, cioè quelli che temono di non andare mai in pensione. Siamo tutti un po' nerd.
1: Ma
0: effettivamente
1: sì,
0: da questo punto di vista io mi ci sento proprio molto,
1: perché poi se guardi gli ultimi anni e vedi che ogni anno mi cambiano e aggiungono un anno minimo quell'età, sempre di più mi dico quando sarà
0: vabbè,
1: il nostro
0: ma allora,
1: dovrò avere 100 anni per andare in pensione,
0: no, di più,
1: maturati 99 di lavoro,
0: è molto probabile. Dall'ultima indagine di People's Pension, tu pensa che c'è anche una non so, un istituto, qualcosa che chiama People's Pension, cioè le pensioni della gente, il 47% dei giovani della generazione Z, quindi molto più giovani di noi, non si occupa della propria pensione, perché tanto dice,
1: tanto
0: dice, ma quello che guadagno sono costretto a spenderlo adesso, godiamoci la vita,
1: magari mi tengo quel piccolo quella piccola scorta lì se dovessi rifarmi
0: ma che ne so, boh, uno su otto non mette via soldi per una pensione integrativa. Ma non lo so. E il 70% della generazione Z ha dichiarato che avrebbe risparmiato se avesse saputo che iniziare a versare, diciamo, una pensione integrativa a 20 anni avrebbe fruttato qualcosina. Ma lì, ma qualcuno te lo doveva dire
1: quella volta.
0: Caro adesso,
1: mio,
0: cominciare adesso, sempre bene iniziare comunque, meglio tardi che mai, Addirittura sto leggendo che c'è una proposta del governo italiano che vorrebbe ampliare la platea dei giovani che aderiscono alla previdenza integrativa, e molti vorrebbero dei corsi, diciamo così, di finanza personale già dalle scuole medie. Insomma dei corsi un po' di economia da questo punto di vista già a scuola,
1: cioè già con la paghetta che magari settimanalmente ti viene data inizia
0: a capire come investire, se investire, come mettere via, insomma, per farti un gruzzoletto, perché poi sappiamo che poi ti serviranno quei soldini lì quando sarai un pochino più, diciamo così, age. Ti serviranno soprattutto per un motivo di cui andremo a parlare tra poco.
1: Benissimo.
0: Perché è una notizia collegata.
1: Per fare la spesa?
0: No, peggio. Per fare la spesa sì, ma anche per altre cose.

0: Quest'anno compie 30 anni questa canzone, è uscita nel 1996, disco di Paula Cole, che ha avuto il suo momento magico d'oro con questa canzone qua, perché è una bella canzone, certo, ma soprattutto perché era la colonna sonora, la sigla di uno dei telefilm più famosi di sempre. Voi eravate Team Dawson o Team Pacey?
1: Dawson.
0: Team Jen o
1: no,
0: Team
1: no. Dawson.
0: Dawson?
1: Sì, Team Dawson.
0: Stavate dalla parte di Dawson, io ero già un pochino troppo grande per appassionarmi alle questioni, diciamo così, di Dawson Creek.
2: Non ho mai
0: guardato, diciamo, con grande interesse. E l'unico personaggio realmente interessante per me in quella serie televisiva, ce n'erano più di uno, ma a me piaceva tanto la nonna di Jen.
2: Sì,
0: che faceva tanto un po' la bacchettona. Poi invece verso la fine della serie televisiva viene fuori un personaggio veramente di grandissima profondità, ma un po' tutti vengono fuori personaggi di profondità.
1: Anche una canzone, a parte meravigliosa, bellissima,
0: bella,
1: dai,
0: sì,
1: comunque riporta quegli anni lì, ma soprattutto
0: A One Way.
1: Bravi, volevo arrivare lì.
0: Sì,
1: quando te la chiedono, ma come si chiama quella canzone? Cos'era? A One Way.
0: A One Way. Sì, effettivamente è così. Paula Cole, che comunque è una cantante, una cantautrice, diciamo, folk e un po' alternative americana, che uno dice, dopo questa canzone qua non ha più fatto niente. No, ha fatto uscire un album anche 2 anni fa. Voglio dire, magari non è più riuscita ad avere quel successo lì, però comunque è una che continua a produrre. E bisogna continuare a produrre tanto se vogliamo andare in pensione, anche perché dicevamo qualche minuto fa che i giovani non mettono via abbastanza per la pensione integrativa, che gli servirà quando saranno un pochino più age, e ve lo dico per esperienza, per pagare le spese mediche, che cominciano a diventare molto molto importanti.
1: E già noi in Italia comunque diciamo che possiamo ritenerci in parte
0: molto fortunati rispetto a tanti altri paesi.
1: Sì.
0: Però sto leggendo questo lunghissimo sondaggio, che adesso vi asciugo un attimo, ci racconta che i tempi di attesa per noi italiani sono sempre molto molto lunghi per le visite. In effetti abbiamo questo problema, che vai a prenotare una visita, te la danno dopo un anno, due anni, 3 anni,
1: vero.
0: E uno dice, ma se è qualcosa di brutto, qualcosa da tenere sotto controllo, faccio tempo a salutare, che purtroppo a volte capita. E invece diciamo che questo sondaggio ci restituisce il fatto che molto spesso il fatto di avere la celerità, la velocità degli esami è più importante del dottore, del medico e dell'importanza, diciamo così, del suo parere che ci può dare, appunto, rispetto a quello che noi stiamo di cui stiamo soffrendo. Cioè si preferisce la velocità molto spesso anche alla consulenza un pochino più importante, magari più prestigiosa, di alcuni medici. Per quello che riguarda gli under 35, leggo che sono assolutamente per la velocità e i servizi digitali, mentre gli over 65 hanno bisogno di fiducia, vicinanza e di strutture che già conoscono, quindi magari preferiscono aspettare un pochettino di più per andere da quel medico lì,
1: sì,
0: che li ha già magari visitati una, due o tre volte. Però effettivamente ci sta, se un medico ti conosce, sa qual è la tua patologia.
1: Però c'è un però, caro Max, sai che poi i medici, chiaramente non è una scienza esattissima al 100%, no?
0: Diciamo che molti medici poi vedono delle cose che altri non vedono.
1: Siccome poi molti pazienti in realtà si fanno già un'autodiagnosi, cioè
0: oggi poi capita
1: su Gemini, queste cose qua, quindi in realtà cosa succede? Che poi mi vanno a cercare quel medico che sposa la loro teoria.
0: Dice.
1: Quando lo trovano,
0: non lo mollano più.
1: Migliore.
0: È vero. Il tempo però è un parametro principale e lo si deduce anche nella scelta tra velocità e fiducia. Circa il 57,9% preferisce la velocità piuttosto che la fiducia, e a parità di prestazione di prezzo il 40% è disposto a lasciare un centro già conosciuto per uno nuovo se l'appuntamento è anticipato nel tempo. È anche vero che giustamente, se c'è da fare una diagnosi particolare, il tempo è la cosa più importante.
1: Certo.
0: Prima lo prendi e meglio è, effettivamente. Però da questo punto di vista differenze tra uomini e donne non ci sono, nel senso che sia gli uomini sia le donne vanno nella stessa direzione, ecco, tra le pieghe di questo sondaggio. Il 51% degli italiani sceglie il centro se si può prenotare online, si può scegliere giorno e orario e consultare i vari referti via internet. Ma oggi chi è che non fa più i referti via internet, via web?
1: Ormai
0: sono pochissimi quelli che non te li mandano.
1: Sì,
0: poi comunque anche la sanità pubblica dalle nostre parti, diciamo, siamo molto fortunati perché abbiamo il fascicolo sanitario elettronico,
1: certo,
0: che uno dice lo dai per scontato,
1: no.
0: Ma non è così, perché ci sono tante regioni italiane dove non sanno manco che cosa esiste e che cosa sia, ecco.
1: È vero.
0: Cioè il fascicolo sanitario per noi è un'ovvietà,
1: certo.
0: Non è così, ma anche per regioni vicine, ecco, non c'è dappertutto e non è così facile, diciamo, entrare, consultare il fascicolo sanitario. Vai a fare l'analisi del sangue molto spesso in giornata o il giorno dopo, a meno che non sia in esame, diciamo, che richiedono una elaborazione più complicata, hai già i risultati. Non è così ovvio, ecco, per tutti.
1: Comunque
0: in Italia
1: i risultati, tutte le ricette date dal dottore,
0: esatto
1: poterlo fare.
0: Fatto che tu puoi chiamare il tuo medico curante, è vero che magari c'è qualche problema nella prenotazione perché i tempi sono lunghi, non è colpa del medico curante ovviamente, perché non è che li fa lui i tempi, però il fatto che tu possa prenotare e andare, non c'è manco bisogno che tu vada a portare più il foglio fisico,
1: sì,
0: in farmacia,
1: ormai, certo.
0: Sanno tutto perfettamente, leggono il fascicolo, puoi dare un colpo di telefono oppure andare online e prenotarti la visita quando vuoi. Cioè, diciamo che ci sono tanti problemi legati al mondo della sanità nel nostro paese e nella nostra regione Emilia-Romagna, ma ci sono anche tante cose che fortunatamente funzionano e molto spesso non se ne parla, cioè le diamo per scontate,
1: sì.
0: Invece no,
1: e
0: insomma, certe cose no.
1: Noi ci lamentiamo anche di quelle,
0: ma
1: cioè,
0: sì, ma certo,
1: magari,
0: ma perché noi italiani, noi in particolare, se non ci lamentiamo non stiamo bene,
1: cioè,
0: però effettivamente insomma la fotografia ci restituisce una situazione diciamo magari non perfetta per quello che riguarda i tempi, ma decisamente migliore rispetto ad altre regioni o altre zone o altri paesi. Pensate dove l'assicurazione sanitaria se la devono pagare, e se non ce l'hai, saluti e ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, e alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. Nel Golfo, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni. Attaccati anche gli aeroporti di Yazan e Nairan, 3 le persone ferite. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. In Francia, giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociate in disordini e violenze. Le manifestazioni odierne sono indette da diverse sigle sindacali legate al mondo dell'istruzione. A Parigi il corteo è previsto per questo pomeriggio. A Lione i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rush finale. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi il termine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale infatti non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. A Bergamo una 50 le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito dello scoppio avvenuto ieri sera in via Longo. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Lo scoppio è partito dalla cucina di un appartamento a piano terra dentro il quale c'erano marito e moglie di origini romena. Entrambi sono feriti in modo grave e ricoverati in ospedale. A causare lo scoppio probabilmente una fuga di gas. In tutto 9 le persone rimaste ferite. È tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Faccio di cose, vedo di gente.
3: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Faccio di cose, vedo di gente.
4: Guardate.

0: qui era nel massimo splendore della sua carriera e anche, insomma, non solo, ecco, Britney Spears ritrovata con Stronger. Dopo le news, dopo la pausa, andiamo dritti ora con Faccio Cose Vedo Gente e parliamo di cose da mangiare.
1: Abbiamo sempre questo appuntamento ormai,
0: cioè, qualcosa sul cibo c'è sempre.
1: Sì, se non parliamo di cibo non stiamo bene.
0: No, in realtà oggi non parliamo di cibo, diciamo, di una ricetta particolare, di un cibo particolare, ma di quanto costa mangiare fuori. Costa tanto. Nel fine settimana mi è capitato di fermarmi, era un po' che non lo facevo, in autostrada.
1: Ma ho capito, manco.
0: Mamma mia, ragazzi, non lo facevo da un po'. Mamma mia, però. Ma dei prezzi, ma di tutto, non soltanto dei soliti panini che conosciamo bene, insomma. Quando ero giovane, molto giovane, a volte capitava di andarci proprio, no? In autostrada, di fermarsi e mangiare un panino con gli amici. Era una cosa, insomma, no?
1: Ah, sì.
0: Capitava.
1: Sì.
0: Come gli 883, tutti con in mano birra e camogli, come la canzone. Ma balla a mangiare adesso una birra e un camogli.
1: Beh, birra mi facciamo un 6-7 euro, un camogli.
0: Ma un camogli 8,40 euro.
1: Ecco, appunto.
0: Cioè, ma ragazzi, ma è una cosa. Poi, ma la cosa peggiore è che alla cassa ho visto c'erano delle piccole confezioni di caramelle.
1: Mm-hmm.
0: Cos'è? Ci sono state un 50-60 caramelline di quelle piccoline.
1: Ma magari 50-60.
0: Vabbè, non lo so, dai, un barattolino di caramelle. 7,50 euro.
1: 7 euro. Ma che caramelle?
0: 7,50 euro. Che poi le ritrovo tranquillamente, diciamo, la grande distribuzione, supermercato, 2,50 euro. Ma la faccia del ricarico.
1: Non a caso.
0: Mamma mia.
1: Sono luoghi pensati a per spendere.
0: Sì, ma non
1: cioè per farti
0: così tanto.
1: Ma cosa fai? Tu sai già che la situazione è quella. E quindi
0: ti porti la schiscetta da casa quando sei in autostrada.
1: Se ti ricordi.
0: Sì, ho capito, altrimenti no, ma preferisco morire di fame che morire comunque povero.
1: È vero.
0: Perché povero muoio comunque.
1: Ma di
0: però,
1: fame.
0: Però ragazzi, papà, mamma, un figlio, due figli che ci devono mangiare. Ma ciao, ma veramente ciao.
1: Proponiamo a quelle catene che sono presenti in autostrada di fare, non so, tipo anche ristoranti stellati. Tanto.
0: Ma in realtà poi in quello dove mi sono fermato io c'era una, sai che molto spesso ci sono anche ristoranti,
1: sì,
0: no, dentro,
1: sì.
0: E c'era un ristorante a tema, una catena, diciamo, famosa di ristoranti
1: a tema
0: dentro autostrada. Dentro no, il mega bar,
1: sì.
0: C'è uno spazio ristorante, ma c'aveva un'insegna famosa,
1: sì.
0: Ecco, mangiare lì è come andare a mangiare nella stessa catena da un'altra parte.
1: Ok.
0: Quindi i prezzi lì erano, diciamo, normali tra virgolette, per il stesso prezzo, non è che costava di più perché eri lì.
1: Ho capito.
0: Però se ti vai a mangiare il panino che è nella vetrina, quello 8 euro 9 euro, cioè, invece di là un menù completo 12-13, però era il menù completo, bibita, patatine, c'era l'hamburger,
1: e noi stiamo qui a lamentarci, gli studenti, le manifestazioni,
0: mamma mia.
1: Ma
0: ragazzi,
1: lamentiamoci per quello, manifestiamo per la rustichella a 5 euro a 4. No?
0: Beh, no, ma sono rimasto veramente.
1: So,
0: ho detto, voglio proprio mangiare una rustichella, non la mangio dagli anni 90. E sono rimasto lì e non la mangerò mai più, effettivamente.
1: Certo, cioè, diventerà un ricordo quando diventerai anziano,
0: sì,
1: da raccontare ai nipoti.
0: Sì, come Pezzali, come gli 883.
1: Sì.
0: Mangiare fuori durante la giornata lavorativa, adesso parliamo di giornata lavorativa, però è un lusso insostenibile per le tasche degli italiani, soprattutto se si fermano in autostrada. Rispetto allo scorso anno, i prezzi di bar, tavole calde, punti di ristoro registrano rincari fino all'8%, con un'impennata del 368% se il confronto lo facciamo a 25 anni fa. Adesso capisco che non si possa andare così indietro, perché in 25 anni cambia il mondo. Quindi non si può. Però un pasto completo tra primo, acqua, dolce, caffè oggi costa in media quasi 17 euro per una spesa annua stimata tra i 2.700 e i 3.250 euro, che sono veramente tantissimo.
1: Stiamo parlando di pausa pranzo economica.
0: Sì, pausa pranzo, sì, abbastanza economica. Non è che ti vai a mangiare in un ristorante tutti i giorni e spendi 30-35. Diciamo che primo, acqua, dolce, caffè, quindi diciamo neanche un pasto completo, nel senso che fai il primo, acqua, dolce, caffè, ma poi vabbè, il dolce magari manco tutti i giorni, però 16 euro, 17 euro è abbastanza. La soluzione di gran lunga più vantaggiosa resta sempre lei, la schiscetta, amici.
1: Sì.
0: Un sacco di gente se la prepara a casa e garantisce un risparmio del quasi 80%. Adesso questi sono i consigli della dottoressa Grazia, mi direte voi.
1: Lo so.
0: È vero, però rompersi un po' le scatole la sera prima o la mattina e svegliarsi un pochino prima e prepararsela e portarsela in giro, e alla fine ti fa risparmiare tanto, e probabilmente, non dico che magari mangi anche meglio,
1: forse sì,
0: sì, non sempre, sì, perché dipende dove vai, però ci sono anche dei posti dove si mangia molto bene e si mangia anche sano,
1: e
0: effettivamente.
1: Scusa, tu poco fa parlavi dei corsi di economia finanziaria, insomma,
0: sì,
1: di
0: sì, per imparare a gestire un po' le finanze già da giovani.
1: E beh, questo potrebbe essere già un buon modo per chi tutti i giorni si trova a dover affrontare un pranzo fuori casa per 5-6 giorni a settimana.
0: Perché ci metti la benzina, la macchina quando vai a lavorare, il parcheggio.
1: Bravo.
0: E poi ci metti anche la pausa pranzo. Praticamente tu vai a lavorare per pagare i costi vivi di queste robe qua. Mm-hmm. Poi alla fine ti rimane poco. È vero che sono sempre. Non stiamo facendo demagogia, eh? È demagogia. Che purtroppo i costi.
1: Possiamo fondare un partito politico, secondo
0: Lasciamo stare, che è già pieno, e ce ne sono tanti. E non credo che. Io non riuscirei ad aggiungere niente di nuovo. Anche perché ogni giorno ce ne salta uno nuovo che dice qualcosa. Ma questo no. Però se fanno il partito della schiscetta, io potrei anche pensarci.
1: Visto che hai parlato di costi eccessivi quando si va a mangiare fuori così, a me invece colpisce. Posso quasi comprendere i primi, sai, che poi sono sempre più elaborati. Ma parlo di ristoranti normali.
0: Sì.
1: Ma il dolce.
0: Eh beh,
1: mi è arrivato a costare anche 8 euro in un ristorante un dolce.
0: Ma dipende cosa mangi, però.
1: Ma anche la torta della nonna, 8 euro.
0: La torta della nonna ce la crema pasticcera, è molto buona.
1: Tiramisù, 9 euro.
0: Però è i savoiardi, è il caffè, è il mascarpone, ecco, è quell'altra. Ragazzi, se la vuoi, se no te lo fai a casa. Solo che farsi il mascarpone a casa con tutto è un po' laborioso, effettivamente. Boh, non lo so. Comunque, questo purtroppo è quello che stiamo vivendo in tutti i sensi.

0: 1993 arrivavano da Walthamstow, che è questo quartiere nel nord-est di Londra, molto carino, residenziale, ma davvero molto vivace, molto artistico. Gli East 17 con una delle loro canzoni più famose, prima Britney Spears, oggi e poi subito gli East 17, oggi un po' anni 90, anni 90-2000 effettivamente.
1: Quando la rustichella costava poco.
0: Invece rimaniamo nel Regno Unito perché parliamo di costi dei cani. Cani e padroni di cani, come cantavano gli Elio e le Storie Tese. C'è un record fatto, diciamo toccato da una razza particolare di cane, il Border Collie, che è una razza straordinaria, molto apprezzata da tempo, assolutamente immemore, per la condotta del bestiame, effettivamente, soprattutto nel Regno Unito. E molto spesso si fanno le aste di questi cani, e i soggetti con le migliori capacità raggiungono quotazioni stellari. Il primato assoluto appartiene a Kim, che è un esemplare di Border Collie venduto in Galles un paio di anni fa per 32.000 euro. E che farà?
1: Adesso è diventato un po' come i cavalli, sai, magari è figlio di...
0: Ah, boh, può darsi.
1: È stato incrociato con la razza purissima.
0: Comunque, il Guinness World Record l'ha riconosciuto ufficialmente come il cane da lavoro più costoso di sempre. A un anno d'età, addestrata con amore e dedizione dal suo allevatore, Kim dimostrava già una delicatezza e un'abilità innate nel guidare greggi e armenti. Ho visto proprio stamattina alcuni video di questi cani, di questi Border Collie, che addirittura sono talmente veloci che per andare davanti al gregge delle pecore non è che passano sotto, saltano sulla schiena delle pecore. Sul gregge, poi vanno avanti e poi e le pecore indietreggiano, certo. Comunque, ma bravissimi, ci credo che costa tanto, tantissimo. Sì. A fare la differenza sul prezzo però è il percorso educativo del cane. Se un cucciolo inesperto può essere acquistato per poco, un esemplare già pronto al lavoro ovviamente costa molto molto di più, però effettivamente nel Regno Unito leggo che il Border Collie è da sempre una delle razze preferite, non soltanto per il lavoro ma perché effettivamente poi probabilmente è anche molto mansueto, ma anche dal punto di vista punto di vista familiare.
1: Siamo abituati a vederlo, come dicevi tu, rincorrere le pecore, no? Correndo, cioè, per cercare di raggrupparle tutte, spostarle da un posto all'altro, ma magari a casa stanno lì nella loro cuccia, ti guardano, si fanno accarezzare.
0: O magari addestrati bene riescono anche a far fare delle cose al tuo lui o alla tua lei.
1: Esatto.
0: Cioè, di amore, porti fuori la spazzatura. No. Più tardi. Ci pensa il cane.
1: Ah, ok.
0: Che si arrabbia e tu dici: va bene, vado, prendi la spazzatura, la porti fuori.
1: Oppure
0: per dire:
1: così addestrato che ci va il cane.
0: Sì, no, vabbè, certo. Che se poi se ci pensiamo, gli assistenti digitali non hanno inventato niente.
1: No.
0: Quando tu davi appunto delle istruzioni così ai piccoli cagnolini, lo facevano, sono meglio degli assistenti digitali.
1: Bravo.
0: Adesso per fare un paragone che non c'entra veramente una mazza. Va bene, sono le 11:21, noi dobbiamo andare via.
1: Sì,
0: vero?
1: Torniamo domani,
0: Torniamo domani, vi lasciamo a Stefano Rossini per chi segue Radio Icaro e invece alla musica per chi segue Icaro TV. Ciao a tutti, buona giornata!

0: che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buongiorno, buon martedì mattina. Oggi è il 6 ottobre, sono le 10:26 e noi puntualissimi cominciamo il nostro appuntamento con la rassegna quotidiana. Ci occupiamo come sempre di sociale e di cultura. Io Stefano Rossini qui in diretta e dall'altra parte del vetro in regia il nostro Matteo Munaretto, tornato questa mattina, che salutiamo e ringraziamo per essere come sempre qui con noi, attento e vigile su tutto quello che succede. Ecco, ha mostrato subito una grande vigilanza. Allora, cominciamo la rassegna di questa mattina con un tema che troviamo anche sui giornali, declinato in modo un po' diverso, che poi tratteremo attraverso una chiacchierata che ci parla di un bel progetto. Allora, parliamo di hate speech, parliamo di odio online, odio che non sempre è online, anche se queste sono le forme in cui spesso siamo più abituati a vederlo in questo periodo, perché sul giornale di oggi, in particolare sul Resto del Carlino, a pagina 5, siamo proprio nelle pagine locali riminesi, c'è una notizia: israeliani insultati al Palace, scende in campo la Digos, i due tifosi della Rinascita rischiano DASPO e denuncia. L'episodio risale a domenica scorsa, la partita della Dole Rimini al Flaminio, partita contro l'Avellino. Cosa è successo? Proprio in chiusura, nel momento in cui le squadre stavano lasciando il campo, due tifosi di Rinascita Basket Rimini hanno insultato la moglie di Cody Demps, giocatore riminese. Stavi Zak, questo è il nome della moglie di Demps, cittadina israeliana, e quindi le parole di odio sono state rivolte proprio riguardo alla sua cittadinanza, come accusa alle attività del governo israeliano. Infatti le parole che le hanno urlato contro erano assassina. Subito sono intervenuti i vertici dell'associazione, della squadra riminese, poi è intervenuto anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadeh Golvadeh. Proprio questi due interventi sono riportati sul Carlino. Episodio vergognoso, dice il sindaco, che nulla ha a che vedere con Rimini, non giustifichiamo mai alcuna forma di violenza. La società invece dice: il comportamento di alcuni individui isolati non deve offuscare l'immagine di un pubblico caloroso e appassionato. E proprio qui sta il tema, il fatto che anche le polemiche, le accuse che nascono da episodi legati all'attualità e che rivolti ai governi e alle grandi associazioni possono avere un certo valore, un certo anche peso, invece alcune volte vengono rivolte ai singoli, alle persone, cambiando quindi un po' le carte in tavola e finendo per puntare il dito contro persone che, seppur partecipano anche da un punto di vista semplicemente etnico o nazionale, vengono associate a un governo, non è detto che poi ne rispecchino il pensiero, e in ogni caso non è quella né la sede né la modalità. Come ad esempio, rimanendo sempre a pagina 5, mostra un altro articolo i Motus, che boicottano il festival di Tel Aviv, dicono evento finanziato con soldi insanguinati. In questo caso una polemica o comunque un'accusa che arriva non alla singola persona ma un'associazione. Noi non parliamo adesso di Israele e Palestina, non è questo il focus dell'intervento su cui ci concentriamo adesso, ma lo spunto dei giornali in qualche modo ci offre una chiave di lettura, perché parliamo, come dicevamo, di hate speech, quindi di parole d'odio, parole che vengono rivolte alle persone spesso per i motivi più vari. In questo caso abbiamo visto una parola d'odio legata all'etnia, altre volte può essere legata al body shaming o a qualsiasi elemento come tante volte troviamo sui social. Parole e atteggiamenti contro cui giustamente ci si scaglia, ma contro cui è importante anche fare attività di prevenzione o comunque cercare di spiegare ai ragazzi e alle persone che utilizzano i social quali sono anche i meccanismi e le modalità per disinnescare quando viene appunto lanciata un flame, una parola di odio. E questa è stata una delle attività che si è svolta al bootcamp formativo promosso e finanziato dalla Maggioli Academy, che ha coinvolto 32 studenti e studentesse dell'Istituto Einaudi di Molari di Sant'Arcangelo. Il tema, tra i temi trattati, c'era proprio l'attenzione sull'hate speech, i discorsi d'odio diffusi sui social media, in particolare su X, l'ex Twitter, uno dei social media in cui, insieme a Facebook, tante volte queste polemiche si innescano con più facilità. E noi, per farci raccontare questo bel progetto, giunto, come dicevamo, alla sesta edizione, e il modo in cui sono stati coinvolti i ragazzi, abbiamo in collegamento Nicoletta Belardinelli, HR Manager del gruppo Maggioli. Nicoletta, buongiorno, grazie per essere qui con noi.
0: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: L'Academy, l'attenzione ai ragazzi e soprattutto anche l'importanza di utilizzare, approcciarsi all'online, quindi ai social network, ma anche in generale al mondo online, con attenzione, con consapevolezza, conoscendo gli strumenti. Allora, un bel progetto, le chiedo se ci racconta un po', anche magari presentandoci la Maggioli Academy, le bootcamp, un po' quali sono i suoi obiettivi, le sue finalità, in che modo poi coinvolgi i ragazzi.
0: Certo, allora Maggioli Academy è la corporate academy del gruppo Maggioli, nata nel 2019, poi effettivamente conosciuta in maniera più significativa dal 2021, quando abbiamo inaugurato i nostri spazi fisici. Nasce con un'attenzione sicuramente alla formazione del gruppo Maggioli, ma anche come una risposta di responsabilità sociale di impresa del gruppo Maggioli, per cui noi cerchiamo di progettare iniziative formative che possano generare un valore nei territori che tanto ci hanno dato. L'iniziativa di cui stiamo parlando, il bootcamp, è un'iniziativa che portiamo avanti già da 6 anni, coordinata dal nostro data scientist Fabio Celli, un'iniziativa che mette al centro però sempre un tema di forte di attualità e anche di forte interesse. E quest'anno, come dicevamo, al centro di questa challenge a cui hanno avuto modo di partecipare i 32 ragazzi, ragazze e ragazzi dell'Istituto Einaudi Molari di Sant'Arcangelo, è stato quello dell'hate speech, in particolare con un'attenzione ai messaggi che online riguardano la misoginia. I ragazzi hanno reagito anche quest'anno accogliendo di buon grado il tema e l'iniziativa, perché rappresenta per loro non solo un'occasione di mettere in pratica delle competenze tecniche, ma anche un momento di riflessione su un tema di interesse, e suddivisi in 5 gruppi hanno svolto queste 3 giornate partendo da una formazione frontale. E la formazione verte proprio su quella che è fornire ai ragazzi informazioni riguardanti fenomeni sociologici alla base dell'odio, per cui li affrontiamo tutti. Non solo la misoginia, ma razzismo e ogni altra forma. Dopodiché si passa ad analizzare quelle che sono le statistiche correlate. In particolare abbiamo guardato all'incirca l'andamento degli hate speech dal 2018 al 2024, e poi c'è una breve lezione che completa la prima giornata, che riguarda proprio la classificazione di questi messaggi d'odio attraverso tecniche di machine learning in Python. I ragazzi poi da questo momento iniziano a lavorare in gruppo e come diciamo scopo di questo progetto non c'è solo quello di realizzare una presentazione che sia una presentazione i cui contenuti sono strutturati bene. Questo è solo uno degli elementi del framework su cui viene fatta l'analisi del progetto, e quello che guardiamo anche è a come viene presentato, viene trattato il dato, ma anche e soprattutto a come i ragazzi si organizzano, a come collaborano tra di loro. Sono ragazzi che fanno parte del percorso SIA, ma di classi diverse, e per noi è importante anche vedere, e c'è una grande attenzione a questo, che collaborino anche tra ragazzi che per la prima volta si incontrano nell'ambito di un progetto, e anche questo è un elemento che è collegato al tema che stiamo trattando. E quest'anno il gruppo vincitore è stato il gruppo numero 2, ha presentato un lavoro assolutamente curato, dove diciamo che il prodotto stesso aveva una performance del 90% circa, quindi né classificare tra commenti che sono di odio da commenti che non sono di odio, e diciamo la performance era estremamente alta. Ma non solo questo, hanno studiato, quindi lì è stato l'elemento anche di creatività, in modo che consentisse comunque di tutelare, cosa fondamentale, la possibilità di continuare a postare e quindi la libertà di espressione, perché naturalmente adesso è correlata. In verità il gruppo non ha performato solo per questo, ma tutta la commissione è stata, la giuria è stata concorde nel fatto che ha trovato un giusto equilibrio tra tutte le componenti, anche nell'organizzazione del lavoro. Una cosa che mi fa piacere sottolineare, come ho detto in apertura, questa è una delle proposte progettuali che rientrano sotto il tema della responsabilità sociale d'impresa. Raramente siamo da soli, la progettazione parte da Maggioli, ma poi nel momento in cui ci rivolgiamo al territorio, in questo caso stiamo parlando dell'headquarter, quindi di Sant'Arcangelo, e troviamo sempre grande attenzione da parte di istituzioni, fondazioni, associazioni che si mettono sempre in gioco insieme a noi, quindi una grande rete che risponde, e anche in questo caso la risposta è stata molto positiva. Quindi la giuria era presidiata dall'associazione Rompe il Silenzio, nelle persone di Serena Silvagni e Carmela Contessa, e il nostro data scientist, e la professoressa Cerbelli dell'Istituto Molari, Filippo Borghesi, assessore al Comune di Sant'Arcangelo, con delega ai servizi alla persona, l'inclusione, l'innovazione sociale, progetti educativi, Maurizio Conti di FabLab Romagna, Simona Lombardini della Biblioteca Antonio Baldini, e anche come referente di Focus Fondazione Cultura Sant'Arcangelo, e Mirko Valenti e Sveva Franceschelli dell'Associazione Italiana Cyberbullismo e Sexting. Ci tenevo a sottolineare la partecipazione così forte, anche perché devo dire, al termine di questi appuntamenti chi ne esce, ne usciamo tutti arricchiti, non solo i ragazzi, perché hanno avuto l'opportunità di sperimentarsi in un appuntamento formativo come il bootcamp, concentrato ma estremamente intenso, ma anche tutti noi che collaboriamo e che abbiamo l'opportunità di avere, insomma, di riuscire riuscire a far crescere questo senso critico nei giovani e di vederlo anche maturare e sbocciare, come è stato nelle presentazioni che i ragazzi hanno mostrato.
1: Nicoletta, è davvero un bel racconto che ci ha fatto entrare nel vivo di queste giornate che abbiamo sentito, hanno esplorato il tema a tutto tondo, a partire dall'analisi psicologica, poi statistica e poi far mettere proprio ai ragazzi le mani nella parte alcune volte più oscura del web per valutare quello che succede, con l'attenzione di associazioni. È bello questo coinvolgimento del territorio, dà proprio l'idea, come diceva lei, che questa sinergia tra mondo più imprenditoriale e associativo e anche quello più legato alle amministrazioni, alle scuole, assieme possa portare davvero dei risultati concreti, soprattutto per dei ragazzi che poi si trovano ad affrontare queste sfide quotidianamente, rischiando di farlo in modo inconsapevole, invece così trovano degli strumenti che li aiutano a lavorare con più attenzione. Mi pare poi di capire dalle sue ultime parole che i ragazzi ne siano usciti anche molto soddisfatti.
0: Sì, molto. Il fatto che siamo alla sesta edizione ci fa capire anche che apprezzano tantissimo la metodologia. Il nostro data scientist è molto apprezzato, e anche questa possibilità di collaborare con gruppi che sono anche interdisciplinari, che poi è quello che troveranno quando affacceranno nel mondo del lavoro, quindi un'occasione per sperimentare non solo competenze tecniche e senso critico, ma anche quelle competenze trasversali che vanno dal problem solving alla capacità anche di gestire le relazioni complesse, comunicare, trovare una soluzione, mediare con altri che possono avere un punto di vista diverso, e sono tutte capacità che poi espresse in tre giornate, quali sono quelle del bootcamp, in maniera così diciamo concentrata, sono anche ancora più comprese per poi essere metabolizzate. Quindi sì, è apprezzato, e vediamo che questa, come altre iniziative, sono apprezzate, come dicevo, anche da istituzioni, associazioni che reagiscono sempre attivamente. E noi non siamo, come Maggiore Academy, solo a Sant'Arcangelo, abbiamo già da diversi anni aperto un hub in Calabria, e abbiamo una sede storica a Rene, ma ne abbiamo insomma varie sedi ovunque nel territorio italiano. Immaginiamo di portare l'Academy in altri territori, sempre facendo leva su quella che è la relazione con i territori, e per tutto ciò che riguarda questi aspetti di creazione di valore condiviso.
1: Nicoletta, grazie davvero per essere stata qui con noi, per averci fatto entrare nelle attività della Maggioli Academy e del lavoro di questi ragazzi, che penso porteranno assieme a loro, quando entreranno poi anche in un'attività più professionale finita la scuola. Grazie ancora e buona giornata.
0: Buona giornata a voi, grazie.
1: Continuiamo a parlare di notizie, perché partiamo da un'altra cronaca di ieri, purtroppo la tragedia, il muratore caduto dall'impalcatura e deceduto. Questa mattina subito c'è stato un appuntamento dei sindacati CGIL, CISL e UIL davanti alla prefettura, proprio alle 10:30 erano lì per manifestare e far sentire la presenza dei sindacati in queste situazioni drammatiche. È andato per noi il nostro Maurizio Ceccarini a raccogliere le voci. Allora sentiamo appunto le voci arrivate dalla piazza.
2: abbiamo riscontrato più volte e purtroppo oggi è solo un lavoratore di una lunga serie, e si può fare veramente tanto di azioni da mettere in campo per migliorare la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Non ultimo implementare i controlli, capiamo tutte le difficoltà del momento, però servono veramente più ispettori e più controlli. D'altra parte anche noi come sindacati e anche con la collaborazione dell'associazione datoriale possiamo fare qualcosa di importante. Noi già con i nostri RLST forniamo un servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza, e questo servizio però va implementato e soprattutto va aumentata la consapevolezza nei lavoratori e anche la cultura della sicurezza sul lavoro. E lo possiamo fare, con i nostri enti bilaterali siamo in grado di farlo, ma abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti quanti.
3: Siamo ancora molto lontani da una soluzione che ovviamente vedrà impegnati tutti noi come associazioni sindacali, associazioni datoriali in quella che è la prevenzione, soprattutto prevenzione in un settore che ha delle forti criticità in merito per diversi motivi. Diciamo, il percorso è ancora molto lungo per evitare di trovarci qui a registrare e a condividere il cordoglio con la famiglia, e non si può morire di lavoro, ecco. Quindi questo è un po' lo slogan che racchiude tutto quello che il settore dell'edilizia si sente di esprimere, come tutti gli altri settori ovviamente, e noi siamo fortemente esposti come dicevo per diversi motivi che sono insiti dell'attività lavorativa, che richiede un'attenzione in più. La normativa ci dà una mano, noi abbiamo costruito protocolli, però ripeto, ancora siamo lontani.
4: Le soluzioni qui stiamo provando tutti, ma purtroppo io mi permetto di dire che stiamo fallendo, ma non ci permettiamo di fallire, perché le soluzioni che abbiamo messo in campo oggi sembra che non stanno funzionando, quindi dobbiamo trovare altre soluzioni, ma ci dobbiamo metterci tutti, perché non è pensabile che al 2026 abbiamo i dati che ancora ci dicono che ogni anno abbiamo all'incirca 1200 morti sul lavoro. La UIL ha lo slogan del zero morti sul lavoro. Noi nel nostro piccolo, anche come amministratori degli enti bilaterali, abbiamo la scuola edile per inserire, formare, informare tutta la classe, diciamo, del nostro settore, ma si vede che non basta, perché oggi siamo qui per manifestare che queste tragedie devono finire.
1: Per chi ci ha seguito in radio, i nomi delle persone che abbiamo sentito intervistate da Maurizio Ceccarini sono Andrea Pracucci, CGL, Matteo Davitti, CISL, e l'ultimo che ha parlato è Zizi Benerrida di UIL. Vi ricordo poi anche che alle 14.40 saremo in replica su Icaro TV e poi comunque anche online on demand su icaroplay.it. Adesso è il momento della musica e ci ascoltiamo Prendimi la mano, singolo certo, di Sergio Casabianca, estratto dall'album Sorrido Libero nel 2017.
5: Quello che sappiamo fare meglio.
6: Ma sei sicuro, Sergio? Qui non c'è nessuno.
5: Ragazzi, fidatevi, sarà bellissimo.
7: Vai, Marchino.

Ed era Sergio Casabianca, prendimi la mano. Noi siamo tornati qui in diretta per l'ultima parte della diretta di oggi, scusate la ripetizione di diretta, così l'ho detto pure una terza volta. Allora, vediamo adesso gli appuntamenti culturali e proposti dalle associazioni per oggi. Voglio solo prima farvi vedere una pagina, se il nostro Matteo Munaretto ce la inquadra in TV, nel supplemento Culture e Spettacoli di oggi del Corriere Romagna c'è una lunga e bella intervista a Fabio Fiori, scrittore, viaggiatore e naturalista riminese, che parla del suo ultimo libro. Andar per erbe richiede tempo, ma è gioia, la natura più stupefacente è vicino a noi, un viaggio di prossimità per riscoprire erbe selvatiche, paesaggi dimenticati delle periferie e soprattutto il rapporto con i luoghi. Così Fabio Fiori racconta questo suo itinerario. Beata l'erba fresca, questo il titolo del libro. Cammini e storie in giro per l'Italia. Allora, gli altri appuntamenti della giornata: alle 16 al Cinemino del Palazzo Fulgor il film La dolce vita di Federico Fellini. Poi sempre cinema, alle 17 e alle 21 al Tiberio il documentario Caravaggio di David Bickerstaff e Phil Grabsky. Alle 17:30 in Cineteca ci sarà la presentazione del libro Adrenalina di Alberto Cassani. Alle 18:30 al Cinema Fulgor il premio Gianluca Vialli dopo alcuni giorni di manifestazione, e alle 21 sempre in Cineteca il film Squali di Daniele Barbiero. Vediamo invece adesso gli appuntamenti delle associazioni. Autunno con il WWF, riparte l'associazione WWF Rimini con tante iniziative rivolte alla cittadinanza per un autunno in natura. Alcuni di questi appuntamenti ci sono già stati, siamo sulla pagina di volontaromagna.it, ma altri devono ancora esserci. In particolare il più vicino, il prossimo, sarà l'escursione di domenica 11 ottobre a Monte Cerignone, la partenza dall'antico borgo per poi salire a Monte Coppiolo, quindi una bella camminata. Sempre da Rimini, a scuola di danze popolari ripartono infatti i corsi promossi dall'associazione Fermento Etnico per riscoprire le danze popolari viaggiando attraverso diversi paesi del mondo. Tantissime le proposte per questo autunno, non le leggiamo tutte, ma potete appunto vederle sulla pagina di volontaromagna.it. Tu al centro, percorso formativo, ci spostiamo adesso e siamo a Cesena, un'iniziativa rivolta a 20 donne che desiderano rimettersi al centro della propria vita, rafforzare l'autostima e ritrovare fiducia, chiarezza e direzione. Il corso si terrà ogni giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 a partire dall'8 ottobre, e poi anche in questo caso trovate il calendario completo sulla pagina di Volontà Romagna. Un altro corso, un corso di primo intervento sanitario per la cittadinanza. Questo parte il 9 di ottobre, siamo sempre a Cesena, rivolto appunto a tutta la cittadinanza, serate formative in cui i partecipanti avranno la possibilità di apprendere le principali tecniche di primo intervento, conoscere le corrette procedure di attivazione dei soccorsi e acquisire maggiore consapevolezza nella gestione di eventi critici. E chiudiamo con un'altra iniziativa, Fuori Tutto, al centro del riuso, magazzino 11. Siamo a Cervia, dall'8 all'11 ottobre ci saranno appunto un magazzino che propone abiti e oggettistica, il tutto con Cervia Social Food. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata, sono le 11:58 e gli ultimi minuti li dedichiamo a una canzone davvero storica. Torniamo nel 1997, abbiamo parlato di hate speech, adesso parliamo di ipocrisia, anzi lo fa il bravissimo Frankie Energy con Quelli che ben pensano.

0: valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Sono le 12 e 34 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del nostro notiziario con una tragedia sul lavoro. Nel pomeriggio di ieri a Rimini, un operaio è precipitato da un'impalcatura di una palazzina. Inutili purtroppo i soccorsi. L'intera area è stata posta sotto sequestro. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: È stato rianimato a lungo dal personale del 118, ma alla fine non ce l'ha fatta l'operaio di 59 anni di origine albanese, precipitato dall'impalcatura al secondo piano di una palazzina in via Coletti a Rivabella, dove erano in corso interventi di manutenzione straordinaria a cornicioni e terrazzi. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio pare stesse lavorando da solo al secondo piano quando è precipitato per alcuni metri, finendo su un terrazzo sottostante. La caduta sarebbe avvenuta attraverso il foro del pianale dell'impalcatura destinato al passaggio della scaletta tra i vari livelli. A dare l'allarme è stato un giovane residente al primo piano dello stabile che ha udito un forte rumore provenire dall'esterno. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 insieme alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco. Il 59enne è stato trasferito negli soccorsi in condizioni disperate all'ospedale Buffalini di Cesena, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi lesioni riportate. Spetterà ora agli accertamenti della medicina del lavoro e della magistratura chiarire le esatte cause e la dinamica dell'ennesima tragedia sul lavoro.
1: E questa mattina le tre sigle sindacali si sono date appuntamento per un presidio davanti alla prefettura. C'era per noi Maurizio Ceccarini, che ha raccolto le voci di Andrea Pracucci, segretario Fillea CGL Rimini, Matteo Davitti, segretario Filca CISL Romagna e Azizi Bnerridà, segretario Fenial UIL di Rimini.
3: Si può fare veramente tanto di azioni da mettere in campo per migliorare la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Non ultimo implementare i controlli, capiamo tutte le difficoltà del momento, però servono veramente più ispettori e più controlli. D'altra parte anche noi come sindacati e anche con la collaborazione dell'associazione datoriale possiamo fare qualcosa di importante. Noi già con i nostri RLST forniamo un servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza. Questo servizio però va implementato e soprattutto va aumentata la consapevolezza nei lavoratori e anche la cultura della sicurezza sul lavoro. E lo possiamo fare, con i nostri enti bilaterali siamo in grado di farlo, ma abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti quanti.
4: Siamo ancora molto lontani da una soluzione che ovviamente vedrà impegnati tutti noi come associazioni sindacali, associazioni datoriali in quella che è la prevenzione, soprattutto prevenzione in un settore che ha delle forti criticità in merito per diversi motivi. Diciamo, il percorso è ancora molto lungo per evitare di trovarci qui a condividere il cordoglio con la famiglia e non si può morire di lavoro, ecco. E noi siamo fortemente esposti per, come dicevo, per diversi motivi che sono insiti dall'attività lavorativa, che richiede un'attenzione in più. La normativa ci dà una mano, noi abbiamo costruito protocolli, però ripeto, ancora siamo lontani.
5: Le soluzioni che abbiamo messo in campo oggi sembra che non stanno funzionando, quindi dobbiamo trovare altre soluzioni, ma ci dobbiamo metterci tutti, perché non è pensabile che al 2026 abbiamo i dati che ancora ci dicono che ogni anno abbiamo all'incirca 1200 morti sul lavoro. La UIL ha lo slogan del zero morti sul lavoro. Noi nel nostro piccolo, anche come amministratori degli enti bilaterali, abbiamo la scuola edile per inserire, formare, informare tutta la classe, diciamo, del nostro settore, ma si vede che non basta, perché oggi siamo qui per manifestare che queste tragedie devono finire.
1: Un'indagine della Guardia di Finanza di Ravenna ha fatto luce su un articolato sistema illecito legato alle costruzioni meccaniche, sequestri per oltre 37 milioni di euro e 9 province coinvolte in tutta Italia. Ci racconta tutto Andrea Polazzi.
6: C'è anche Rimini tra le province coinvolte dall'operazione Mani d'Oro delle Fiamme Gialle di Ravenna, che ha portato ad un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro tra liquidità e beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati. Si tratta di 22 persone, tra cui due professionisti, 40 le perquisizioni, oltre a Ravenna e Rimini anche a Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce. Le indagini hanno fatto luce sull'effettiva inconsistenza di numerose società formalmente attive nel settore delle costruzioni meccaniche, ma di fatto serbatoi di manodopera con circa un migliaio di lavoratori. Saldatori, carpentieri e manovali d'officina, per lo più di origine straniera, venivano infatti assunti o licenziati solo in funzione dei carichi di lavoro delle reali società operative, coinvolte in un sistema che permetteva loro un cospicuo risparmio fiscale, ma anche continuità di manodopera senza dover sottostare ai meccanismi per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. L'inchiesta si è poi allargata facendo luce su alcuni personaggi specializzati nel riciclaggio di quanto veniva incassato a fronte delle somministrazioni di personale. Nelle province di Napoli e Bergamo, i riciclatori, gestendo 155 società cartiere, si occupavano dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi retrocedevano le somme pattuite in contanti dopo alcuni passaggi nei vari conti bancari e al netto di una commissione che variava dal 14 al 22%. Un sistema che ha coinvolto circa 1200 soggetti economici, col trasferimento all'estero di 80 milioni di euro in circa 2 anni. Le Fiamme Gialle hanno scoperto anche un vero e proprio ufficio finanziario, con server, computer, macchina conta banconote, un centinaio di smartphone e carte di credito per il ritiro di denaro. Trovati 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso, per non parlare di immobili, auto e centinaia di conti correnti. La cooperazione col Tribunale di San Marino ha poi permesso di sequestrare 7 milioni e mezzo di euro legati ai rapporti intrattenuti sul Titano da un indagato, già condannato per reati tributari, che era solito giustificare la disponibilità di risorse finanziarie come vincite al gioco, disposte accertamenti su slot machine e alcuni dipendenti.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, novità.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Legge elettorale al rush finale. Oggi alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo. Massiccio attacco ucraino nella regione di Mosca, due le vittime, droni colpiscono due navi nel Mar Nero al largo della Bulgaria, disperso l'equipaggio di un mercantile. L'offensiva degli Houthi su Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Pakistan e Turchia annunciano aiuti a Riyadh. A Bergamo 50 sfollati dopo l'esplosione di una palazzina, una coppia di origine rumena gravi in ospedale, si indaga sulle cause. Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale al rush finale, in corsa alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sui primi tre articoli del testo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, si è in corso la dichiarazione di voto per quanto riguarda la prima fiducia, nel pomeriggio ci sarà la seconda fiducia, domani la terza, in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, nell'ultimo atto la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni, la maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto con
3: configuration menu. Enter menu number followed by the pound key.
1: C'è un problema sul collegamento. Proseguiamo con il radiogiornale e passiamo agli esteri. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Sentiamo Federico Plotti.
4: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere con droni l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco sul Mar Rosso annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si atterra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad, uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E i servizi segreti israeliani avvertono Hamas pronto ad attaccare a ridosso delle elezioni di fine ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: I servizi segreti israeliani hanno alzato il livello di allarme per possibili attacchi prima o subito dopo le elezioni previste per il 27 ottobre. Hamas starebbe pianificando il rapimento di un soldato a Gaza o altri attacchi nei territori palestinesi, infuocati dai continui attacchi dei coloni estremisti contro palestinesi inermi, l'ultimo ieri sera, e sarebbero in corso alcuni sgomberi forzati di avamposti dei giovani coloni violenti da parte della polizia israeliana. Durante le cerimonie ufficiali di commemorazione del terzo anniversario del massacro nei kibbutz ieri, non sono mancate contestazioni al primo ministro israeliano da parte del padre di un soldato ucciso da Hamas. Vergognati, non ci hai protetto, ha detto interrompendo il discorso di Netanyahu. Tanti familiari delle vittime hanno disertato le cerimonie ufficiali. Domani a Reim, luogo del massacro dei giovani che stavano partecipando a un rave party, ci sarà la commemorazione più significativa di chi chiede un'inchiesta sulle responsabilità, inchiesta che Netanyahu è riuscito finora ad evitare. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Siamo al conflitto in Ucraina. Nella notte nuovi pesanti attacchi, ancora vittime civili, mentre l'Europa guarda a est con preoccupazione. Sentiamo Clara Iatosti.
6: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, nove i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per due sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora torniamo a collegarci con Augusto Cantelmi a Montecitorio, dove sono in corso le dichiarazioni di voto. A te, Augusto. C'è un problema ancora sulla linea, niente, continuiamo con il nostro radiogiornale e ci spostiamo in Francia, dove oggi è in corso la mobilitazione generale, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto anche dagli insegnanti e da diversi sindacati. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo, ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole. Lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Ed è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale è di 2,244 euro al litro, sulla rete autostradale è di 2,267 euro. A Bergamo hanno trascorso la notte fuori casa i 50 sfollati della palazzina di Via Longo, inagibile dopo l'esplosione di ieri sera. Lucia.
8: È un'esplosione che ha completamente deflagrato l'appartamento dal quale è partita, ha sfondato anche tutte le pareti interne e quindi tutto il piano terra l'ha completamente deflagrato e allo stesso tempo anche parte dei piani superiori.
9: Nelle parole del capo di gabinetto della questura di Bergamo, Marco Cadeddu, tutta la gravità della deflagrazione che ieri sera ha reso inagibile la palazzina al civico 9 di Via Longo nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. 9 le persone rimaste ferite, 2 in gravissime condizioni al Niguarda, 2 trasportate in ospedale in codice giallo e 5 in codice verde. Una cinquantina sono i residenti che hanno perso la casa, alcuni sfollati hanno trovato riparo da familiari e amici, per altri la notte è trascorsa in un albergo messo a disposizione dal comune. Via Longo è stata chiusa tutta la notte per la presenza di vetri e detriti che hanno raggiunto anche le adiacenti via Suardi e via Noli. Secondo le prime ricostruzioni, la fiammata è scaturita all'interno della cucina di un appartamento situato al piano rialzato dello stabile. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Ha segnato oggi il Nobel per la fisica ed è stato assegnato allo scienziato belga Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
10: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Pausa pranzo. I tuoi momenti di break con i classici di Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riforma della legge elettorale al rush finale, oggi e domani alla Camera. A Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8. In corso le dichiarazioni di voto e poi il voto. Intanto è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto al mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Protestano i consumatori. Mobilitazione generale oggi in Francia, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto sostenuto da insegnanti e da diversi sindacati.
2: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo, ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole. Lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Brescia. Lina allo studio.
1: Una notizia dell'ultima ora: la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio con l'incarico di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagolo. Sprende l'agenzia ANSA, ora il provvedimento passa alla ratifica del Consiglio nazionale convocato per questi minuti. Ucraina, la regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto ben 650 droni, provocando almeno 2 morti alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno poi colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di astrofisica. Infine cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: con Max Occhiato.
1: Non sono da solo oggi pomeriggio, è una classifica veramente speciale, augurando a questi due ragazzi del pop italiano di avere più brani in classifica possibili e immaginabili nella loro carriera, come già è accaduto tra l'altro, perché voi andate fortissimo anche su Spotify nelle classifiche generali. Abbiamo i giovanissimi, lui, Lorenzo Salvetti, benvenuto.
2: Ciao.
1: Carissimo.
2: Ciao.
1: Come stai?
2: Ciao. Bene, bene, bene, molto bene.
1: Ma non sei da solo, perché no, sei accompagnato da ormai colui che ti segue praticamente tipo francobollo attaccato alla lettera.
3: Quando
1: ovvero
3: pare.
1: Ero Caddeo. Ciao,
4: ciao
1: Ero.
4: Ragazzi.
1: Come state ragazzi? Tutto a posto?
4: Bene, dai, bene. Sì. Sono con Lorenzo, un po' sono stanco, però bene.
1: Poi stanco già a quest'età, ragazzi. Sei stanco,
4: no, di
1: già...
4: Lorenzo.
1: Ah, sì, sei stanco di Lorenzo. Sì. Allora, com'è nata questa collaborazione tra due giovani del pop italiano che si sono incontrati e che hanno molto in comune, tra l'altro, a cominciare dalla partecipazione a un noto programma che avete fatto.
2: Esatto.
1: Allora, Lorenzo l'ha fatto nel 2024, X Factor, mentre tu, Ero Caddeo, l'hai fatto
4: 25,
1: nel 2025.
4: Sì.
1: E tutti, vedete, siete accomunati alla passione per la musica. Com'è nato questo incontro musicale tra voi due?
2: Vado io?
4: Vai, vai, vai.
1: Vai, vai.
2: Ok.
1: Vai Salvetti.
2: Allora, stavo lavorando a questo brano.
4: Vero.
2: Sì, confermi?
4: Sì, confermo.
2: Ok. Io e lui ci seguiamo già.
4: Anche questo confermo.
1: Confermi?
2: Solo su Instagram.
1: Quindi c'era una simpatia, diciamo, da social all'inizio.
2: Sì, sì, no, ci conoscevamo nel senso che abbiamo fatto appunto X Factor in annate diverse e quindi ci seguivamo a vicenda.
1: Certo.
2: Solo su Instagram.
1: Ma siete arrivati secondi tutti e due, mi pare?
2: No. No, io sono arrivato quarto.
1: Tu quarto e lui ed Ero Caddeo secondo.
4: Io secondo.
1: Beh, comunque siete arrivati
2: confermo
1: in finale, ragazzi. Questa... Però voglio dire, di un gradino più alto è salito lui ad Amici, eh?
4: Sì, sì.
1: Ero, che
4: bravo,
1: dici?
4: Bravo,
2: grazie,
4: bravo.
2: Grazie mille. Confermo.
1: Bravo. Vincitore di Amici, lo ricordiamo, Lorenzo
2: sì.
1: Salvetti dell'ultima edizione.
2: Esatto.
1: Poi di quest'ultima in arrivo non possiamo parlare perché ancora non è iniziata.
2: Ancora non, non si sa.
4: Ma vincerebbe anche questa.
2: No.
1: Potrebbe vincere anche questa. Cosa ti ha portato la vittoria ad Amici, Lorenzo?
2: Cosa mi ha portato alla vittoria?
1: No, no, cosa ti ha portato la vittoria, Amici?
2: Ma tante cose molto molto belle. Appunto abbiamo fatto uscire l'EP, che era un obiettivo bello, importante che mi sono dato. Ha avuto insomma un gran successo, sono contento. Abbiamo fatto un sacco di store, un sacco di date e di quello sono molto contento.
1: Lo ricordiamo, si intitola Stupida Vita.
2: Stupida Vita, esattamente.
1: E all'interno c'è anche la canzone che ascolteremo come prima di oggi dalla nostra chiacchierata, che è Dimmelo Tu.
2: Esatto.
1: Che canzone è Dimmelo Tu? Cosa rappresenta per Va. Lorenzo?
4: Dai, dicelo
1: Dimmelo
4: tu.
1: Dicelo tu.
4: Scusa.
2: No, niente.
1: Loro sono simpaticissimi, dei battutisti straordinari.
2: Dimmelo
1: che
2: Tu ha...
1: Divertentissimi.
2: Ha rappresentato un momento importante della mia vita e della mia carriera. Perché era una ventata di aria fresca di cui avevo bisogno e era un periodo in cui appunto sentivo questo bisogno di un pezzo spensierato, un pezzo allegro e Dimmelo Tu è piombata dal cielo nel momento più giusto e quindi sono molto contento.
1: Allora ascoltiamo subito Dimmelo Tu.
2: Okay.
1: Di Lorenzo Salvetti, che è il nostro ospite insieme ad Ero Caddeo, e poi parliamo anche della tua origine musicale.
2: Okay.
1: Eccolo qui, Dimmelo Tu.
5: Dici che...

0: tu. Canzone di Lorenzo Salvetti di Melo Tu, insieme ad Ero Caddeo, ospiti nei nostri studi di Milano, alle classifiche. Allora, questa è da classifica, ragazzo. Ha funzionato?
1: Oddio. Sì, sì, ha funzionato. Siamo molto contenti di questo pezzo.
0: Esatto.
1: Molto, molto felici.
0: Poi mi raccontavate che ognuno sa a memoria, e anche Ero Caddeo, mentre andava di Melo Tu, la sapeva proprio a memoria, parola per parola, da Fumogeni in poi. Non ha sbagliato una parola.
1: Da Fumogeni in poi.
2: La maglietta dell'Italia.
0: Qual è la canzone che Lorenzo ama più di Ero Caddeo e viceversa?
1: Vai,
0: Ero, vai.
2: Allora, a me Via Santini.
1: Davvero?
2: Mi piace, molto bella.
0: Come fa Via Santini, Lorenzo?
2: Faccia. No, mo devo fartela io dalla rovina.
0: Lorenzo, dai, un pezzo
1: devo
0: di Via
1: cenarla.
0: Santini, dai, sì.
2: Ma non la sei anche tu, devo sapere.
1: Controllarsi tra le tue braccia, mi interessi lo stesso. Mi interessi, dai, che divento rosso.
0: E invece qual è la canzone di Ero Caddeo che ti piace di più, Lorenzo?
1: Sarò scontato.
2: Sì.
1: Sarò scontato.
2: Sì, la
0: quella che arriva dopo.
2: Scelta una che è dentro le picche, comunque. Vabbè.
1: Se la sarà cercata 5 minuti fa.
0: Che è quella che arriva dopo, magari? No.
1: No.
0: Da casa, no.
1: No, a me piace. Vabbè, ma è scontatissima. No, non la voglio più dire.
2: Anche a me piace.
1: No, non la voglio più dire.
2: Dai, devo andare avanti.
0: Sei emozionato. Sei emozionato. Vabbè, se la tiene per sé questo gradimento.
1: Perché sono rimasto. Basta. Cioè, mi è rimasta impressa. Vabbè,
0: Ero Caddeo, ma un punto pezzo, è anche sì. Un punto fermo anche nel tuo album. Che si. C'è il punto nel tuo album, anche nel tour.
2: Beh,
0: punto.
2: Sì, sì, punto. Cioè,
0: come si intitola l'album? Sì, sì.
2: Scrivimi quando arrivi.
0: Punto. Esatto. E poi c'è anche il tour che hai fatto quest'estate.
2: Lontano da casa,
0: sì. Tour, punto.
2: C'è pure il punto. Cioè,
1: scrivimi quando arrivi lontano da casa, punto.
0: Perché tu diciamo che sei un po' un pendolare italiano classico che passa da un posto all'altro per lavoro, immagino. Perché tu sei nato a Modena.
2: Adesso, tra l'altro.
0: Tu sei nato
2: io
0: a
2: sono nato a Modena per lavoro di mio padre. Poi siamo tornati in Sardegna.
0: Ok, quindi sei cagliaritano doc, ti senti?
2: Sì.
1: Ormai.
0: E poi ti sei trasferito a Torino, quindi abiti a Torino adesso?
2: Abito a Torino, però quest'estate ho fatto tra
0: cittadino del mondo, diciamo,
2: sì,
0: ormai
2: sì,
0: un
2: sì,
0: tour
2: sì,
0: e poi hai fatto tappa anche nella tua Cagliari quest'estate.
2: Sì.
0: Qual è la canzone, qual è la città che ti dà più soddisfazioni?
2: Beh, sì, dai, Cagliari.
0: Bella,
2: proprio,
0: ci sta.
2: Sì.
0: Cos'è la più bella cosa che c'è a Cagliari? Facciamo un po' di promozione turistica già.
2: Allora, Cagliari è bellissima. Come ti permetti? Abbiamo il bastione San Remi, che io ti consiglio, sì. Molto bello. Comunque Cagliari era una fortezza, no? Quindi il bastione serviva proprio per difenderci, certo. Da eventuali attacchi dal mare. Vogliamo parlare di Cagliari? Per me va benissimo. Venite a Cagliari, vi aspetto.
0: Venite a Cagliari anche perché, insomma, da lì le radici anche di Ero Caddeo si sentono dal punto di vista musicale. E quindi, giustamente, siccome abbiamo ascoltato una canzone del tuo collega, ascoltiamo adesso una tua canzone, certo. Che è lontano
2: canzone
0: da
2: è bella,
0: casa, che rappresenta un po' questo tour ideale che tu fai tra tutte queste città facendo la spola, giusto?
2: Esatto.
0: Cosa rappresenta questa canzone per te in particolare?
2: Ma io cantarla a casa fa un certo effetto, perché appunto dico lontano da casa, però cantarla insieme ai sardi,
0: alle persone giuste,
2: sì, perché poi ovviamente ci capiamo in tanti siamo andati via.
0: Okay.
2: Quando la canto fuori invece mi sento un po' più triste, però
0: perché è nostalgica
2: sì.
0: E quindi l'ascoltiamo insieme. Ero Caddeo, questa è Lontano da casa.

0: Voi non li vedete, ma si sono stretti per mano, sono davvero amici per la pelle.
1: Baciati.
0: E si sono anche baciati. Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo. Lontano da casa. T'hai intristito questa canzone un po', Lorenzo? Di la verità, perché pensavi a casa tua a Verona.
1: Mi ha fatto un po'.
0: Tra l'altro, tu hai una famiglia veronese tutta appassionata di musica, no?
1: Appassionata, sì, nessuno suona. Cioè, mio fratello suona la batteria, okay. Però i miei no. Mia mamma ha preso delle lezioni da piccola.
0: Quindi sei l'unico artista della casa,
1: no?
0: Diciamo.
1: Anche mio fratello è un grande artista, dipinge, suona.
2: Ah, okay. Wow, anche mia sorella dipinge.
1: È vero?
2: Sì.
1: Ok.
0: Vedi, vi accomuna anche questo. Siete gemelli separati alla nascita, voi ragazzi, cioè è inutile star lì.
2: Ma tuo fratello si chiama Morena? Mia sorella
1: si chiama Francesco.
2: Allora non è lei.
0: Quindi ti tocca consolarlo, Ero Caddeo, in questo momento, visto che l'abbiamo intristito con la tua lontana da casa.
2: È perché siamo lontani da casa.
0: Senti, di un pregio bellissimo del tuo amico Lorenzo Salvetti in diretta nazionale, vai.
2: Un pregio.
0: Così lo consoliamo.
2: Ma hai tanti, mi sembra, hai tanti pregi.
0: È diventato Bordone nel frattempo.
2: È molto genuino. Non sarei qua se non fosse così genuino.
0: Come lo sei tu, perché voi avete un'anima anche fragile, siete anche
2: ci troviamo
0: molto romantici.
2: Per questo, è molto sensibile.
1: Anima fragile.
2: Mi piace.
1: Che
2: sono
1: pezzo di Vasco.
0: Che pezzo di Vasco, dovremmo metterlo.
1: Porca
0: assolutamente,
1: vacca,
0: ma dobbiamo ascoltare prima la vostra canzone.
1: No, mettete prima Anima fragile, poi
0: iniziamo. Dice per importanza, dice esatto. Quantomeno per rispetto a Vasco. Senti, stessa domanda la faccio a te, Lorenzo. Qual è il pregio più bello in assoluto di Ero Caddeo?
1: Allora, secondo me è un suo pregio, che in realtà sono due cose messe assieme.
0: Quello che ti ha fatto innamorare di lui praticamente, come amico.
1: E l'ironia, che secondo me è una cosa che abbiamo anche un po' entrambi. L'ironia mischiata alla professionalità. Nel senso che è una cosa che

0: lavoro.
1: Assolutamente.
0: Questa oggetti smarriti. Allora, un po' ce ne parla Erocadè, un po' ce ne parli tu prima di ascoltarla.
2: Ok.
0: Ero. E oggetti smarriti, perché questi oggetti smarriti è una ballad romantica struggente? Perché avete scelto questa canzone?
1: Allora, a me Lorenzo me l'ha proposta, ci aveva già lavorato, per me è stata perfetta, perché io perdo tutto. Ma veramente tutto. Quindi già ho solo letto il titolo e ho detto
0: è la mia.
1: Sì. Perfetto. Non l'ascolto neanche. Poi l'ho ascoltata, molto interessante, mi è piaciuta tanto questa metafora sugli oggetti smarriti. Io ho provato ad aggiungerci un po' del mio nella mia strofa e insomma noi due viaggiamo tanto, quindi c'è una grossa probabilità di perdere le cose, no?
0: Sì.
1: E quindi la metafora sul perdersi anche
0: le persone
1: secondo me era azzeccata e mi è piaciuta
0: quindi
1: tanto.
0: Una canzone che si può anche dedicare tranquillamente a un lui o a una lei per una rottura sentimentale.
1: Sì, sperando di tornare,
0: esatto.
1: Perché io nei miei pezzi spero
2: non
1: sempre di
2: punto.
1: Tornare
0: non è un punto come il suo,
1: è un
0: due punti, un punto a capo,
2: diciamo. siamo virgole smarrite. Non hanno il coraggio di essere punto, sì.
0: Serve anche smarrirsi un po' per scrivere della buona musica, Lorenzo?
2: Secondo me sì, secondo me è importante smarrirsi, poi ritrovarsi sicuramente, però aiuta, cioè oddio, aiuta a livello
0: creativo.
2: Non, cioè, magari che anch'io lo faccio ogni tanto questo pensiero, no? Ho voglia di stare male, così scrivo bene. Capito?
1: Ce l'abbiamo, sapete.
2: Però ce l'abbiamo sta cosa. Cioè, di dire, oddio, magari c'è una delusione amorosa in atto.
0: Come
2: sono triste,
0: come un po'
2: dall'altra parte c'ho il ghignetto di. Vedi che non esce il pezzone della vita,
0: Te pare o no?
2: Falami
0: un
2: ancora,
0: po' quei poeti maledetti, no? Che scrivono poi delle opere fantastiche quando sono proprio distrutti dentro nell'anima.
2: Capito, ma noi ce l'abbiamo sta roba. È brutto, ma ce l'abbiamo.
0: Così giovani e così profondi, vi faccio i miei complimenti davvero.
2: Grazie mille, confermo.
0: Confermo questa cosa.
2: Grazie.
0: Allora, l'ascoltiamo, oggetti smarriti, poi ne parliamo ancora insieme. Magari c'è un tour in arrivo per voi due, non so, avete qualche progetto, ma ne parliamo dopo. Oggetti smarriti, Lorenzo Salvetti ed Erocadè.

0: Jet.
1: Oggetti smarriti, eccolo, è lui che ha parlato. Lorenzo Salvetti,
0: vero? Volevo farlo in stile radiofonico con oggetti smarriti.
1: Oh, ma che bello, avete organizzato proprio però una caccia al tesoro per presentare questo singolo.
0: È una bella experience per bello.
1: Tipo le stanze, quelle da cui scappare, no?
0: Non no, l'escape room, no, potevano uscire. No, vorrei andarci.
2: Andiamo.
1: Dai,
2: ti lascio lì.
1: Ok, quindi caccia al tesoro per presentare oggetti smarriti. Poi, diciamo, nelle intenzioni anche un tour che potrebbe incrociare Cagliari e Verona allo stesso tempo insieme.
0: Oddio, se riusciamo a fare queste, insomma, questi intrecci sarebbe
2: le
0: bello.
2: Le tue fan mi chiedono continuamente di portarti in Sardegna perché ancora non hai cantato in Sardegna.
0: No, ancora no.
2: Dai, vieni.
0: Sì.
1: Quindi questa canzone che è stata presentata lo scorso 2 ottobre, quindi qualche giorno fa, ormai, diciamo, il responso, perché poi è un vaticinio, no? Come chiedere anche ai propri fan, come vi sembra questa canzone?
0: No, è molto positivo.
1: Avete ricevuto feedback positivi?
0: È molto positivo, siamo super contenti.
2: Sì, una ragazza ha pure cambiato nome, adesso si chiama Lollo Candeo.
1: E si è ritirata in un paese straniero.
0: C'è una fusione, stanno diventando
1: una cosa unica.
2: Sì, abbiamo creato un mostro.
1: Un'entità a sé.
0: Per chi guardava i Power Ranger,
1: ragazzi, siete veramente fantastici insieme. E io vi auguro veramente di continuare così perché siete spontanei.
0: Grazie.
1: Siete
0: grazie.
1: Così puri, così romantici e anche fragili allo stesso tempo.
2: Che
1: tutta questa cosa si sente anche in quello che raccontate, quindi con spontaneità e anche con veridicità di tutto quello che vi accade nel mondo. Quindi tu ti ispiri molto, immagino, Ero, anche a tutto quello che ti capita in giro anche per scrivere le canzoni.
2: Beh, sì, spostarmi così tanto, poi aver vissuto a Torino da solo negli ultimi 2 anni, insomma, mi ha dato tanti spunti.
1: E anche per Lorenzo, distanza. Immagino sia la stessa cosa. Ti ispiri molto a quello che ti capita per creare le tue canzoni.
0: Vivere soprattutto in estate, che c'è tanta libertà, tra virgolette, nel senso che è una stagione di riposo. Io la chiamo la stagione delle avventure, l'estate, perché in estate siamo tutti più rilassati in un certo modo. Adesso io
2: è giovane.
0: No, vabbè, ho fatto la mia prima estate vera, diciamo, da cantante, quindi tutti i giri radio, e lì ho capito
1: certo.
0: Che
1: bello.
0: Ci rilassiamo, per modo di dire, nel senso che è stancante, però è bello perché vivi un sacco di città, vivi un sacco. Io in estate faccio le mie più grandi cavolate di solito.
1: E poi, ragazzi, in chiusura una cosa che non conoscevo, una canzone di Ero Candiego che si intitola Cani, quindi vogliamo anche segnalare questa tua canzone. Di cosa parla Cani? Immagino.
2: Beh, io adoro i cani, ne ho approfittato.
0: Il gruppo musicale? Il collettivo?
2: No, i cani, io adoro i cani.
0: Salutiamo i cani.
2: Lasciami parlare un attimo. È un brano che parla dell'importanza dei cani, ma di comunicare nella coppia. A volte si dà per scontato.
0: Come dei cani.
1: Ci si abbaia dietro senza poi concretizzare, no?
2: Meglio, ve la consiglio. Anzi, Lorenzo la consiglia.
0: Io ve la consiglio, sia la canzone di Damiano, sia il collettivo musicale dei cani.
1: Esatto.
0: Sono veramente forti.
1: E noi vi consigliamo questo duo strepitoso, a cui auguriamo il meglio, ragazzi. Siete veramente fantastici. Ero Candiego, Lorenzo Salvetti, o Lorenzo Salvetti, Ero Candiego, il prodotto non cambia. Oggetti smarriti, meravigliosa canzone ascoltata qui su Radio 1000.
0: Grazie.
1: E cosa farete di bello dopo questa intervista? Cosa fate oggi pomeriggio?
2: Altre cose,
0: un sacco di giri.
1: Fantastico.
0: Facciamo un sacco di altre
2: cose.
1: Guarda, vi faccio annunciare la prossima canzone, che è un duetto.
0: È un duetto, Karol G, Bruno Mars, Still.
2: Che bravo!
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Oh, ciao.

La canzone di Taylor Swift ci porta dritti dritti verso l'appuntamento mini oggi con la classifica di Billboard, visto che abbiamo avuto ospiti in studio. Chiaramente noi partiamo dalla posizione numero 12, dove troviamo Taylor Swift nella Billboard 800 di questa settimana, quindi la classifica delle canzoni più ascoltate oltreoceano. I Knew It, I Knew You, canzone che poi è anche la colonna sonora del nuovo Toy Story, è in discesa rispetto a 7 giorni fa. La numero 11 per Adela di Nicole Kidman. La numero 10 è stabile, Ella Langley, che è la vera regina di questa chart ormai da settimane se non mesi, con la canzone Be Her, in questo caso alla numero 10 stabile. Nuova entrata per Morgan Wallen alla 9 con Last Thing You Need, mentre al numero 8 troviamo la freschezza, la bravura e soprattutto la bellissima voce di Olivia Dean, grande personaggio di quest'anno, con Man I Need. Attenzione, perché Olivia Dean nella Billboard 800 la ritroviamo anche alla posizione numero 7 inserita con un'altra canzone, che poi è il penultimo singolo, So Easy.

Olivia Dean che nella top 10 piazza due singoli, parliamo di Man in Need alla numero 8 in salita nella Billboard 800 di questa settimana, numero 7 sale, l'abbiamo appena ascoltata con So Easy to Fall in Love, numero 6 per Karol G che prima era in duetto con Bruno Mars, abbiamo ascoltato anche loro, ma in questo caso la canzone è Bye Wow, numero 6 sale rispetto a 7 giorni fa. E ritornato con Loser, il nuovo singolo, la formazione di Tame Impala, questo artista sui generis che ci ha regalato anche questa grande hit dal titolo Dracula, alla 5 stabile.

il suo stile inconfondibile. Dracula, la numero 5 stabile rispetto a 7 giorni fa. Vi stiamo raccontando la Billboard 800 di questa settimana. Numero 4, saliamo di appena un gradino, dove troviamo stabile Ain't That I Made You Love Me, uno dei tanti singoli del nuovo album in cui c'è anche il nuovo successo Petal. Lei è Ariana Grande su Blue 2000.

nostro Sabino D'Alessandro in regia. Questa è la classifica di Billboard. Alla 4 abbiamo incontrato Ariana Grande e "I That I Made You Love Me", stabile rispetto a 7 giorni fa. Come stabile Morgan Wallen alla numero 3 con "Been By Now". Prima di ascoltare la numero 2, che non cambia rispetto alla scorsa settimana, abbiamo il trionfo di Ella Langley. Se avrete tempo e voglia, ne parleremo anche all'interno delle parole di Blue 2000 tra poco. "Choosing Texas", la sua canzone stabile, e la presenza 49 settimane di permanenza nella Billboard 800 di questa settimana, ancora alla numero 1. E ancora alla numero 2 rimane stabile Stella Lefty con "Boston".

parlato di emozioni musicali anche legate alle classifiche. Abbiamo archiviato la mini classifica di oggi dedicata alla Billboard 800. Domani avremo chiaramente un'altra chart. Non si sa, decide Sabino tra l'altro se proporre cinema, libri o addirittura la chart di Blue 2000. Chiederemo a lui novità nelle prossime ore. Vabbè. Intanto c'è una bella novità musicale in arrivo, questa di Martin Arquette.

questa bella canzone dal titolo Hold Me chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Tutti i nostri contenuti li ritrovate in podcast, ve lo ricordo, sulla nostra app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Vi lascio per il momento con Pino Daniele. Dubbi non ho.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Francia, giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, in piazza anche i sindacati degli insegnanti e in parte anche i genitori. Il corteo più atteso è quello di Parigi, intanto si registrano già gruppi contro la polizia, idranti e lacrimogeni nelle città di Lione, Marsiglia e Strasburgo. Riforma della legge elettorale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 che sarà votato al Senato. La regione di Mosca è stato avversario di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto quasi 650 droni, provocando almeno 2 vittime alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. Medio Oriente, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco.
2: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere, con droni, l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco sul Mar Rosso annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si a terra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad. Uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, proprietaria del locale a Crans Montana dove scoppiò il rogo a Capodanno in cui morirono 41 persone, ha chiesto indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa di danni alla salute per la strage. La procura ha accordato all'assicurazione il risarcimento. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Così Sinner dichiara in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Esatto, sono le parole di In Blu 2000 a tenermi compagnia in questo secondo giorno della settimana. Buon martedì 6 ottobre, ben ritrovati. Ritrovo Sabino D'Alessandro in regia e naturalmente tutti voi con i vostri messaggi che ci arrivano puntualmente attraverso la mail. Ve la ricordo ovviamente diretta a @radioinblu.it anche per questo pomeriggio da condividere insieme. E cosa condividiamo di bello? Ovviamente tutte le informazioni relative ai concerti di questa giornata e anche di domani, e poi parleremo ovviamente di un evento molto interessante che ci porta a guardare al di là del nostro naso, magari intorno alla natura e il paesaggio, ma non vi svelo di più. E poi parleremo anche dei nostri amici animali, cani e gatti, che conquistano davvero le case degli italiani. Ma ci conquista prima di tutto la musica, la regina della nostra programmazione, con questo nuovo inedito rilasciato di Gino Paoli, Quando ti rivedrò, che è molto sentimentale e molto toccante.

è bella questa di Susan Vega che abbiamo riscoperto dal 1987. Luca, buon pomeriggio, 15:11 insieme per parlare dei prossimi concerti di questa giornata del 6 ottobre. Ligabue sarà a Firenze al Mandela Forum, Laura Pausini continua il suo tour trionfale ad Assago Milano e quindi l'appuntamento con lei all'Unipol Forum. Questa sera Fiorella Mannoia vi aspetta al Lido di Jesolo Venezia al Palazzo del Turismo. Kid Yugi invece a Roma sarà al Palazzo dello Sport e poi andiamo a curiosare anche nella giornata di domani ancora la Pausini ad Assago Milano Unipol Forum. Anastasia ritorna con la sua grinta a Padova al Gran Teatro Geox e poi vi segnalo Ben Jefede che sono usciti anche con un nuovo album, Firenze al Teatro Quartiere Carrara. Sal Da Vinci vi aspetta domani sera a Serravalle San Marino al Teatro Nuovo e poi naturalmente diamo spazio alle vostre segnalazioni ovunque voi siate, scriveteci dalla vostra zona di dove vivete abitualmente, dove c'è un concerto magari o vi spostate in un'altra località, segnalateci appunto il live del cuore, quello a cui parteciperete magari in questi giorni, non necessariamente oggi, a diretta @radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Che dire, le emozioni non mancano, abbiamo iniziato alla grande con Gino Paoli il suo Sentimento e il sentimento che continua in questo capolavoro secondo me del 2002 è Beautiful di Cristina Aguilera.

Mentre andava Fabrizio De André, guardavamo giustamente un video dedicato ai cani, perché gli animali domestici insieme ai gatti ovviamente occupano un posto sempre più importante nella vita degli italiani. Nel 2026 in corso, circa una persona su tre dichiara di convivere con almeno un animale, confermando un legame che negli ultimi anni si è consolidato fino a trasformare cani e gatti in veri e propri membri della famiglia. Allora, io non faccio testo, anzi ho fatto testo perché ho un cane, purtroppo non ce l'ho più, però il nostro Sabino D'Alessandro ha uno zoo, ad esempio. Quanti cani all'attivo in casa da Alessandro? Tre cani e i gatti sono tre gatti, ecco, esatto, par condicio assoluta tra cane e gatto. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Eurispes in occasione della giornata mondiale degli animali dello scorso 4 ottobre, il 17,6% degli intervistati vive con un solo animale, il 7,6% ne ha due, mentre l'8,5% ne accudisce almeno tre, proprio come il nostro Sabino. Il dato complessivo è però leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti, perché nel 2024 la quota di italiani con animali domestici era del 37,3, salita al 40,5 nel 2025. Diciamo che c'è stato un boom degli animali soprattutto durante la pandemia. Nel 2020 la percentuale aveva raggiunto il 39,5 arrivando al 40,2. Lockdown, isolamento e diffusione dello smart working avevano modificato quindi le abitudini quotidiane di tantissime persone, favorendo anche la scelta di accogliere proprio un animale domestico in casa. Il cane torna davanti al gatto. Tra gli animali il cane continua a essere il protagonista assoluto, perché nel 2026 è presente nel 41% delle famiglie, mentre il gatto raggiunge il 37,1. Alle loro spalle c'è questo distacco importante, perché gli uccelli rappresentano il 4,1%, le tartarughe il 4%, chi ha i pesci in casa rappresentano il 3,3% e i criceti soltanto il 2, qualcosa. Seguono conigli e rettili, entrambi all'1,6, mentre cavalli e animali esotici si fermano rispettivamente all'1,2 e all'1,1. Allora, diciamo che il dato sui cani è particolarmente significativo, perché interrompe questa fase di calo iniziata nel 2023, quindi rispetto all'anno scorso la loro presenza è aumentata del 4%. Ma ci sono ovviamente le gioie, ma anche più o meno i dolori. Quando si ha un cane o un gatto in casa bisogna mantenerli, ha un costo ovviamente mantenere un animale, a crescere non è soltanto l'importanza dei nostri amici nella vita quotidiana, ma anche il peso economico della loro gestione, perché quasi 6 proprietari su 10, precisamente il 57,9, spendono tra 31 e 100 euro al mese per il proprio animale. Oltre un quarto supera invece 100 euro mensili, mentre il 2,6 arriva a spendere più di 300 euro al mese. Solo il 16% riesce a mantenere la spesa al di sotto dei 30 euro mensili, e non parliamo quando poi purtroppo i nostri amici animali si ammalano e ci sono delle cure da affrontare dal veterinario, degli esami particolari, perché il portafogli lì poi piange davvero. E quindi la gioia certamente di averli supera il costo.

0: Il ritorno in musica di James Blunt, la sua Circle, l'ascoltiamo praticamente per tutta questa settimana ed è il nostro disco in blu 2000, ovviamente 15:34. All'interno del nostro appuntamento con le parole di in blu 2000, tanti gli argomenti, tante le suggestioni anche che ci regala il paesaggio, tutto ciò che ci circonda, e in questo caso parliamo, praticamente l'abbiamo in onda con noi, della direttrice del Museo del Paesaggio di Verbania, che è Federica Rabai. Federica, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
0: È un piacere averla qui con noi. Allora, parliamo di questo Museo del Paesaggio di Verbania. Innanzitutto, dove si trova, come proprio come via, come località?
1: Allora, il Museo del Paesaggio si trova a Verbania, a Pallanza, in via Ruga 44, in un bellissimo palazzo settecentesco, che era un palazzo nobiliare che ospita, diciamo, la collezione storica del museo dal 1914.
0: Insomma, tanta la storia di questo Museo del Paesaggio di Verbania, tante le iniziative anche per questa nuova stagione 2026-2027, perché arrivano anche degli strumenti molto utili per grandi e piccoli, ragazzi e famiglie, per fare anche visite in autonomia, giusto?
1: Sì, esatto, ci siamo resi conto che in effetti il target delle famiglie e dei giovani è quello che manca sempre un po' nei musei, e ci siamo dati da fare per accontentare tutti attraverso percorsi esperienziali e anche kit di visita gioco per i più piccoli, che possono fare con le proprie famiglie, grazie al Lilliput Kit, che è già disponibile nelle nostre sale e basta chiederlo in biglietteria gratuitamente, e ci stiamo proprio formando in questo momento per condurre anche delle visite laboratorio, delle visite esperienziali per ragazzi dai 10 ai 16 anni, insomma, quindi un po' i teenager, gli preadolescenti e adolescenti. E le visite possono essere condotte sia per le scuole ma anche per le famiglie in visita autonomamente, insomma, nel weekend.
0: E poi continua un programma che, diciamo, è una certezza per il Museo del Paesaggio di Verbania, che sono gli appuntamenti per le famiglie con laboratori anche di libera espressività.
1: Sì, esatto, noi abbiamo ogni prima domenica del mese e ogni terzo sabato del mese, praticamente da ottobre a maggio, degli appuntamenti fissi divisi per età, quindi dai 2 anni in poi e anche dai 5 in su, quindi li dividiamo un po' per fasce d'età, e i ragazzi, le famiglie possono venire al museo e con queste cadenze trovare sempre degli spunti diversi, dei percorsi diversi ispirati proprio alle collezioni o alle mostre che sono esposte in quel momento.
0: E poi è molto bello perché, insomma, la sperimentazione che si fa proprio in prima persona, cioè ci si pongono le domande e si confrontano anche i nostri punti di vista davanti alle opere che guardiamo.
1: Certo, ed è l'esperienza che resta di più nella mente dei bambini, soprattutto perché se fanno ricordano molto più facilmente, ricordano di essere stati al museo, e vediamo che quando magari tornano dopo diversi mesi o anche anni con le scuole, si ricordano di essere stati magari da piccoli al museo e di aver già visto quell'opera piuttosto che quella scultura. Quindi per noi è veramente una grande soddisfazione, anche un orgoglio formare questi piccolini, insomma, che ci seguono.
0: Perché sì, poi insomma, il vostro mood è che l'esperienza poi museale non ha effettivamente un'età, ma deve cambiare linguaggio e strumenti per adattarsi un po' anche all'evoluzione della stessa persona che viene a visitare.
1: Esatto, esatto. Infatti noi proponiamo non solo visite, diciamo, accompagnate, visite guidate standard, ma specialmente visite che hanno una interazione tra il visitatore e chi lo sta guidando. Quindi usiamo moltissimo il VTS, che è il Visual Thinking Strategies, che è questo sistema americano di osservazione delle opere, però dal punto di vista di chi le sta osservando. Quindi si pone una domanda e il gruppo risponde senza svelare nulla né dell'opera né dell'autore. Questo è molto efficace, e vi assicuro che poi chi esce quell'opera lì e il nome anche dell'autore che viene svelato solo alla fine se lo ricorderà per sempre. Quindi veramente, e questa si può adattare a tutte le età, a tutti i tipi di pubblico, diciamo.
0: Vero, vero. Allora, dal 2024, poi lo ricordiamo, chicca finale per tutti i nostri ascoltatori, il Museo del Paesaggio è riconosciuto come family and kids friendly, perché sì, se ne parlava prima, accessibilità e quindi fisica agli spazi e poi anche presenza di materiali dedicati.
1: Esatto, sì, abbiamo ben due spazi dedicati alle famiglie, un baby pit stop che è di libero accesso, significa che tutte le mamme, senza dover necessariamente entrare in museo, pagare il biglietto, se hanno bisogno di allattare o cambiare il bambino possono scendere e trovano fasciatoio, poltrona per l'allattamento, libricini di favole da leggere per quattro coccole mentre allattano. E poi abbiamo uno spazio relax invece per le famiglie, questo all'interno del percorso di visita, diciamo a metà, in modo che le famiglie possono anche un momento riposarsi con i propri bambini, scendere e trovano giochi, libri, forno a microonde, insomma tutto quello che serve per una piccola pausa in famiglia prima di riprendere la visita.
0: E allora, insomma, veramente a misura di famiglia, diciamo, il Museo del Paesaggio,
1: esatto,
0: di Verbania.
1: Esatto, ci stiamo adattando, insomma, per accogliere anche le famiglie con i bambini piccolissimi, ecco, facciamo anche attività proprio di lettura, a volte anche i massaggi con il consultorio qua in museo, insomma cerchiamo veramente di accogliere tutte le fasce d'età.
0: Perfetto, allora Federica, è stato un piacere, ricordiamo anche il sito internet dove si può prenotare, insomma vedere anche tutta la vostra attività, e così almeno i nostri amici raggiungono Verbania e vi vengono a visitare più spesso del solito, diciamo così.
1: Certo, grazie. Allora il sito è www.museodelpaesaggio.it.
0: Grazie Federica Rabai,
1: davvero. E allora vi aspettiamo a Verbania.
0: Grazie mille,
1: grazie.
0: Buon lavoro, buona giornata.
1: Arrivederci, grazie. Anche a voi.
0: Continuiamo in musica, c'è lui, Tiziano Ferro, con un grande omaggio alla mitica Raffaella. Raffaella è mia.

McCartney, il grande leone della musica internazionale, ritornato quest'anno con Come Inside. Allora, parliamo di Ella Langley, la protagonista della vetta della classifica di Billboard, che vi abbiamo raccontato nell'ultima mezz'ora delle classifiche prima, quindi praticamente 3 secondi fa. Ella Langley detiene questo record importante di permanenza nella classifica di Billboard, è un record anche per la permanenza più lunga in questa chart, è più di 40 settimane nella graduatoria americana. Per una settimana il suo singolo Choose in Texas, pensate, ha superato un evergreen della musica internazionale come All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey. Quindi non è soltanto una sfida tra due canzoni, ma tra due mondi diametralmente opposti, perché da una parte abbiamo il country americano di Ella Langley, le strade del sud, i cowboy, le praterie assolate che la cantautrice racconta direttamente dall'Alabama, dove è nata con i suoi brani, dall'altra il pop natalizio freddo gelato, è una delle voci più riconoscibili della musica mondiale, quella di Mariah Carey. Lei è nata nella piccola comunità di Hope Hull, parliamo di Ella Langley, ha trovato nella musica il suo modo di immaginare un futuro diverso e adesso è diventata la regina delle chart, superando addirittura un grande classico natalizio come quello appunto di Mariah Carey. E poi la grossa spinta che ha avuto anche dalle radio country americane ha fatto il resto, e quindi si è fatta davvero conoscere non solo in America ma in tutto il mondo.

l'abbiamo citata anche con le sue serate live in queste giornate, Frenna Mannoia e il cielo d'Irlanda. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, almeno per quanto riguarda questa prima ora, ma attenzione, c'è l'ultima mezz'ora in arrivo. Grazie a Sabino, tra poco le news e poi ritorneremo insieme.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000, news.
7: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Francia, sono iniziate le manifestazioni di Parigi e in decine di altre città per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Si segnalano tafferugli a Lione, dove gruppi di giovani hanno sfidato la polizia nelle strade e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio non autorizzato, e a Strasburgo, a Lione, dei casseurs hanno lanciato sassi contro un commissariato. Il conflitto in Ucraina, nella notte nuovi pesanti attacchi e ancora vittime civili. L'Europa guarda preoccupata ad est.
8: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, 9 i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per due sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
7: Ed ora in Turchia, dove una studentessa di una scuola media è morta dopo essere stata coltellata da un'altra studentessa alla periferia di Istanbul. 7 altre studentesse sono rimaste ferite e si trovano ricoverate in ospedale. 3 sono in condizioni grave. La presunta assalitrice, fermata dalla polizia, è una 15enne studentessa in un liceo dello stesso quartiere della scuola media. L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Sono iniziate a Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge relativo al nuovo sistema di elezione nel Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida della FIGC. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così il tennista azzurro in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole
9: sono parole che si dicono.
1: Di In Blu 2000.

E che ultima mezz'ora sia anche per questa giornata del 6 ottobre 2026. Ben ritrovati in questo martedì pomeriggio, ovviamente insieme su Blu 2000. Ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e anche dalla meravigliosa app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Era Sienna Spyro con la bella Great Expectation. Cosa vi aspettate da questo pomeriggio? Magari delle chicche curiose sui mitici Coldplay, che tanto mi piacciono, tanto ci piacciono. Allora, secondo una fanpage della band, ci sarebbe più di una voce che li vedrebbe nel capoluogo pugliese, parliamo ovviamente di Bari. Ci sono delle voci di corridoio che girano insistentemente nelle ultime ore. L'ultimo concerto dei Coldplay in Italia risale ormai al 2024 e da tempo tutti ci chiediamo e chiediamo anche alla band, in maniera virtuale ovviamente perché io non ho il contatto di Chris Martin, se non l'avrei già chiamato, di ritornare con nuovi show nel nostro paese. Allora, stando alle ultime voci, Chris Martin e soci potrebbero il prossimo novembre addirittura annunciare un nuovo tour che li vedrà protagonisti il prossimo anno. Quindi tra le varie date, stando a quanto riportato appunto da una fanpage della band, potrebbe esserci anche l'Italia, quindi Bari. I Coldplay torneranno in Italia nel 2027, ormai sembra davvero che ci siamo, scrive questa pagina. Attenzione, alcuni rumors insistono soprattutto su Bari. Ovviamente, va detto chiaramente, al momento si tratta solo di voci, tutto da prendere così un po' con le pinze. La band racconta sarebbe la prima mondiale a suonare al San Nicola di Bari in oltre 35 anni, quindi un vero record. L'ultima è stata della grandissima Tina Turner, che si esibì nello stadio barese nel 1990 con il tour legato all'album Foreign Affair, quello di The Best, che è entrato nella storia. Quindi aspettando e vedendo un po' se ci saranno conferme su Coldplay 2027 anche in Italia, li ascoltiamo. Questa è Yellow. The

Si intitola Tiger's Blood, questa canzone di Brandon Flowers. Ben ritrovati alle parole di Blue 2000, l'ultima mezz'ora caratterizzata da molta musica. Abbiamo parlato prima dei Coldplay, ovviamente, però adesso cambiamo, sviamo per un attimo dall'argomento e parliamo, voglio dire, con 27 gradi fuori ancora, si fa presto a dire Natale, però pare che ormai ci siamo, sembra lontano, ma in realtà è più vicino di quanto possiate pensare, quindi qualcuno si sta già attrezzando addirittura adesso per i regali di Natale, e anche Milano si sta preparando, ad esempio, ad addobbare la città con le classiche luminarie. Quindi diciamo che ancora c'è caldo, la gente gira a maniche corte, tutti noi, ma si sta pensando già un po' al Natale, a questa atmosfera un po' fuori stagione, perché se dovesse, non so, persistere questo caldo anche a dicembre, sarebbe anche un problema vivere un Natale fuori dall'usuale, diciamo così. Ed è partito il bando a Milano che coprirà il 50% dei costi, fino a 3.000 euro per ogni progetto, e le luminarie potranno iniziare ad essere installate già dal 1 novembre. Ragazzi, ogni anno sempre prima, c'è un po' come trovare i panettoni e i pandori nel mese di settembre, è la stessa cosa, sperando che l'autunno sia arrivato davvero. Allora, il comune assegnerà contributi a queste associazioni di vario genere proprio per le luminarie e per gli addobbi natalizi nei quartieri e nelle vie cittadine. I progetti non possono ricorrere a sponsor, dovranno dimostrare il loro valore artistico, avere anche una sostenibilità ambientale, cosa molto importante quando si parla di progetti per le città nell'ultimo periodo, è sempre fondamentale ed essenziale, ed essere coerenti con il luogo dove verranno posizionate. Quindi si dovranno anche dichiarare i materiali utilizzati, gli orari di accensione e il costo totale. Il sostegno a queste associazioni di commercianti che vogliono abbellire appunto con le luminarie, luci e decorazioni i loro quartieri e le loro vie è molto importante, soprattutto per ottenere anche un rilancio delle zone commerciali. Per Natale quindi è già tutto pronto, manca soltanto la temperatura giusta e l'inverno, direi che insomma forse arriverà, dico forse, il condizionale d'obbligo, e questo è quanto si sta preparando ovviamente a Milano. Arriva Gianna Nannini, questa è Meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con la sua Meraviglioso Errore, è arrivato un

ormai non c'è giorno in cui non tenga banco una delle sue canzoni e soprattutto una delle sue notizie, perché arrivano da questo nuovo locale allo sbagliato con una residency di cui abbiamo parlato, di ben 26 concerti a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre. Parliamo ovviamente di Marco Mengoni. È arrivato anche il momento di nuova musica, l'ha annunciata, era un po' nell'aria in effetti. Si intitola Giornate Perse, quello che Marco ha definito il primo singolo del suo nuovo progetto musicale. Sarà disponibile da venerdì prossimo, quindi lo ascolteremo insieme. Ad accompagnare la copertina di questo singolo, che vede lo stesso Mengoni ritratto un po' in giacca e cravatta, quindi diciamo a modo, con colori a contrasto, l'artista ha anche pubblicato una foto che lo ritrae in attesa alle poste, quindi un concetto di attesa che rende molto bene l'idea di giornata persa. In effetti, quante file facciamo durante il giorno nella nostra vita che sono poi tutto tempo perso, orari persi. I suoi fan hanno quindi dato ufficialmente il bentornato al loro re matto. Probabilmente qualche canzone del nuovo progetto finirà nella scaletta di qualche serata dello sbagliato, e quindi ci sono anche poi tutte le date in cui Marco Mengoni si esibirà al Teatro Principe di Milano, e quindi se ne fa un gran parlare, lo dicevo, in questo periodo. Trovate anche sui suoi social tutte le informazioni.

È il momento dei saluti finali, grazie davvero per essere stati con il sottoscritto, con la nostra musica, con i nostri contenuti, quelli delle parole di Blu 2000 che ritornano puntuali domani, mercoledì dalle 15 alle 16.30, quindi non mancate. Vi lascio al Territorio Parla, sempre qui su Blu 2000, anche con la nostra musica, e noi ci risentiamo domani. Buona giornata e buon pomeriggio.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo prima a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani, ben trovata.
1: Ciao Federica, ben trovata anche a te. Qui è ancora estate, andiamo in spiaggia.
0: Ecco, noi
1: devo
0: oggi
1: farti un po' di invidia.
0: No, non solo, ma mi stai anche dando un assist, perché oggi con te andiamo in spiaggia per parlare dei bandi, delle concessioni demaniali marittime, di cui abbiamo già parlato tante volte e che hanno creato malumori e problemi non solo sulle coste riminesi, ma su tutte le coste d'Italia, possiamo dire. Perché ne parliamo, Simona?
1: Ne parliamo perché ieri la Regione Emilia-Romagna, attraverso i suoi amministratori, a partire dal presidente De Pascale e via via tutti gli assessori, ha cominciato un tour per tutte le province dell'Emilia-Romagna. Venendo a Rimini, prima tappa di questo tour regionale, evidentemente uno dei temi messi sul piatto e dagli amministratori che sono stati incontrati, ma anche dalle varie realtà, e non può che essere quello delle concessioni demaniali, perché, come dicevi tu, se ne parla da tanto tempo. Settimana scorsa è arrivato questo bando tipo del ministero che dà alcune linee direttrici. I comuni, e le ho confermo perché anche i nostri comuni più grandi stanno già lavorando per creare questo bando che corrisponda a quelle che sono le linee guida, ma che dia anche in qualche modo risposta alle esigenze degli operatori balneari, però diciamo che ancora è abbastanza nebuloso. Quindi ieri, visto che c'era De Pascale, qualcuno giustamente gli ha chiesto: ma presidente, a che punto stiamo? Perché qui sono tanti livelli, cioè livello comunale, regionale, chiaramente quello governativo, per non parlare dell'Europa, che poi insomma è sempre lì
0: è
1: che sia proprio andato bene come l'avete pensato,
0: certo.
1: Abbiamo fatto il punto.
0: Avete fatto il punto, anche perché poi ovviamente c'è l'attesa di tutti gli operatori, di chi poi le spiagge, possiamo dire semplicemente così, le gestisce, e sappiamo che insomma che ne succedono un po' di tutti i colori da noi. Allora sentiamolo il presidente della Regione Emilia Romagna.
2: Uno dei grandi drammi che ha vissuto il turismo balneare negli anni che abbiamo alle spalle è che, diciamo, l'incertezza delle norme e il continuo rinvio ha rallentato in maniera drammatica i finanziamenti, gli investimenti. Io, diciamo, sono relativamente giovane, ma la ricordo la stagione pre-Bolkestein. Prima che si entrasse in questo lunghissimo periodo di incertezza, il livello di investimenti sulla parte balneare stava procedendo. Passiamo ai primi anni 2000. Dal 2009, quando siamo piombati nella vicenda della Bolkestein, si è fermato tendenzialmente tutto. Ci sono state promesse mirabolanti, che da parte del governo sembrava che tutto dovesse ritornare come era prima, e oggi, diciamo, c'è il bando tipo che, per carità, ha anche degli elementi positivi, ma che scarica addosso ai comuni un peso enorme. Qui bisogna dirlo: gli introiti dei canoni demaniali vanno allo Stato, le cause e i ricorsi andranno ai comuni. Per quello che anche qualche settimana fa ho alzato un po' la voce, perché questi comuni bisognerà che qualcuno li difenda. Ora i comuni dovranno gestire tutte queste procedure, se ne dovranno fare carico, gestiranno loro i bandi, i soldi dei canoni vanno allo Stato e i ricorsi se li beccheranno loro, per una norma che non chiarisce bene che cos'è indennizzo, che cos'è non è indennizzo. Quindi noi abbiamo dato tutta la collaborazione del mondo, però oggi la palla passa a mano ai comuni. Io sarà che vengo da quella razza lì, vengo da quell'esperienza lì, e come al solito quando c'è un problema lo devono risolvere i sindaci, e io, diciamo, sono molto solidale con loro.
0: E ci credo, anche perché i sindaci si troveranno nel cosiddetto panino, schiacciati appunto tra gli operatori e invece appunto un governo che, come ha detto De Pascale, prende gli introiti.
1: È così, Federica, da noi il panino è un po' più una piadina, ma il concetto,
0: sì, però,
1: è quello,
0: il concetto
1: nel senso
0: è quello
1: che, nel senso che effettivamente ci sono ancora, guarda, manca poco più di un anno, perché comunque entro il 2027 queste evidenze pubbliche dovranno essere fatte. Ancora si è lì a litigare gli indennizzi, sì, quello che hai fatto sulla tua spiaggia, quella che hai avuto in concessione, come ti verrà ripagata. Arriveranno i grandi gruppi, cerchiamo invece di agevolare i piccoli operatori balneari che fanno identità. Guarda, tanti punti interrogativi.
0: Lo immaginiamo, e ci sono zone poi ancora più litigiose, possiamo dire così, perché ci sono ulteriori complicazioni, ci sono alcuni monopoli sulle spiagge che abbiamo visto in giro per l'Italia, visto che con il territorio noi giriamo un po' da nord a sud. Altro tema molto importante è la sanità, ma un ramo particolare della sanità, Simona.
1: È così, Federica, perché sai che è un altro dei temi a cui spesso faccio riferimento, perché, e noi lo diciamo, sanità dell'Emilia-Romagna è una sanità buona che continua a reggere nonostante tutte le traversie, però diciamo che ci sono delle preoccupazioni, perché oggi per intercettare anche fondi europei, bisogna fare massa critica, per cui le eccellenze territoriali, in questo caso ti parlo dell'oncoematologia del territorio riminese, che è veramente un'eccellenza sia in campo pediatrico che in campo per le cure degli adulti, teme un po' perché si sta facendo un accentramento un po' di questo percorso, perché da noi ci sono tante eccellenze e cosa dicono dalla regione? Mettiamoli insieme così intercettiamo, certo, più soldi, ma poi sai che quando vai a togliere o comunque a rischiare un cambiamento, il timore è che poi quello che avevi di buono magari si perde invece che migliorare. Ecco, anche su questo il presidente ha dato rassicurazioni. Noi chiaramente registriamo sempre tutto, perché poi nel caso ne andiamo, certo, a chiedere se non dovesse essere così.
0: Giustamente, sentiamolo ancora De Pascale.
2: La sanità in particolare è un tema centrale. Nei mesi scorsi ci sono state anche riflessioni pubbliche, anche preoccupazioni, le preoccupazioni sono sempre legittime. Noi stiamo lavorando sul progetto dell'oncoematologia romagnola. Rimini è una grandissima eccellenza oncoematologica, non si tratta di ridurre reparti, di ridurre posti letto, non vogliamo tagliare nulla, non vogliamo generare risparmi, anzi vogliamo che tutta l'oncoematologia della Romagna cresca dentro il sistema regionale e in particolare che sia tutta istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, perché oggi la ricerca, soprattutto in oncoematologia, è un tema centrale e dobbiamo potenziarla in tutto il territorio.
0: Ecco, allora, dopo glielo andremo a chiedere. Per oggi, Simona, grazie per essere
1: Federica,
0: stata con noi.
1: Grazie a te, ciao.
0: E noi adesso andiamo a Radio Toscana, Nicoletta Bardos è collegata con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Nicoletta, ti sentiamo un po' male, magari io faccio una breve introduzione e tu ti sposti un pochino. Allora noi torniamo a parlare della morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Monte dei Paschi, che precipitò dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo del 2013. Adesso, come sapete, ci sono stati ulteriori approfondimenti di indagine e c'è stata un po' una svolta, perché secondo le simulazioni che sono state fatte da Iris, David Rossi, che con una prima ricostruzione si era deciso che si era suicidato, in realtà si pensa che sia stato buttato giù dalla finestra. Nicoletta.
3: Esattamente, Federica, ti aggiungo una particolare, perché proprio stamani c'è stata una nuova udienza davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta. In questo caso, questa volta è toccato parlare al fratello minore Filippo Rossi, che
0: Nicoletta, scusami, ti sentiamo proprio male, magari dalla regia ti richiamano. Noi nel frattempo sentiamo la moglie di David Rossi, Antonella Tognazzi.
4: La vera giustizia era che tutto questo non fosse mai accaduto, ovviamente, perché non c'era veramente motivo per cui veramente una persona, un uomo di 50 anni vada in un ufficio, tra l'altro teoricamente protetto, e poi in realtà alla fine non torni a casa. Questa è una cosa proprio incomprensibile, e comunque, ripeto, è un risultato quello che è arrivato in questi giorni, che lo vedo come un miracolo sinceramente, perché dopo tutto quello che è accaduto in questi 14 anni, sinceramente mi ero un po' mai rassegnata, però insomma avevo perso un po' le speranze. Invece grazie a queste persone meravigliose la verità sta venendo fuori, e quindi questo per me è un grande traguardo che dovevo a David, e ovviamente di questo insomma ne sono contenta. Il corpo già parlava fin dall'inizio, ora io nel dettaglio non ci sono mai voluta entrare, perché sono cose che riesco difficilmente a sostenere, però comunque mi vengono riferite, e tutti quei segni che aveva David addosso non possono essere causati da se stesso o da altre cose che non riconducano poi invece a quello che è la ricostruzione fatta da Iris in questa commissione.
0: Nicoletta, vogliamo ricordare un po' agli ascoltatori come si è arrivato adesso a questa perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, perché insomma dal 2013 sono passati.
3: Esattamente, ce ne sono passati molti anni, ce ne sono state varie commissioni d'inchiesta, poi la Procura di Siena aveva aperto e archiviato come suicidio, ci sono stati due fascicoli sulla vicenda. Insomma, nuovamente questa commissione parlamentare d'inchiesta guidata da Vinci, dal parlamentare Vinci, ha riportato la luce sul caso, e appunto c'è stata questa ricostruzione fatta dai RIS a Roma, in cui per la prima volta si parla di omicidio, così come diceva appunto anche la moglie di David Rossi, e come vi stavo dicendo prima, oggi ha ribadito in aula, è stato ascoltato il fratello minore di David Rossi, Filippo Rossi, che anche lui con voce rotta ha respinto l'ipotesi del suicidio e ha ribadito che le indagini sono state fatte male, ma soprattutto secondo lui c'è stata superficialità. Come famiglia, sia lui che come avete sentito anche la moglie, ha sempre ribadito che le evidenze c'erano per pensare appunto all'omicidio e non al suicidio, insomma ad un atto volontario compiuto in un momento di particolare stress, come si è sempre
0: detto. Sono stati familiari a chiedere una nuova riapertura?
3: Stati familiari, e la commissione d'inchiesta questa volta ha riascoltato i testi, e poi c'è stata questa decisione appunto di fare proprio questa prova
0: tutto quello che è successo. Certo. Sentiamola ancora la moglie, Antonella Tognazzi.
4: Tutto quello che sta emergendo in questi giorni lo conferma, lo dimostra, ma ripeto, nelle due archiviazioni sono state scritte anche cose completamente false, come ho avuto modo già di ribadire. Lo stesso fatto di riportare che la segretaria dell'amministratore delegato era stata ascoltata, era stata chiamata, che non aveva apportato nessun elemento nuovo rispetto alle indagini svolte, è stato smentito spudoratamente, perché la segretaria non era nemmeno mai stata contattata. Quindi appunto sono state fatte male, e già dargli una scusante, che qui nel senso c'è stata proprio una volontà secondo me di non andare a fondo in questa vicenda.
0: E poi la moglie dice di non aver mai ricevuto chiamate dalla banca in tutti questi anni, è possibile?
3: È possibile. Lei dice che mai la banca l'ha chiamata, mai responsabili che le abbiano detto qualcosa, dato delle spiegazioni, anche l'abbiano fatta insomma sentire, si siano fatti sentire vicini. Ecco, questa è un'altra dichiarazione che lei ci ha fatto.
0: Una cosa. Anche perché dobbiamo pensare, insomma, Nicoletta, che lui era capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, cioè non era, ricopriva un ruolo.
3: No, assolutamente, esattamente
0: di spessore.
3: Come dici tu, non era un ruolo secondario, era insomma anche la faccia del Monte dei Paschi di Siena, e quindi questo è un altro elemento che ha sempre suscitato qualche dubbio, almeno insomma, ovviamente nei familiari e anche in molte persone che in questi anni hanno pensato che non si trattasse appunto di un atto volontario.
0: Anche perché insomma anche il contesto è importante, poi sappiamo in questi anni, prima diciamo della ripresa, tutta la crisi del Monte Paschi di Siena, la partecipazione dello Stato, cioè anche una banca se vogliamo particolare, adesso di nuovo è entrata nel mirino, no? Insomma vuole essere acquisita.
3: Un nuovo risico bancario che la vede protagonista.
0: Sì. Forse è un po' è strano, ma non per il fatto che abbiano deciso una cosa o un'altra, adesso noi non possiamo sapere come sono andate le cose, ma che non sia stata un'indagine diciamo con una certa priorità, ecco, non so come dire.
3: Esattamente, che la prima spiegazione posizione sia stata quella che si è presa,
0: fatta e basta,
3: basta. E per anni si è andata avanti con questa, ecco, come i familiari insomma si aspettavano qualcosa di più, e adesso almeno le ultime indagini sembra che gli diano ragione,
0: anche perché poi insomma lì le motivazioni possono anche essere motivazioni importanti, se tu scaraventi da una finestra il capo sempre della comunicazione Montepaschi, almeno che non siano storie diciamo esterne, vabbè, questo lo vedranno loro. Comunque insomma fa piacere che siano ritornati a vedere cosa è successo, noi lo seguiamo tramite voi ovviamente.
3: Torneremo sicuramente,
0: grazie.
3: A parlarne,
0: grazie
3: Federica,
0: per essere stata con noi, grazie. E adesso noi andiamo in provincia di Agrigento, Ribera, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè collegato con noi. Mimmo,
5: ciao a tutti,
0: bentornato. Mimmo, andiamo un po' veloci perché qui abbiamo avuto tutte queste cose molto molto corpose, e non è perché non sia corposo il tuo di argomento, perché purtroppo anche quest'estate ci sono stati molti incendi in Sicilia, ma noi parliamo in particolare di alcune zone dell'Agrigentino. Mimmo.
5: Sì, fine luglio, primi di agosto, davvero terribili gli incendi nel territorio dei Montesicani, fra Bivona, Alessandria della Rocca, Cammarata e San Giovanni Gemini. Incendi che hanno devastato il territorio, che hanno lasciato dietro di sé un bilancio drammatico, raccolti distrutti, stalle e fienili andati in fumo, animali morti, aziende agricole e zootecniche gravemente compromesse. In poche ore è stato cancellato un patrimonio naturalistico di inestimabile valore, una delle più autentiche ricchezze della Sicilia intera.
0: 750 ettari di territorio distrutti dalle fiamme. Tu hai intervistato Mirko Cinà, che è il sindaco di Bivona, sempre in provincia di Agrigento. Sentiamolo.
6: Quest'anno abbiamo avuto un incendio purtroppo di proporzioni veramente vaste. Abbiamo perso 750 ettari di territorio, tra boschi, coltivazioni. È stata veramente una grave perdita. Grazie all'intervento della protezione civile, dell'aiuto aereo, siamo riusciti a contenere il fuoco per quanto possibile, però poi si è sviluppato anche nei comuni limitrofi, Santo Stefano Quisquina e anche Cammarata, dove molte aziende, purtroppo zootecniche, agricole, hanno avuto molti danni. Ho visto che la regione ha stanziato 25 milioni di euro sia per gli aiuti alle imprese sia per i danni che hanno avuto i comuni, e quindi si comincia da lì. Abbiamo chiesto tutti lo stato di calamità naturale, quindi sono convinto che il governo nazionale riconoscerà lo stato di calamità e l'urgenza per fare degli interventi che siano interventi importanti, soprattutto su tutte quelle aziende di eccellenza che abbiamo nel territorio e che hanno perso quasi tutto. E poi spero che si possa fare una norma per la prevenzione. Bisogna trovare tutta una serie di accortezze affinché queste persone, questi piromani che distruggono i territori, possano essere rintracciate con le fotocellule, con tutta la nuova tecnologia che ci può essere, per cercare di non ritrovarci in una situazione così complicata e difficile e avere un territorio distrutto.
0: Ecco, Cinà parla della prevenzione, che adesso ci sono le moderne tecnologie che permettono di individuare le persone, ma Mimmo, si fa questa prevenzione?
5: Si fa il massimo che si può fare con la manutenzione ordinaria, a volte anche straordinaria, per prevenire soprattutto nei boschi con i coprifuoco. Ci sono delle pattuglie che vanno in giro, però la cosa che ha sorpreso un po' tutti è che è stato sicuramente un incendio doloroso, perché è partito alle prime luci della sera, quando tutti sanno che gli aerei e i mezzi non possono intervenire dall'alto, e quindi c'è tutta una notte per distruggere tutto quello che ci vuole distruggere. Quindi contro questa criminalità organizzata è davvero difficile, anche se potrebbero aiutare le fotocellule per incastrare definitivamente questi uomini che continuano purtroppo nel corso degli anni a distruggere
0: il territorio. Sentiamolo ancora, Cinà che parla anche di gestione delle risorse idriche.
6: Anche sull'acqua un ragionamento va fatto sia sul potabile. In questo momento ci sono tanti comuni della provincia di Agrigento che stanno soffrendo perché il gestore del sovrambito Sicilia Acque non dà l'approvvigionamento di acqua utile a garantire tutti quei comuni che nei mesi estivi aumentano la popolazione perché sono dei comuni, diciamo, ad attrazione turistica, e questo crea un danno a tutte le attività ed è un ragionamento che bisogna fare. Come un ragionamento bisogna farlo sull'irriguo, cercando di avere finanziamenti per cambiare tutte le condotte affinché l'acqua non si perda e gli agricoltori dopo un anno di lavoro non debbano perdere tutto per la mancanza di acqua.
0: E già ne avevamo parlato, ci torneremo con la gestione idrica, Mimmo, perché è molto, molto importante per tantissime cose. E vabbè, adesso ovviamente entriamo in un'altra stagione, speriamo che gli incendi siano veramente finiti. Mimmo, grazie.
5: Grazie a voi, alla prossima.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su In Blu 2000.
3: Sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Manifestazioni a Parigi e in decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Tafferuglia a Lione, scontri tra la polizia e i giovanissimi nelle strade, lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio non autorizzato. A Lione, casseur hanno lanciato sassi contro un commissariato. Dall'inizio delle proteste, feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici ed oltre 700 agenti. La guerra in Ucraina. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco di vasta portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due vittime alla periferia della capitale. Da aggiungere che due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero, una è affondata e l'equipaggio sarebbe disperso. Medio Oriente, offensiva degli Houthi nello Yemen, sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati anche gli aeroporti di Jazan e Najran, tre i feriti. Torniamo in Italia, l'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale. A Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della nuova legge elettorale relativa al nuovo sistema di elezione del Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario all'attuale presidente Malagò. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni per la guida della FIGC. Jessica Moretti, proprietaria del locale a Crans-Montana, dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 ragazzi, ha chiesto una indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa dei danni alla salute per la strage. Il marito Jacques è in cella, accusato di averla picchiata, lei agli arresti con l'obbligo di firma. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così Sinner ha dichiarato in un video pubblicato sui social media. E infine Nobel per la fisica a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia!
4: Radio Icaro.
3: Solo musica italiana.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Laura non c'è. Viva l'Italia!
4: È andata via.
3: Solo musica italiana.

0: Team Blu 2000 News.
1: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Radio Icaro.
1: Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
3: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Sarà l'autopsia a chiarire se Saim Mirtai sia stato vittima di un malore o se la caduta dall'impalcatura sulla quale stava lavorando sia frutto di un fatale incidente. Il sostituto procuratore Saraposa ha disposto che venga effettuato l'esame autoptico sul corpo del 59enne operaio albanese, deceduto nel tardo pomeriggio di lunedì all'ospedale Bufalini di Cesena poco dopo il suo arrivo. La comunità albanese presente sul territorio si è stretta intorno alla moglie e ai due figli che aspettano ora di capire cosa sia accaduto su quel ponteggio. Stando ad una prima ricostruzione, l'operaio pare stesse lavorando da solo al secondo piano di una palazzina in via Coletti quando è caduto nel foro che si trova sul pianale e che permette di issare la scaletta tra un piano e l'altro, atterrando con violenza sul balcone sottostante. La procura di Rimini, in stretto contatto con il personale della medicina del lavoro, ha aperto un'inchiesta come atto dovuto al momento contro ignoti per omicidio colposo. Da stabilire se Mirtai indossasse il caschetto protettivo al momento dell'incidente, se più in generale siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Sentito a City il datore di lavoro, così come il condomino che ha chiamato i soccorsi. E contro le morti sul lavoro, anche per ricordare Saim Mirtai, questa mattina c'è stato un presidio davanti alla prefettura di Rimini su invito condiviso dai sindacati del settore edilizia di CGL, CISL e UIL. Il servizio di Maurizio Ceccarini, con gli interventi di Andrea Pracucci, segretario Fillea CGL di Rimini, Matteo Davitti, segretario Filca CISL Emilia Romagna, e Azizi Bnorrida, segretario Neal Will Rimini. Sentiamo.
4: Si può fare veramente tanto di azioni da mettere in campo per migliorare la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Non ultimo implementare i controlli, capiamo tutte le difficoltà del momento, però servono veramente più ispettori e più controlli. D'altra parte anche noi come sindacati e anche con la collaborazione dell'associazione datoriale possiamo fare qualcosa di importante. Noi già con i nostri RLST forniamo un servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza. Questo servizio però va implementato e soprattutto va aumentata la consapevolezza nei lavoratori e anche la cultura della sicurezza sul lavoro. E lo possiamo fare, con i nostri enti bilaterali siamo in grado di farlo, ma abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti quanti.
5: Siamo ancora molto lontani da una soluzione che ovviamente vedrà impegnati tutti noi come associazioni sindacali, associazioni datoriali in quella che è la prevenzione, soprattutto prevenzione in un settore che ha delle forti criticità in merito per diversi motivi. Diciamo, il percorso è ancora molto lungo per evitare di trovarci qui a condividere il cordoglio con la famiglia e non si può morire di lavoro, ecco. E noi siamo fortemente esposti come dicevo, per diversi motivi che sono insiti dell'attività lavorativa, che richiede un'attenzione in più. La normativa ci dà una mano, noi abbiamo costruito protocolli, però ripeto, ancora siamo lontani.
6: Le soluzioni che abbiamo messo in campo oggi sembra che non stanno funzionando, quindi dobbiamo trovare altre soluzioni, ma ci dobbiamo metterci tutti, perché non è pensabile che al 2026 abbiamo i dati che ancora ci dicono che ogni anno abbiamo all'incirca 1200 morti sul lavoro. La UIL ha lo slogan del zero morti sul lavoro. Noi nel nostro piccolo, anche come amministratori degli enti bilaterali, abbiamo la scuola edile per inserire, formare, informare tutta la classe, diciamo, del nostro settore, ma si vede che non basta, perché oggi siamo qui per manifestare che queste tragedie devono finire.
3: Un'indagine della Guardia di Finanza di Ravenna ha fatto luce su un articolato sistema illecito legato alle costruzioni meccaniche, un'indagine che ha toccato anche il nostro territorio. Maggiori dettagli nel servizio di Andrea Polazzi.
0: C'è anche Rimini tra le province coinvolte dall'operazione Manidoro delle Fiamme Gialle di Ravenna, che ha portato ad un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro tra liquidità e beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati. Si tratta di 22 persone, tra cui due professionisti. 40 le perquisizioni, oltre a Ravenna e Rimini anche a Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce. Le indagini hanno fatto luce sull'effettiva inconsistenza di numerose società formalmente attive nel settore delle costruzioni meccaniche, ma di fatto serbatoi di manodopera con circa un migliaio di lavoratori. Saldatori, carpentieri e manovali d'officina, per lo più di origine straniera, venivano infatti assunti o licenziati solo in funzione dei carichi di lavoro delle reali società operative, coinvolte in un sistema che permetteva loro un cospicuo risparmio fiscale, ma anche continuità di manodopera senza dover sottostare ai meccanismi per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. L'inchiesta si è poi allargata facendo luce su alcuni personaggi specializzati nel riciclaggio di quanto veniva incassato a fronte delle somministrazioni di personale. Nelle province di Napoli e Bergamo, i riciclatori, gestendo 155 società cartiere, si occupavano dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi retrocedevano le somme pattuite in contanti dopo alcuni passaggi nei vari conti bancari e al netto di una commissione che variava dal 14 al 22%. Un sistema che ha coinvolto circa 1200 soggetti economici, col trasferimento all'estero di 80 milioni di euro in circa 2 anni. Le Fiamme Gialle hanno scoperto anche un vero e proprio ufficio finanziario, con server, computer, macchina conta banconote, un centinaio di smartphone e carte di credito per il ritiro di denaro. Trovati 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso, per non parlare di immobili, auto e centinaia di conti correnti. La cooperazione col Tribunale di San Marino ha poi permesso di sequestrare 7 milioni e mezzo di euro legati ai rapporti intrattenuti sul Titano da un indagato, già condannato per reati tributari, che era solito giustificare la disponibilità di risorse finanziarie come vincite al gioco, disposti accertamenti su slot machine e alcuni dipendenti.
3: È stato colpito con violenza al braccio dalla cornetta del telefono presente all'interno della cabina. Se la caverà con 20 giorni di prognosi, l'autista di Start Romagna aggredito a Rimini sulla linea 9 da una prima ricostruzione. Il conducente, mentre si trovava in sosta a Santa Giustina, è stato avvicinato da un passeggero, pare di origine sudamericana, infastidito dal fatto che il bus non partisse. L'autista ha spiegato che quella era una sosta obbligata con degli orari da rispettare, ai che l'individuo, dopo averlo insultato, lo ha colpito al braccio per poi fuggire dalle porte del mezzo in quel frangente aperte. L'uomo, tra l'altro delegato sindacale della FILT CGL regionale, ha poi presentato denunce in questura. Lo farà anche la stessa Start Romagna, che si è detta pronta a mettere le immagini del circuito interno a disposizione degli agenti. Intanto i sindacati, che da tempo chiedono maggiore sicurezza sui mezzi, hanno indetto uno sciopero di 24 ore per la giornata di venerdì. È partito ieri il cantiere per la riqualificazione di Corso Fratelli Cervi a Riccione, nel tratto tra Viale Scesa e Viale Ruffini e su Piazza Matteotti. La sindaca Angelini e l'assessore Cristian Andruccioli questa mattina hanno fatto un sopralluogo sul posto. Sentiamo il loro intervento nel servizio di Simona Mulazzani.
7: Un viale con arredi più essenziali, alberi di aranci e vele ombreggianti, anche se queste sono ancora in forse. È partito il cantiere su Corso Fratelli Cervi, cuore della zona paese di Riccione. Si procederà in due stralci. Nel primo, in concomitanza di interventi più impattanti, per le prime 2 settimane il traffico sarà completamente interdetto. Piccola pausa ai lavori per Cioco Paese, poi durante le festività natalizie.
8: La fase più delicata di rimozione di tutti gli elementi d'arredo esistenti, per cui per mettere in sicurezza l'area è stata necessaria questa cantierizzazione. Nelle fasi successive ci sarà la possibilità, più spazio per far passare anche le auto. Ci sarà l'interruzione del cantiere per il periodo natalizio, dal prima dell'8 di dicembre fino all'Epifania, per poi riprendere i lavori subito dopo e terminarli entro la fine di febbraio.
9: Riportiamo il corso alla sua, diciamo, immagine originaria, togliamo, diciamo, fioriere, le barriere e creiamo un'alberatura vera. Andremo ad aprire delle aiuole nel terreno dove verranno posizionati gli alberi, 24 alberi in tutto.
7: Durante il sopralluogo la sindaca ha ribadito che non ci sarà la ZTL, i parcheggi passeranno da 27 a 16.
8: Nei tavoli di lavoro sono emerse queste modalità, quella di un traffico limitato con una diminuzione delle aree di sosta, sì, dove soprattutto è passato il messaggio che questo non deve essere più un viale di attraversamento della città, deve essere un viale percorribile da chi vuole fruire delle attività umidità che ci sono in questo tratto.
7: Tra gli elementi architettonici ci sono le vele in PVC per un costo di circa 400.000 euro già a capitolo di spesa su un totale di investimento di 1.100.000. Saranno montate per fare ombra durante l'estate, ma c'è un però, visto che gli ancoraggi sono sulle pareti delle abitazioni che si affacciano sul viale.
9: Le vele verrebbero comunque posizionate in primavera. È chiaro che nel frattempo dobbiamo raggiungere l'accordo con i privati. Il progetto funziona anche senza vele, è un'occasione che andrebbe comunque a migliorare l'aspetto e la fruibilità del corso.
7: A 24 ore dall'avvio del cantiere, i commercianti lamentano già alcuni disagi, la mancata raccolta dei rifiuti e la necessità di avere stalli di carico e scarico. Sindaca e assessore hanno assicurato che si attiveranno.
3: È tutto. Per le altre notizie io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro. Radio Icaro Rubicone. Radio in espansione.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: vita insieme a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo la veglia per la carissima Yolanda, che affidiamo alla bontà del Signore. E ricordiamo questa sera Ernesto, Duilio, Rino, Rosa, Bruno, Lino. E noi stessi siamo qui alla presenza del Signore, perché eserciti su di noi la sua cura. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati, per i peccati di tutto il mondo, perché i peccati dei figli di Dio dispiacciono al nostro Creatore, perché offendono la sua bontà, offendono noi umani, noi figli di Dio, ci riducono in schiavitù, deturpano la nostra somiglianza con il Creatore. Manifestiamo dolore per il peccato che è nel mondo e per il nostro, trovando così in questo un'occasione per assomigliare al nostro Creatore, essendo che anche noi dispiace ciò che a Lui dispiace. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. In Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo, Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme, da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. e glorificavano Dio per causa mia. Parola di Dio. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere. Le riconosce pienamente l'anima mia. Non Ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta la ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore.
1: Dobbiamo imparare assolutamente che la scuola è importante. Non è importante il lavoro. E la scuola non serve per il lavoro. Marta e Maria sono due donne. Una è una lavoratrice e l'altra va a scuola. Abbiamo sbagliato molto, secondo me, a fare di Maria la donna della preghiera, perché Maria ai piedi di Gesù non stava pregando, stava andando a scuola. Gesù è il maestro. La cosa singolare è che Gesù è insieme il maestro e la materia. Però Marta lavora e fa quello che facevano le donne al loro tempo, perché alle donne non era concesso di andare a scuola, dove per scuola si intendeva la conoscenza della Bibbia. Le donne dovevano stare in cucina, dovevano lavorare nei campi, perché il lavoro dei campi non è mai stato per gli uomini nell'antichità. Al massimo il lavoro delle pecore per gli uomini, ma il lavoro dei campi è stato sempre per le donne. Gli uomini andavano in guerra, principalmente. Oppure le donne stanno in cucina a preparare da mangiare agli uomini. Ora Maria fa una cosa veramente sconveniente. Vuole andare a scuola, vuole istruirsi, vuole capire le cose della vita, come vanno, vuole farsi una cultura. Anche la nostra scuola si sta rovinando molto, perché purtroppo noi abbiamo cominciato a credere che la scuola serva per il lavoro, anche, certo, ma la cultura che ti permetta di capire quello che accade nel mondo, i pensieri, le logiche, le idee, le ideologie, chi è l'uomo, che cos'è l'uomo, da che cosa viene l'uomo, a cosa serve, qual è lo scopo della sua vita. Questa scuola che spesso abbiamo un po' reso banale con il nome di filosofia, oppure come dice la Bibbia, sapienza. Ecco, Maria fa una cosa di una inaudita disobbedienza. Esce dal suo ruolo, il ruolo che era stato affidato alle donne in quel tempo. Va a scuola. E Gesù dice che quella è la parte migliore. Io devo confessarvi che quando sono stato giovane non ho dato molta importanza a questo. Non avevo voglia di studiare. Non sono stato attento, intelligente ad approfittare degli strumenti che venivano offerti. E comunque qualcosa, mio malgrado, ho dovuto imparare. Ma se avessi capito, avrei potuto fare sicuramente molto meglio. Ho sprecato certamente molti talenti. L'istruzione. Noi viviamo in un mondo dove l'istruzione non serve. Serve trovare un lavoro. Non ci insegnano a pensare. Ci dicono quello che dobbiamo pensare. E questo qui è un altro danno che fa la scuola. La storia che abbiamo studiato è la storia dei vincitori. Quelli che hanno vinto si sono messi dalla parte dei buoni. Ma ci sarebbe da capire, da guardare tra le pieghe di quello che ci è stato raccontato. Diceva il buon Don Lorenzo Milani che ci fanno studiare l'Iliade e l'Odissea, che poi in realtà sono la traduzione di Vincenzo Monti. Quando Don Milani scrive alla professoressa, nella sua lettera a una professoressa, e dice: noi abbiamo un metodo per fare i cosiddetti temi. Prima avere qualcosa da dire. E noi, se non stiamo attenti, e forse anche se stiamo attenti, ci viene detto continuamente quello che dobbiamo pensare. E ci sono tante cose perché noi smettiamo di pensare. Per esempio, lo sport. I romani una volta usavano il detto panem et circenses. Dai i giochi dello stadio, e così loro si divertono e obbediscono di più. Siamo chiamati ad avere una coscienza più critica su quello che accade, a non lasciarci prendere per il naso. E Maria è un modello per noi perché va a scuola da Gesù. Va a scuola da Gesù. Noi siamo una chiesa che non ama molto andare a scuola da Gesù, perché pensa di sapere già tutto, perché pensa che l'importante è lavorare. Lavorare è una cosa bellissima, importante. È la prima vocazione che Dio dà all'uomo, certamente. Ma per quale scopo lavorare? Perché il lavoro è una vocazione. Come collaborare con Dio con il nostro lavoro? Questo è cultura. E noi dobbiamo sicuramente andare di più a scuola da Gesù.

0: Preghiamo. Fidiamo al Signore le preghiere della Chiesa e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Benedici la Santa Chiesa, seguendo fedelmente il Cristo, tuo Figlio, sulla via della croce, orienti a Lui il cuore di ogni uomo. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Allevia le sofferenze dei popoli travagliati dalla violenza e dalla guerra, dalla miseria, dalle calamità naturali, sperimentando la solidarietà di tutti, che tutti riconoscano in te la fonte della salvezza e della pace. Preghiamo. Sostieni i volontari, gli infermieri, i medici, che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Noi ti preghiamo. Illumina noi qui presenti, donaci forza per una vita di fede coerente e docile alla potenza del tuo nome. Noi ti preghiamo. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito, fa che gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza tra le genti. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la Tua gloria.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Yolanda, di Ernesto, di Duilio, di Rino, di Rosa, di Bruno e di Lino, che hai chiamati a te da questa vita e, come per il battesimo, li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo e gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni.

0: Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.
1: That's okay.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.
2: Ok. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants.

0: sicurezza sui posti di lavoro. Non ultimo implementare i controlli, capiamo tutte le difficoltà del momento, però servono veramente più ispettori e più controlli. D'altra parte anche noi come sindacati e anche con la collaborazione dell'associazione datoriale possiamo fare qualcosa di importante. Noi già con i nostri RLST forniamo un servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza. Questo servizio però va implementato e soprattutto va aumentata la consapevolezza nei lavoratori e anche la cultura della sicurezza sul lavoro. E lo possiamo fare, con i nostri enti bilaterali siamo in grado di farlo, ma abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti quanti.
1: Siamo ancora molto lontani da una soluzione che ovviamente vedrà impegnati tutti noi come associazioni sindacali, associazioni datoriali in quella che è la prevenzione, soprattutto prevenzione in un settore che ha delle forti criticità in merito per diversi motivi. Diciamo, il percorso è ancora molto lungo per evitare di trovarci qui a condividere il cordoglio con la famiglia e non si può morire di lavoro, ecco. E noi siamo fortemente esposti per, come dicevo, per diversi motivi che sono insiti dell'attività lavorativa, che richiede un'attenzione in più. La normativa ci dà una mano, noi abbiamo costruito protocolli, però ripeto, ancora siamo lontani.
2: Le soluzioni che abbiamo messo in campo oggi sembra che non stanno funzionando, quindi dobbiamo trovare altre soluzioni, ma ci dobbiamo metterci tutti, perché non è pensabile che al 2026 abbiamo i dati che ancora ci dicono che ogni anno abbiamo all'incirca 1200 morti sul lavoro. La UIL ha lo slogan del zero morti sul lavoro. Noi nel nostro piccolo, anche come amministratori degli enti bilaterali, abbiamo la scuola edile per inserire, formare, informare tutta la classe, diciamo, del nostro settore, ma si vede che non basta, perché oggi siamo qui per manifestare che queste tragedie devono finire.
3: Un'indagine della Guardia di Finanza di Ravenna ha fatto luce su un articolato sistema illecito legato alle costruzioni meccaniche. Un'indagine che ha toccato anche il nostro territorio. Maggiori dettagli nel servizio di Andrea Polazzi.
4: C'è anche Rimini tra le province coinvolte dall'operazione Mani d'Oro delle Fiamme Gialle di Ravenna, che ha portato ad un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro tra liquidità e beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati. Si tratta di 22 persone, tra cui due professionisti. 40 le perquisizioni, oltre a Ravenna e Rimini anche a Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce. Le indagini hanno fatto luce sull'effettiva inconsistenza di numerose società formalmente attive nel settore delle costruzioni meccaniche, ma di fatto serbatoi di manodopera con circa un migliaio di lavoratori. Saldatori, carpentieri e manovali d'officina, per lo più di origine straniera, venivano infatti assunti o licenziati solo in funzione dei carichi di lavoro delle reali società operative, coinvolte in un sistema che permetteva loro un cospicuo risparmio fiscale, ma anche continuità di manodopera senza dover sottostare ai meccanismi per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. L'inchiesta si è poi allargata facendo luce su alcuni personaggi specializzati nel riciclaggio di quanto veniva incassato a fronte delle somministrazioni di personale. Nelle province di Napoli e Bergamo, i riciclatori, gestendo 155 società cartiere, si occupavano dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi retrocedevano le somme pattuite in contanti dopo alcuni passaggi nei vari conti bancari e al netto di una commissione che variava dal 14 al 22%. Un sistema che ha coinvolto circa 1200 soggetti economici, col trasferimento all'estero di 80 milioni di euro in circa 2 anni. Le Fiamme Gialle hanno scoperto anche un vero e proprio ufficio finanziario, con server, computer, macchina conta banconote, un centinaio di smartphone e carte di credito per il ritiro di denaro. Trovati 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso, per non parlare di immobili, auto e centinaia di conti correnti. La cooperazione col Tribunale di San Marino ha poi permesso di sequestrare 7 milioni e mezzo di euro legati ai rapporti intrattenuti sul Titano da un indagato, già condannato per reati tributari, che era solito giustificare la disponibilità di risorse finanziarie come vincite al gioco, disposte accertamenti su slot machine e alcuni dipendenti.
3: È stato colpito con violenza al braccio dalla cornetta del telefono presente all'interno della cabina. Se la caverà con 20 giorni di prognosi, l'autista di Start Romagna aggredito a Rimini sulla linea 9 da una prima ricostruzione. Il conducente, mentre si trovava in sosta a Santa Giustina, è stato avvicinato da un passeggero, pare di origine sudamericana, infastidito dal fatto che il bus non partisse. L'autista ha spiegato che quella era una sosta obbligata con degli orari da rispettare, al che l'individuo, dopo averlo insultato, lo ha colpito al braccio per poi fuggire dalle porte del mezzo in quel frangente aperte. L'uomo, tra l'altro delegato sindacale della FILT CGL regionale, ha poi presentato denunce in questura. Lo farà anche la stessa Start Romagna, che si è detta pronta a mettere le immagini del circuito interno a disposizione degli agenti. Intanto i sindacati, che da tempo chiedono maggiore sicurezza sui mezzi, hanno indetto uno sciopero di 24 ore per la giornata di venerdì. È partito ieri il cantiere per la riqualificazione di Corso Fratelli Cervi a Riccione, nel tratto tra Viale Scesa e Viale Ruffini e su Piazza Matteotti. La sindaca Angelini e l'assessore Cristian Andruccioli questa mattina hanno fatto un sopralluogo sul posto. Sentiamo il loro intervento nel servizio di Simona Mulazzani.
5: Un viale con arredi più essenziali, alberi di aranci e vele ombreggianti, anche se queste sono ancora in forse. È partito il cantiere su Corso Fratelli Cervi, cuore della zona paese di Riccione. Si procederà in due stralci. Nel primo, in concomitanza di interventi più impattanti, per le prime due settimane il traffico sarà completamente interdetto. Piccola pausa ai lavori per Ciocco Paese, poi durante le festività natalizie.
6: La fase più delicata di rimozione di tutti gli elementi d'arredo esistenti, per cui per mettere in sicurezza l'area è stata necessaria questa cantierizzazione. Nelle fasi successive ci sarà la possibilità, più spazio per far passare anche le auto. Ci sarà l'interruzione del cantiere per il periodo natalizio, dal prima dell'8 di dicembre fino all'Epifania, per poi riprendere i lavori subito dopo e terminarli entro la fine di febbraio.
7: Riportiamo il corso alla sua, diciamo, immagine originaria, togliamo, diciamo, fioriere, le barriere, e creiamo un'alberatura vera. Andremo ad aprire delle aiuole nel terreno dove verranno posizionati gli alberi, 24 alberi in tutto.
5: Durante il sopralluogo la sindaca ha ribadito che non ci sarà la ZTL, i parcheggi passeranno da 27 a 16.
6: Nei tavoli di lavoro sono emerse queste modalità, quella di un traffico limitato con una diminuzione delle aree di sosta, sì, dove soprattutto è passato il messaggio che questo non deve essere più un viale di attraversamento della città, deve essere un viale percorribile da chi vuole fruire delle attività che ci sono in questo tratto.
5: Tra gli elementi architettonici ci sono le vele in PVC per un costo di circa 400.000 euro già a capitolo di spesa, su un totale di investimento di 1.100.000. Saranno montate per fare ombra durante l'estate, ma c'è un però, visto che gli ancoraggi sono sulle pareti delle abitazioni che si affacciano sul viale.
7: Le vele verrebbero comunque posizionate in primavera. È chiaro che nel frattempo dobbiamo raggiungere l'accordo con i privati. Il progetto funziona anche senza vele, è un'occasione che andrebbe comunque a migliorare l'aspetto e la fruibilità del corso.
5: A 24 ore dall'avvio del cantiere i commercianti lamentano già alcuni disagi, la mancata raccolta dei rifiuti e la necessità di avere stalli di carico e scarico. Sindaca e assessore hanno assicurato che si attiveranno.
3: È tutto. Per le altre notizie io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
8: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Audio Leleguer here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana che trovate sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Bryce Leatherwood, She's Wrong, She's Right, la prima canzone di quest'oggi. Leroy Stallfruits è nato e cresciuto in una comunità Amish nella contea di Lancaster in Pennsylvania. All'età di 14 anni lui e la maggior parte della sua famiglia hanno abbandonato lo stile di vita Amish e questo radicale cambiamento lo ha portato a iniziare a suonare la chitarra e a cantare. Ha frequentato il Charis Bible College a Woodland Park in Colorado per 3 anni. Lui definisce questo un periodo fondamentale per la sua crescita. Ha svolto successivamente il ruolo di pastore della sua chiesa prima di intraprendere definitivamente la carriera di cantautore nel marzo del 2020. Uncloudy Day, il suo ultimo singolo, Leroy Stallfruits.

Williams insieme a Chris Ledoux sono le uniche due persone al mondo ad aver gareggiato nel rodeo e ad essersi esibiti sul palco principale del Cheyenne Frontier Days. Chance Williams e Ned Ledoux hanno unito le forze per questo brano Things a Cowboy Ain't Ever Gonna Say, che anticipa il nuovo album di Chance Williams, Thirsty and Blue, in uscita il 23 di ottobre. Una volta terminato il brano, ha sentito che sarebbe servito un altro vero cowboy per accompagnarlo nel canto e ha chiamato Ned Ledoux, figlio di Chris Ledoux. Chance Williams insieme a Ned Ledoux, Think a Cowboy I Never Gonna See.

Think a Cowboy and Never Gonna Say, Chancey Williams insieme a Ned Ledoux. David Bingaman e Jenny Ice Course vengono da Dallas in Texas e anche se hanno due cognomi differenti sono a tutti gli effetti fratello e sorella cresciuti litigando per una chitarra Epiphone che era l'unica in casa loro e ascoltando George Strait e Stevie Ray Vaughan. Hanno incominciato a scrivere canzoni e a suonare mentre frequentavano il college a Fayetteville in Arkansas per poi trasferirsi a Nashville poco dopo. Hanno iniziato a registrare e produrre la loro musica nel 2017 e il loro ultimo EP intitolato Phantoms of Reality è uscito il 18 di settembre. Brother and the Highs Rolling Out of Richmond. One, two, three.

Taylor Nance è classe 2004 ed è nato a Lamar in Missouri. È un agricoltore di quarta generazione, cresciuto allevando bestiame nella fattoria di famiglia. Ha preso in mano una chitarra, come è successo a tanti della sua età, durante la pandemia. Ha iniziato a imparare a suonarla seguendo le canzoni di Zach Bryan e Tyler Childers. Si è diplomato nel 2022 e si è trasferito in Kentucky per lavorare come saldatore di tubi e viveva in un camper. Alla fine si è trasferito a Nashville per dedicarsi alla musica a tempo pieno. Nel luglio del 2025 il suo singolo Keep Me Sane è diventato virale su TikTok, ottenendo più di 3 milioni di stream in una settimana, ed è stato nominato Country Rookie del mese di settembre del 2025 da Billboard. Taylor Nance continua a fare musica. Something With You è il suo ultimo singolo.

Something with you, Tyler and Nance. Darin Blue Coleridge sono un duo di bluegrass composto da marito e moglie e risiedono a Cherryville in North Carolina, città che nel 2023 li ha omaggiati con un murale su Main Street. Darin Aldridge è cresciuto a Bakersfield in North Carolina ed è un polistrumentista nonché produttore che ha trascorso 6 anni come membro della leggendaria bluegrass band The Country Gentlemen. Brooke Aldridge, invece, originaria di Beach Bottom, sempre in North Carolina, ha vinto per 4 anni consecutivi il premio di Female Vocalist of the Year dell'International Bluegrass Music Association. Si sono conosciuti e hanno iniziato a lavorare insieme più o meno nel 2005, si sono sposati 3 anni dopo e nel 2023 il loro singolo Jordan ha totalizzato più di 1 milione tra visualizzazioni e streaming. Questo è il loro ultimo singolo, Darin Brooke Aldridge, Come Alive.

Honky Tonks in My Mind, Jason James, questo è il suo ultimo album, Carter Train. Tyler Rodriguez arriva da Brisbane ed è un nuovo talento della scena country australiana. Si distingue da tutta la massa di cantanti country perché ha un grande apprezzamento per le storie e le canzoni del classic country ed è diventata in pochissimo tempo un'artista richiestissima nei più prestigiosi festival australiani come il Tamworth Country Music Festival e fuori dal suo paese al Country Music Association Fest di Nashville e al Country to Country di Berlino e Londra. Tyler e il duo The Cruise Brothers hanno stretto amicizia proprio mentre condividevano la strada alla Country to Country ed hanno registrato insieme questa ballata scritta da Tyler insieme ad una leggenda della musica country australiana, Alan Caswell. Tyler Rodriguez e The Cruise Brothers, What's Left to Hold On To.

Rodriguez and the Cruz Brothers. Kaylin Boots è nata a Tulsa in Oklahoma e ha incominciato a scrivere la sua musica a 15 anni. Il suo singolo You Ain't Gotta Die to Be Dead to Me è diventato virale su TikTok, accumulando oltre 150 milioni di visualizzazioni e lanciandola definitivamente all'attenzione del grande pubblico. È sposata con Clito Cordero, il cantante di Flatland Cavalry. Hello Honky Tonk, il suo ultimo album, I Wanna Be Bad, Kaylin Boots.

I Wanna Be Bad, Kalen Boots, The Creakers sono una band di sei elementi che vivono a cavallo delle contee di Leslie e Clay nell'East Kentucky. Si sono formati grazie alla passione condivisa per le sonorità senza tempo della musica tradizionale americana. Il nome della band trae ispirazione dai piccoli ruscelli e dalle valli della loro terra d'origine. La loro musica è profondamente radicata in quel territorio e nella cultura in cui sono cresciuti. Nella primavera di quest'anno hanno firmato un contratto discografico importante con la Warner Records di Nashville e pubblicheranno il loro nuovo album Follow the Sound alla fine di questo mese. Il piccolo assaggio dell'album è la title track Follow the Sound, The Creakers.

Follow the Sound, The Creakers. Siamo arrivati al traguardo dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Non abbiate paura, sono su Radio Icarin Blu tutti i giorni alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle Le Guerre è tutto. Grazie per aver passato questo tempo insieme a me alla mia musica. Sean Burns and the Lost Country, Better Off in Time.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro, novità.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Inge Foradei, la sfida. Inge Foradei, la sfida.
1: Radio Icaro Blu e Radio Icaro Rumpone, selezione musicale